0: disco.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a

0: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci insegna, il nostro Alo fondamentalmente, a come sopravvivere le persone logorroiche, che iniziano dall'antiguerra, per raccontarti una cosa di oggi e una cosa anche molto semplice che non ha bisogno di troppi preamboli, tipo me. Andiamo ai messaggi.
1: Bello, pensavo fosse partito un preambolo, invece
0: no,
1: ti sei stoppata da sola,
0: sì,
1: brava.
0: Perché insomma mi sento parecchio presa in causa, quindi mi sono data, mi sono posta dei limiti da sola.
1: Certo. Sì, ok. Andiamo ai messaggi.
0: Vai.
1: Ci scrive Serena, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Ho chiesto a mia sorella perché non sei venuta ieri e lei ha iniziato con: allora, devi sapere che nel 2007, quando è arrivata la parte importante, avevo già cambiato stagione nell'armadio. Serena, c'è la sorella.
0: Mamma fa così.
1: C'hai, hai visto, mi è uscito il romano. Hai la sorella logorroica, cara Serena, quindi non puoi farci nulla. E invece Davide scrive: ciao Davide, il mio amico, per dirmi che aveva perso l'autobus, mi ha raccontato tutta la mattinata, compreso il colore della sciarpa del controllore. Alla fine gli ho detto: dimmi solo se sei vivo.
0: Vabbè, però ragazzi, ogni tanto è anche
1: un po' di pazienza,
0: sfogo,
1: dai.
0: Sì, cioè,
1: sapete che una persona una volta Lessi, che una persona logorroica,
0: sì,
1: quando parla tanto,
0: Lessi,
1: una volta Lessi il cane,
0: Lessi il cane, no,
1: che quando una persona è logorroica e parla è perché non parla con nessuno. Era una persona abituata a non parlare con nessuno,
0: e quindi sono
1: viva
0: sola.
1: I logorroici. No, evidentemente non ti ascoltavano. Ma io ti ascolto, Ale.
0: Dovete sapere
1: che nel fuori onda prima Ale mi ha raccontato tutta una storia che non posso dire poi.
0: No, non si può dire.
1: Ha detto un preambolo che non posso dire, però mi ha raccontato tutta una storia.
0: Però tutto inerente, dai.
1: Sì, certo.
0: Meno male.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Stop!
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: senza fare lunghi preamboli su quello che andremo a scoprire tra poco qui al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Sono stata sintetica, ti è piaciuto?
1: Mi sei piaciuta tantissimo, brava.
0: Perfetto.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Your radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri
2: e vai.
1: Che, come sempre ripetiamo, non vanno scritte. Però se le trovate in giro per la vostra città, ogni tanto dategli un occhio, perché non sono sempre solo parolacce o scrittacce. A volte ci sono delle grandi verità,
2: grandi aforismi.
1: Aforismi, sì, e insegnamenti di vita. Come per esempio: credo nel mi stai sul catto a prima vista. Ci credo fortemente.
2: Questo è molto bello.
1: Bellissimo.
2: Mica è solo amore a prima vista, oh.
1: Mi stai sul cazzo a prima vista, succede spesso.
2: A voglia, bello. A volte coincidono. Mi stai sul cazzo e poi ti amo.
1: È vero.
2: Si parte così.
1: La maggior parte delle volte sì. Più conosco le persone, più apprezzo la fotosintesi clorofilliana.
2: È così.
1: La mia posizione preferita è quando mi mettono come priorità.
2: Bella.
1: Bellissima.
2: Questa è molto bella.
1: Aprile è il mese dove fa caldo, fa freddo, fa culo. Meno male che ce lo siamo lasciati alle spalle.
2: Sì, anche maggio. Diciamo anche maggio che ce lo siamo anche quello lasciato alle spalle.
1: E giugno
2: maledetto.
1: Fa caldo e basta.
2: Esatto.
1: Forse le nuvole guardano in basso e dicono tra di loro: quello laggiù ha forma di idiota.
2: Sarebbe fighissimo.
1: Sì.
2: Magari lo fanno.
1: Può darsi. La miglior vendetta è migliorare se stessi.
2: Questa, anche come quella di... Questa è da tatuaggio.
1: Sì. No, io ne ho vista un'altra, cioè ho visto un video in realtà di una ragazza che semplicemente dice: ho smesso di disperarmi, cioè nel senso, smettila di disperarti, basta pensare, oddio, non, no,
2: che adesso sta con un altro,
1: no,
2: sta con un'altra,
1: esatto,
2: tipo,
1: cioè che è la persona che ti ha lasciato andare che avrà dei problemi, tu
2: certo.
1: Prosegui e vai, vabbè.
2: Bellissimo.
1: Volevo dirla meglio ma non ci sono riuscita. Anche tacere a volte è di una raffinatezza sublime.
2: Eh già.
1: Durano più le bomboniere che i matrimoni.
2: Questo purtroppo è molto vero.
1: Niente accade a caso, semmai a catto.
2: Anche questo, come negarlo.
1: E basta, e così
2: sono
1: finiamo
2: molto, posso dire, forse le più belle finora.
1: Però
2: scritte
1: io,
2: sui muri.
1: Vero. Però io adesso devo trovare la frase di quella ragazza, perché sennò non riesco a dormire.
2: Altrimenti il comedy
1: notte
2: non va avanti,
1: no,
2: si ferma a martedì,
1: no.
2: Domani è mercoledì, ma noi restiamo qui
1: eccola. L'ho trovata.
2: Vai.
1: Amo, nessuna vendetta, sei destinato a ricordarmi per sempre. E questo è sufficiente.
2: Bello.

0: Sembrava impossibile oggi, diciamoci la verità, ma siamo giunti alla fine anche di questa puntata.
1: Di questo secondo giorno di giugno che ha visto protagonista la seconda puntata della settimana.
0: Guarda, io per rispetto della tua persona non racconterò cosa hai fatto nel fuori onda. Ti sei chiuso nel bagno per un po' di tempo e insomma ho avuto paura che non tornassi più.
1: Ognuno nel bagno, uno si chiude a chiave perché poi una volta varcata la soglia
0: si
1: fa...
0: Nel tempo della musica a un certo punto non ti vedevo tornare e ho detto ma cioè io non voglio...
1: Ho avuto un misunderstanding con me stesso.
0: Nel senso che mi sono preoccupata, dico, vuoi vedere che per essere rispettosa lo lascio svenuto nel bagno e non vado neanche a bussare a sentire come
1: sta? Sai che una volta è successo in un pub dove ero, dove vado sempre, finite le prove, e a un certo punto questa ragazza va in bagno
0: e non torna più.
1: E il proprietario del bagno, eravamo rimasti in pochi, stava per chiudere il pub, e lui faceva le battute, diceva, oh, mi sa che gli è andata di traverso la birra o il panino perché non esce più. Invece poverina era svenuta, infatti, però si era chiusa dentro. E quindi hanno dovuto, no, poi sono quelle porte che riesci con delle manovre anche ad aprire da fuori.
0: Beh, ma come chiudere al meglio il comedy se non con una bella storia allegra?
1: Una bella storia di... No, però poi lei...
0: Di gente che sviene nei bar.
1: No, però perché si era bevuta un po' troppe birre, ecco, il fatto è che era svenuta un pochino perché troppe birre.
0: Come dire, posso fare da garante per te che sei venuto in radio sobrio e non è quella la motivazione.
1: Ah no, beh certo, beh no, aspetto semmai la sera per brindare a qualcosa.
0: Va bene, allora niente, noi torniamo domani un po' più in forma di oggi, certo, possibilmente, ma parlo per me, non ce l'ho con te, anche perché pure io ho il cervello fritto, ma,
1: sì,
0: ma tornerò con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con la, appunto, a questo punto frittissima Alessandra Bellotti.
0: Spieghiamolo però, ho tamponato questa mattina e quindi sono un po' arrabbiata, non è che, però
1: ci sta.
0: Passa tutto, passa
1: tutto.
0: Se sei
1: arrabbiata tu, pensa alla persona tamponata.
0: Poverina, sì, povera. Vero. Vabbè, niente, non vi vogliamo salutare.
1: Così.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: WRN Radio.
5: La tua radio.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

ascoltando WRN Radio.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Aye.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Sono le 4:01.

0: Italia. Tra pochissimo con noi ci sarà Alo e si torna un po' indietro nel tempo, a quando l'Italia sì che li vinceva i mondiali. Adesso insomma l'ultimo ricordo risale al 2006, quest'anno non ci siamo neanche qualificati, tra poco cominceranno i mondiali, però vabbè, noi torniamo al 1934 e poi si va anche in tavola, perché andiamo a vedere quali sono i sapori di questo mese, quali sono i sapori di giugno e quindi secondo me anche dell'estate. E poi come sempre l'agenda, quelle date che hanno segnato la storia in questo 9 di giugno, proverbi, compleanni e tanto altro, solo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Fammene uno dai, anzi due dai, facciamo tre dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

0: Diamo il via a questo 9 giugno insieme, martedì, cari amici. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato al nostro agendologo di fiducia, ormai esperto in date. Lui ne sa veramente più di un'enciclopedia. Do il bentornato ad Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda. Vediamo cosa è successo quindi nelle annate e nella storia del nostro paese in questo 9 giugno.
1: 68 dopo Cristo. Muore
0: molto indietro nel
1: molto,
0: tempo.
1: Molto. Muore Nerone, suicida e finisce la dinastia Giulio Claudia. 1934, Paperino appare per la prima volta nel corto Disney The Wise Little Hen. E nel 2007 visita in Italia del presidente USA George W. Bush. E poi oggi è la giornata internazionale degli archivi.
0: Ah, beh, belli gli archivi. A me, io ho degli archivi, nel senso, a casa mia.
1: Sì.
0: Non ci sono
1: di
0: informazioni.
1: Di Stato, no.
0: No, non di Stato, però mi piace tenere delle scatole, io le chiamo dei ricordi.
1: Sì, ce l'ho anch'io.
0: Che sono piene di oggetti. Ho, ad esempio, le mie prime bacchette con cui ho mangiato il sushi.
1: Ma
0: tanto
1: dai.
0: Per dirvi quanto io vado ad archiviare le cose.
1: Bello, ognuno di noi ha una collezione, ma ne dovremmo parlare in un altro capitolo di BBR perché non finiremmo più.
0: Archivi italiani. Passiamo invece ai compleanni, che sono un altro modo di archiviare, un altro archivio.
1: E oggi compiono gli anni la giornalista Milena Gabbanelli, la conduttrice attrice Oara Borselli e la showgirl attrice Deborah Salvalaggio.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno che non possono mancare.
1: Eh no, oggi festeggiamo Sant'Efrem il Siro, teologo e dottore della Chiesa. E poi, proverbio del giorno, siamo a giugno e quindi giugno, la falce in pugno.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: ricordo sciocco.
1: È il momento dei vostri messaggi, è il momento dei vostri messaggi, i primi di questo martedì insieme. Sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Fra.
1: Chi ci scrive?
2: Laura e Davide.
1: Ciao Laura e ciao Davide, grazie per averci scritto.
2: E Laura scrive: la giornata degli archivi mi emoziona sempre. Mio padre lavorava in biblioteca e diceva che un paese senza memoria è un paese senza futuro. Bello ricordarlo oggi.
1: Sì, mi è bella questa frase. Bella. Mi sembra di averla già sentita, forse il papà l'ha rubata qualcuno.
2: Sì, probabilmente, però noi ti vogliamo bene, Laura, anche
1: esatto.
2: A tuo papà, e quindi
1: esatto,
2: ti perdoniamo.
1: Grazie per avercela ricordata.
2: Però molto bella. E poi Davide scrive: quando avete detto che Paperino è nato il 9 giugno mi è venuto un sorriso, perché tutti in famiglia mi chiamavano e mi chiamano ancora oggi Paperino. Sarà perché combino guai?
1: Com'è che fa Paperino così? È venuto molto più bello a te, decisamente.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
7: Bellissima.
8: Più l'ascolti, più la senti.

Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale di Calcio 2026, maschile, sottolineiamo questa cosa perché poi ci sono anche quelli femminili, e per quanto riguarda la nazionale, gli azzurri, l'Italia ha ancora qualche nodo allo stomaco, oppure nodo in gola. Ed è di questo che parliamo, perché c'era un tempo in cui, a parte il famoso 2006, ma torniamo nel 1934 e non solo, però torniamo a quando è cominciato tutto, al primo mondiale vinto dall'Italia. Un po' di nostalgia, sì, almeno riviviamo quell'emozione del lontanissimo 1934 qui a Verdi, Bianchi e Rossi. I still

0: torna all'appuntamento qui a Verdi Bianchi Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi il martedì è così che siamo. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E beh, c'è un argomento un po' delicato: mondiali di calcio 2026. Ormai stiamo portando un po' avanti questa polemica, ma è anche giusto che sia così. Ma ci sono dei mondiali di calcio che nella storia abbiamo vinto, quelli del 2006,
1: quelli del 1982,
0: esatto,
1: del 1938 ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
0: E dove ci porti ora?
1: Nel 1934, perché il 9 giugno del 1934 l'Italia vinceva il suo primo mondiale di calcio. Ci si trovava a Roma, quindi mondiali ospitati dall'Italia, 55.000 persone allo stadio, finale durissima contro la Cecoslovacchia, che all'epoca era una nazionale molto forte, e passano in vantaggio gli avversari. Tu immagina, mondiali in Italia, a Roma, passa in vantaggio la Cecoslovacchia, panico.
0: Sarà stata sicuramente una bella botta.
1: Perché è capitato anche al Brasile di perdere la finale dei mondiali in casa.
0: Mi ricordo.
1: Il Maracanazo si chiama.
0: 7-5, 7-4.
1: 7-1 è quando perse la semifinale contro la Germania. Ah. Insomma, il Brasile ha perso dei mondiali in casa.
0: Ha acchiappato un po' di
1: 7-1 sono tanti. E invece no, l'Italia in quel caso reagisce, prima pareggia con Orsi, poi Schiavio segna i supplementari ed è il gol che cambia la storia. E era il 9 giugno 1934, l'Italia alza per la prima volta, l'avrebbe fatto anche altre tre volte, la Coppa del Mondo.
0: Insomma, purtroppo nel 2026 c'è da dire che è un ricordo questo, però speriamo di poterlo rivivere quanto prima possibile. Dobbiamo aspettare almeno altri 4 anni. E questo solo per partecipare.
2: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Sono le 5.
7: VRN Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Abbiamo parlato di mondiali di calcio. Sicuramente tanti di voi non li ricorderanno, perché siamo tornati a quel 1934, giusto, Alo?
1: Giustissimo, il 9 giugno esattamente.
0: 9 giugno, esattamente oggi. Poi li abbiamo vinti anche nel 1938, ma ne abbiamo parlato settimana scorsa, sì, di questo. E ci sono arrivate appunto tante vostre testimonianze, non dal vivo,
1: non
0: magari
1: del 34, esatto,
0: non del 34,
1: no, però di mondiali più recenti. Infatti Andrea scrive: ciao Andrea, la vittoria che non dimentico è quella del Mondiale 2006. Ero in piazza con gli amici, sembrava che il mondo fosse nostro. Che belle, io non so, tu avevi quattro...
0: No, io quanti sei anni?
1: Sei anni!
0: Io avevo sei anni, però ho un ricordo abbastanza sfocato, a parte di tutte le bandiere che sventolavano.
1: Bellissimo.
0: Ero a casa di alcuni parenti in Sicilia e mi ricordo questo maxi schermo allestito proprio per vedere la partita. Tutti erano lì, che fremevano, che scalpitavano, e io ero piccola e non riuscivo a capire il perché
1: certo
0: di tutta questa tensione. Dicevo, vabbè, voi guardate pure questa cosa, io vado a giocare col monopattino fuori. Ricordo questo, purtroppo.
1: Guarda, a me questo è successo, avevo 10 anni quando ci fu Italia-Brasile. Lì, vabbè, vinse il Brasile ai rigori, però mi ricordo che dicevo, ma chi ha vinto? Perché qualcuno piange? Mio padre piangeva. Beh, una bella finale, famoso rigore di Baggio sbagliato.
0: No, arrivare fino a quel punto
1: comunque,
0: e poi non vincere.
1: Contro il Brasile, però
0: abbiamo
1: dai
0: fatto di peggio, però.
1: Poi Francesca scrive, ciao Franci, per me la più emozionante invece è stata in Italia-Inghilterra del 2021. Mio figlio aveva 8 anni, è stata la sua prima notte da nazionale indimenticabile, che è la finale che poi ci ha fatto vincere gli europei.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio.

È martedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola, perché abbiamo iniziato, vabbè, parlando del mese di giugno, siamo già quasi alla seconda settimana, ma quando l'estate davvero entra in cucina, che cosa mangiano gli italiani? Quali sono i sapori di giugno? Assieme ad Alo, se restate qui con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, li scopriamo. Dalla frutta alla verdura, alla tavola e al mangiar bene. Restate con noi!

0: WRN Radio.
1: E vorrei dimenticarmi, amore, tutto il resto. Senza vestiti o in un mini dress argento.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

0: Abbiamo cominciato da poco questo sesto mese del 2026. A me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di cosa mangiare a Capodanno, il primo dell'anno oppure all'Immacolata. E invece guardateci qui, siamo già arrivati a giugno. La cosa positiva è che siamo insieme, siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Alo in questo martedì. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi oggi assaggiamo, metaforicamente parlando purtroppo, in tavola un po' di sapori di giugno. Quali sono i sapori di giugno?
1: Sono i sapori estivi, quelli che ti fanno capire che è arrivata l'estate e che l'estate è arrivata non soltanto in spiaggia, al mare, nei prati, ma anche a tavola, perché la cucina ora si alleggerisce, si colora, si riempie di profumi freschi. Non si mangiano più le pietanze, quelle pesanti, perché un po' per la linea, un po' per le temperature, non si digerisce. E quindi via le insalate di pasta, piatti freddi, le verdure di stagione che iniziano a diventare le vere protagoniste a tavola. C'è la caprese, io non so, io vado pazzo per la caprese.
0: Sì, e non stiamo parlando del dolce, ma di pomodorini, insalata, esatto. e mozzarella.
1: C'è chi non la mette l'insalata, c'è chi se la mangia proprio pura. Io ad esempio ci metto sempre un po' di rucchetta nella mia caprese per dare quel colore, tra l'altro verde, bianco e rosso, l'abbiamo visto, insomma siamo quasi in abbiamo da poco festeggiato la nostra repubblica, quindi
0: siamo perfettamente in tema.
1: E poi prosciutto e melone, che è proprio l'estate, quando arrivano i meloni, quelli buoni, freschi, dolci, ci accosti un po' di prosciutto crudo e è come se si dicesse ok, l'estate può ufficialmente cominciare, anche perché noi tecnicamente siamo in primavera, però un po' il clima, un po' questi piatti che arrivano a tavola, diciamo che siamo in estate.
0: Sì,
1: dai,
0: dobbiamo ancora aspettare il 21 di giugno, però le temperature dicono tutt'altro per ora.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio ancora, ringrazio Alo che è stato con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 9 giugno. Ariete, in famiglia c'è un po' di tensione, questo non fa altro che alimentare un certo nervosismo da parte vostra. La luna vi chiede di essere trasparenti. Toro, ancora una giornata fortunata in cui riuscirete ad ottenere dei risultati al di sopra delle vostre stesse aspettative. In amore sarete romantici. Gemelli, i rapporti con gli altri potrebbero riservare qualche sorpresa. Soprattutto sul lavoro, non lasciatevi affascinare dalle promesse spropositate. In amore dovete essere prudenti. Cancro, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete emozioni particolari. Leone, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta carica passionale. Vergine, il lavoro propone delle problematiche di difficile soluzione. Cercate di affrontare un impegno alla volta senza fare confusione. In amore è necessaria tanta chiarezza. Bilancia, siete troppo concentrati sulle questioni materiali. La luna vi rende egoisti e i rapporti con gli altri sono conflittuali. In famiglia dovete impegnarvi molto. Scorpione, una bellissima luna vi mette di buon umore già dalle prime ore della giornata. La vostra compagnia sarà piacevole. È il giorno giusto per risolvere una bega legale. Sagittario, non riuscite a gestire con freddezza i rapporti sentimentali. La luna complicata vi rende troppo sospettosi. Dovete riposare di più, siete stanchi. Capricorno, riflettete bene prima di parlare perché rischiate di commettere delle gaffe clamorose. Mercurio, vi spingono a rivelare ciò che sarebbe meglio tacere. Acquario, non fissatevi su problemi senza troppa importanza. Sotto questa luna avete la tendenza ad ingigantire le difficoltà. L'amore regala momenti di passione. Pesci, le questioni finanziarie devono essere trattate con attenzione. Avete buonissime occasioni di guadagno. La luna nel segno aumenta la vostra passionalità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.
3: Salida del vuelo con destino a la...

È martedì mattina, eccoli qua, ci siamo belli arzilli anche oggi, in questo martedì 160esimo giorno dell'anno. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5:34, tramonterà alle 20:44.

Un papero e un maiale, membri del circolo dei pigri che trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica. È il soggetto della Gallinella Saggia, un cartone animato prodotto dalla Walt Disney e pubblicato il 9 giugno del 1934, in cui esordisce il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: VRN. VRN.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Johnny Depp. Creatura fiabesca, pirata, cioccolatiere, gangster, insomma, quando recita lui le emozioni sono garantite. Nato nel 1963. Buon compleanno anche ad un altro grande attore, Michael J. Fox. Pensi immediatamente ai viaggi nel tempo di Marty McFly con la mitica DeLorean. Infine, buon compleanno anche a Milena Gabanelli, la freelance più famosa d'Italia, nata nel 1954.

e vediamo quello che è successo negli anni il 9 di giugno. Partiamo dal 53 avanti Cristo, quando Marco Licinio Crasso viene sconfitto e ucciso dai parti comandati da Surena nella battaglia di Carre. 1588 viene posata la prima pietra del nuovo ponte di Rialto a Venezia. 1800 gli eserciti napoleonico e austriaco si scontrano nella battaglia di Montebello. 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna. 1985 esce l'album La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 3 milioni 800 copie. 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush incontra le principali cariche istituzionali italiane a Roma.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Put your hands.

0: 9 di giugno, quella di oggi, è la giornata internazionale degli archivi, dedicata alla conservazione della nostra memoria storica. Siamo ai saluti, vi auguro un buon martedì.
1: WRN Radio, the more you hear it,

0: URL Previsioni Meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 7:59. URL

0: Benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Caro Alo, ciao, come stai?
1: Cara Ale, ciao, sto molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, anche perché come ogni martedì andiamo subito a breve, tra poco, alla storia mai raccontata. E sono molto curiosa, perché, ma innanzitutto le tue fonti sono non solo segrete, ma inesauribili.
1: Ma sai quanta storia c'è nella storia, mi fai veramente girare le palle. La storia dell'uomo è ampia.
0: È piena di segreti.
1: Sì, poi di un personaggio, hai visto che ogni tanto torno con, che ne so, Leonardo da Vinci.
0: Ce l'hai con lui soprattutto.
1: Leonardo.
0: Devo dire anche quello che hai riportato anche oggi.
1: Ho portato Napoleone, buon Napoleone Bonaparte, e parleremo del suo problema.
0: Il Bonaparte Napoleone
1: che aveva un problema segreto, sì. Infatti non è uscito fino ad oggi, con le altezze, ma non quelle che pensate. Poi vi spiego.
0: Va bene, allora
1: vuoi uno spoiler?
0: No,
1: te lo dico dopo.
0: No, non voglio spoiler.
1: Benissimo.
0: Anche perché vorrei sapere qualcosina in più sul manuale di sopravvivenza di oggi. A chi o a cosa dobbiamo sopravvivere?
1: Visto che siamo in periodo viaggi, comunque qualcuno ha già cominciato ad andare in vacanza.
0: Beh,
1: si fa le... Esatto. E siccome avremo un luglio e un agosto pieno di viaggi, oggi dobbiamo sopravvivere grazie al manuale. A chi ti mostra le foto sul telefono senza fine? Una volta c'erano le Sofino, ti mostro foto senza fine. Sai, una volta c'erano l'invito a casa per far vedere le diapositive del viaggio e tu dormivi.
0: Veramente.
1: Che palle.
0: Cartoline.
1: E adesso siamo passati alle foto sul telefono.
0: Che è ancora peggio, perché ne possiamo salvare.
1: Bravissima.
0: A iosa.
1: Un terabyte.
0: Quando c'erano le macchinette, quelle usa e getta, col cacchio che le sprecavi così le foto.
1: Esatto.
0: Va bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Solo per te.
1: Dai, ti prego.
0: Tornano
1: le battute brutte.
0: Le battute brutte.
1: Sì.

0: Io sono sempre più convinta che dentro di te viva lo spirito di Topolino, ma questo è un altro discorso.
1: Perché lo dici? Hey.
0: Perché hai fatto sì.
1: Ale, ciao.
0: Rifallo, lo so fare.
1: Sì.
0: Sì. Bene, cosa dobbiamo fare? Mi sono scordata tutto.
2: Beh, la storia mi ha raccontata.
0: Ah, ok, e con Topolino io mi distraggo. Storia mi ha raccontata.
2: Sì,
0: di,
2: che riguarda Napoleone.
0: Napoleone
2: che conquistò mezza Europa, ma non riusciva a conquistare, ora vedremo cosa. Perché il segreto mai raccontato è, vabbè, tutti sanno che Napoleone era basso.
0: Sì.
2: O meglio, tutti credono che fosse basso, ma in realtà era nella media per l'epoca. Mm. Se tu lo raffronti con le altezze di oggi, era basso, ovvio. Però per l'epoca non era nemmeno troppo.
0: Si dice
2: a raffronti?
0: Lo raffronti.
2: Non lo so, poi dopo cerchiamo. Vabbè, insomma, se lo paragoni.
0: Sono rimasta,
2: non so perché ho detto
0: raffronti. Un po' così.
2: Comunque, il suo vero problema quindi non era l'altezza, nel senso della sua altezza, ma era un'altra cosa molto più imbarazzante, perché Napoleone aveva paura degli sgabelli alti.
0: No, vabbè. Io non ho più pazienza con te.
2: Allora, uno pensa.
0: Perché? Perché non ci riusciva a salire.
2: Ma adesso, allora, non aveva paura dei cavalli, perché lui stava spesso a cavallo, certo. Era l'imperatore di Francia. Non aveva paura dei cannoni, non aveva paura delle battaglie, lui scendeva sempre anche in prima persona, ma aveva paura degli sgabelli. Come è nato questo trauma?
0: Sentiamo.
2: Si racconta che da giovane, durante un ricevimento, Napoleone provò a sedersi su uno sgabello alto da bar, che all'epoca ovviamente era una novità assoluta. Salì, oscillò, scivolò, cadde e rovesciò un vassoio di tartine su un generale. Da quel giorno giurò mai più sedute
0: cepio
2: instabili.
0: Cepio le botte, no?
2: Eppure, sì, che è francese, cepio le botte, è proprio tipico di Avignone.
0: Cepio le botte.
2: Cepio le botte. Un giorno, durante una riunione strategica, un ufficiale gli propose di sedersi su uno sgabello per guardare una mappa più grande. Napoleone lo fissa, serissimo, e dice: «Preferisco conquistare la Prussia». E resta in piedi 3 ore. Ogni volta che il buon Napoleone aveva questo problema quotidiano, ogni volta che entrava in un locale elegante, i suoi aiutanti dovevano fare una cosa assurda: controllare che non ci fossero sgabelli alti. Se li trovavano, li sostituivano con sedie basse. Se non potevano, Napoleone non entrava. Era l'unico uomo della storia che poteva dire: «Non temo nessuno tranne l'arredamento». Colpo di scena.
0: Colpo di scena.
2: Si racconta che a Waterloo, prima della battaglia famosa, la battaglia di Waterloo, gli offrirono un posto su uno sgabello per osservare il campo dall'alto.
0: Certo.
2: E Napoleone rispose:
0: chi è che non si porta uno sgabello?

0: bello, ma sul certo, campo, beh, di battaglia.
1: Per ammirare, no, come, certo, procede. E Napoleone rispose: no, da lì cado. E scelse un punto più basso. Il resto è storia, sappiamo, già, grande sconfitta,
0: già, tutta colpa di uno sgabello.
1: E quindi, per chiudere, ricordate: anche i più grandi hanno le loro paure. Napoleone temeva gli sgabelli. Voi potete continuare tranquillamente a temere i lunedì.
0: Comincio a pensare, sì, ma lo penso soltanto,
1: vai.
0: Non voglio insinuare,
1: sì,
0: niente.
1: Certo.
0: Che le tue fonti siano anonime e segrete, perché non esistono.
1: Tu non ti permettere

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: WRN. Your radio station.

0: dopo aver colpito nella dignità, nell'orgoglio il nostro Alo con insinuazioni veramente becere di basso livello, andiamo ai messaggi, che è meglio. Salutiamo Marta ed Enrico, giusto?
1: No, salutiamo Alberto e Giulia. Pensa te.
0: Non ho idea,
1: ma non ne ho la più pallida idea.
0: Perché Marta e Enrico?
1: Ma chissà.
0: Ma io avevo scelto Marta e Enrico e tu invece
1: hai scelto Alberto e Giulia.
0: Vabbè, facciamo Alberto e Giulia solo perché le fonti anonime sono le tue, vai.
1: Certo, dopo Alberto scrive: ciao Alberto e ciao Giulia. Alessandra ha provato a cambiarvi i nomi, ma
0: ecco.
1: Alberto scrive: dopo questa storia ho capito che io e Napoleone abbiamo qualcosa in comune. Anche io nei locali scelgo sempre la sedia bassa. Gli sgabelli mi guardano dall'alto e io cambio tavolo. Alberto, hai la stessa altezza di Napoleone? Chiedo così per un amico, non lo so. Poi Giulia scrive: lavoro in un bar e ora quando vedo uno sgabello alto penso: questo avrebbe sconfitto Napoleone. E in effetti ogni tanto sconfigge anche i clienti. Ma lo sgabello comunque posso dire che è un po' scomodino, lo sgabello quello da bar.
0: Ma
1: quando ti danno
0: vero.
1: Il tavolo allo sgabello.
0: A me piace stare
1: io sono basso però.
0: Appollaiata, si
1: però
0: dice.
1: Ti posso dire, io sono basso.
0: Ma che va, dai,
1: 1,71 sono,
0: sei
1: non è?
0: Normale.
1: Per un uomo 1,71?
0: Normale, c'è di peggio.
1: Vabbè.
0: I nani sono alti.
1: Poveri
0: nani. Ma per una volta che non ti insulto.

0: Incredibile, voglio talmente, no, voglio male, no, però blasto questo ragazzo dalla mattina alla sera.
1: Blasto,
0: che... blasto.
1: Se è il nome di un rapper, Blasto. Se dovessi fare il wrestler,
0: il wrestler.
1: Ma cos'è il wrestler? Pensa, un wrestler rapper, mi chiamerei Blasto.
0: Aiuto, posso avere
1: un po'
0: d'acqua?
1: Blasto.
0: Cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo avanti.
1: Manualo.
0: Andiamo al manuale.
1: Blasto. Il wrestler rapper, Blasto.
0: Vabbè. Smettila, non riesco ad andare avanti. Fai tu.
1: Niente, tra un po' vi leggo il manuale. Ciao.
0: Ah, manuale di sopravvivenza di vai.
1: Sono anche morto.
0: No, non ce la faccio, ragazzi. Non lo so, vuoi fare i bisogni in cabina?
1: Mi sono strozzato come stesso.
0: Vuoi un po' d'acqua? Allora fai così, esci a prendere l'acqua, ve lo dico io. Ci facciamo seri, perché torna il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, oltre che ad Halloween?
1: Sono tornato,
0: per sé,
1: okay? Ho bevuto.
0: A cosa dobbiamo sopravvivere?
1: A chi ti mostra le foto fatte, scattate sul telefono senza fermarsi mai, senza fine.
0: Ah, foto infinite. Cercate.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

0: Allora, senza ridere, per piacere, vai. Facciamo, cioè, non è che questo è un comedy che dobbiamo ridere, no? Dalla mattina alla sera. No, a parte gli scherzi. Non è vero, scherziamo, ridiamo e ci divertiamo adesso con il manuale di sopravvivenza. Come sopravvivere a chi ci mostra le foto infinite sul telefono, soprattutto foto delle vostre vacanze.
1: Sì.
0: Ce ne frega niente!
1: Non ci interessa la persona che arriva e dice te ne faccio vedere una e poi te ne mostra 147. È una delle prove più difficili della vita moderna, perché la persona non ti mostra una, non ti mostra due, ma ti mostra tutte le foto che ha sul telefono. E queste persone vivono con una convinzione profonda: ogni foto che hanno scattato è fondamentale per la tua vita.
0: Bellissimo.
1: Tu dici fammi vedere com'è venuta la torta e loro ti mostrano la torta prima della torta, la torta dopo la torta,
0: l'angolazione destra, l'angolazione sinistra,
1: filtro seppia, filtro drammatico, la torta vista da un piccione. Quali sono i segnali per capire il pericolo? Capisci che stai per essere intrappolato quando dicono aspetta, guarda questa. Quando fanno scroll lento, lentissimo, da documentario, non passano mai, zoomano su dettagli irrilevanti, dicono questa non c'entra ma te la faccio vedere lo stesso, ridono da soli prima di mostrarti la foto, è il momento più terribile.
0: Compiaciuti.
1: Che non si dice più terribile, ma in questo caso rende l'idea.
0: È proprio più terribile.
1: Perché poi ridono e fanno, no, ti giuro questa, ma fammela vedere. Vabbè, strategie di sopravvivenza, andiamo avanti. 1. La tecnica del complimento preventivo. Appena mostrano la prima foto tu dici bellissima, hai fatto un lavoro incredibile. A volte li blocchi sul nascere, a volte li incoraggi.
0: Quindi no, infatti stavo dicendo peggio.
1: È un rischio calcolato, ci devi provare. Poi 2. La tecnica del devo rispondere a un messaggio. Tiri fuori il telefono, non devi rispondere a nessuno ovviamente. È solo un diversivo, funziona nel 70% dei casi. Poi la tecnica 3. La tecnica del riassunto fotografico. Fammi vedere direttamente quella finale. Non la trovano mai, ma almeno ci provi.
0: Senti, io invece
1: questa
0: ce l'ho
1: un'altra.
0: Posso aggiungerne una?
1: Certo.
0: Tipo, facciamo finta che mi vuoi far vedere le foto dell'Alaska.
1: Sì.
0: No, guarda, in Alaska ho perso un amico, ho perso
1: una fidanzata. Bello.
0: Capito come?
1: Allora, guarda.
0: Oddio, proprio tragica.
1: Guarda,
0: però, oppure sono andato in vacanza col mio ex,
1: sì.
0: Così non vedi più le foto.
1: E diciamo, quello lo inibisci.
0: Ah, sì.
1: Allora, questa la mettiamo come quarta. La inserisco ufficialmente nel manuale. E allora andiamo alla quinta, che è la tecnica del ribaltamento. Quando capisci che stanno per aprire l'album Vacanze 2018,
0: no,
1: dici aspetta, prima ti faccio vedere io una cosa. Non devi mostrarle niente, ma è solo per interrompere il flusso. Vediamo una scena cult per fare l'esempio. Tu chiedi com'è il tuo cane, loro rispondono aspetta, ti faccio vedere una foto, e tu sai già che vedrai il cane che dorme, il cane che mangia, il cane che respira,
0: i croccantini del cane
1: e il cane che non c'è nella foto ma era lì, stava là. E quindi ricordate, cari amici e soprattutto cari amiche del comedy, quando qualcuno dice te ne faccio vedere una, non è una foto, è un documentario in 12 episodi e voi dovete solo sopravvivere.
0: Vorrei aggiungere una piccola postilla.
1: Vai.
0: Perdonami maestro se mi permetto, attenzione doppia a questa situazione che è ancora più grave, ancora più rischiosa quando si tratta di foto di figli.
1: Mamma.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, con coda in interna tra Bufalotta e Tiburtina e poi proseguendo tra Casilina e Appia. In esterna invece si segnalano code in vari tratti tra Flaminia e Via del Pescaccio. Code anche sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Auto in coda anche sulla Roma Fiumicino, nei pressi dell'intersezione con il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Via Flaminia tra il raccordo anulare e Via dei Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano e poi più avanti ad altezza Spinaceto, entrambe in direzione del raccordo anulare. Passiamo alle autostrade. Per chi è diretto a Napoli si segnala nei pressi della 1 Roma-Napoli un incendio tra Ceprano e Frosinone. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Da Dario Antolini, Astra Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: Sono le 9.
0: URL Radio.
7: The Calming Radio Show.

0: manuale di sopravvivenza.
1: Manuale di sopravvivenza.
0: Manuale di sopravvivenza a tutti coloro che ci mostrano le foto infinite delle loro vacanze sul telefono. Abbiamo detto diverse cose, ma adesso leggiamo diversi messaggi.
2: Certo.
0: Sei contento? Ti piace come introdotto?
2: Ma non posso che essere soddisfatto.
0: Questa
2: andiamo
0: volta abbiamo scelto Marta ed Enrico?
2: Sì.
0: O me li togli da sotto banco?
2: No, stavolta Marta e Enrico.
0: Ciao Marta e ciao Enrico.
2: Allora, Marta scrive: la mia collega voleva mostrarmi una foto del gatto. Ne ho viste 86. A un certo punto ho iniziato a riconoscere i mobili di casa sua. Ora so dove è la lettiera. Sì, perché poi tra l'altro tu fai vedere tutte le foto,
0: ah,
2: ma fai vedere anche,
0: certo,
2: anche particolari
0: tuoi,
2: intimi, no? Che tu magari il gatto, poi vedi, che ne so, un vibratore sul letto, no, ti ho sparato.
0: Io ho immaginato allora una mutanda appesa. Tu sei andato oltre al sodo.
2: Poi Enrico scrive: ciao Enrico.
0: Ciao Harry.
2: Un amico mi ha fatto vedere le foto della vacanza. Ha zoomato così tanto che a un certo punto guardavamo solo un ombrellone pixelato. Ho annuito lo stesso per sopravvivere. Vabbè, così.
0: Comunque poi quando... finché non sono foto di figli è ancora meno grave, dai.
2: Sì, no, i figli credo, anche perché i figli poi sono foto, tipo 746 foto dello stesso bambino.
0: E la frase è, vediamo se la sai la frase.
2: È tutto il papà.
0: No, la frase è
2: tutto la mamma.
0: Guarda, non perché mio figlio,
2: vero.
0: Però
3: I need

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: pochissimo alla nostra rubrica conclusiva hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, nonché rubrica preferita. Oggi le tanto amate, soprattutto da Alo, battute brutte.
1: Non vedo l'ora.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: The more you feel it.

0: Perfection's in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Caro Alo, ho voluto farti un regalo.
2: Regalo ad Alo?
1: Regalo ad Alo le tanto amate battute brutte.
2: Non vedo
1: che
2: l'ora,
1: ti posso dire, non sono neanche tanto male ultimamente.
2: Ma non sono mai tanto male.
1: Ma non vorrei alzare insomma troppo l'aspettativa.
2: Sentiamo.
1: Cominciamo con: secondo te sono ingrassata?
2: Mm.
1: Beh, prometti che se ti dirò la verità non te la prenderai? Ma certo, dimmi pure. Mi sono fatto tua sorella.
2: Ah, proprio così, drastico.
1: Allora, ha messo le mani avanti, ti dico la verità.
2: Certo.
1: Allora, colloquio di lavoro.
2: Mm.
1: Qui dice che perde subito l'attenzione il suo curriculum. E lui risponde sì. Sì cosa? Sì, per favore.
2: Ah, così?
1: Esatto.
2: Ok, bene.
1: A letto, perché non mi dici mai quando raggiungi l'orgasmo, cara? Perché quando succede non sei mai a casa.
2: Aia!
1: Secondo una leggenda, in quel mobile c'è uno scheletro.
2: Che
1: ma
2: paura.
1: Probabilmente è solo una vecchia credenza. Questa arriva dopo e fa
2: questa
1: male.
2: Arriva tra un po' e fa malissimo.
1: E fa male,
2: sì.
1: Concludiamo con: mi piacciono gli uomini che pensano già al proprio futuro.
2: Mm.
1: E lui risponde: beh, io sono quello giusto allora.
2: Mm.
1: Sì, prima ho bevuto un litro di succo d'ananas.
2: Furbetto.
1: Questa è brutta. Questa l'ho capita adesso mentre la leggevo, non l'avrei letta.
2: Io invece l'ho capita perché, sai, Ale.
1: No.

0: domenica.
1: Cari amici del Comedy Radio Show e cari amiche soprattutto del Comedy Radio Show,
2: certo,
1: spero per voi insomma che non vi siate messi a cercare gli effetti non collaterali del succo d'ananas sugli uomini.
2: Vabbè, rende tutto più dolce e più appetitoso.
1: Riguarda i momenti hot sotto le coperte. Sì. Bene, che dire, niente, noi torniamo domani. Sì.
2: Domani, carichi a pallettoni.
3: Torniamo qui con il nostro Alessandro Bisogni.
4: E torniamo qui con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, con code in interna tra Bufalotta e Tiburtina e poi proseguendo tra Casilina e Appia. In esterna invece si segnalano code in vari tratti tra Flaminia e Via del Pescaccio. Code anche sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Auto in coda anche sulla Roma Fiumicino, nei pressi dell'intersezione con il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Via Flaminia tra il raccordo anulare e Via dei Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano e poi più avanti ad altezza Spinaceto, entrambe in direzione del raccordo anulare. Passiamo alle autostrade. Per chi è diretto a Napoli si segnala nei pressi della 1 Roma-Napoli un incendio tra Ceprano e Frosinone. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Da Dario Antolini, Astra Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Sono le 10.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura è raccordo anulare, con coda in interna tra Centrale del Latte e Tiburtina, e poi proseguendo tra Casilina e Appia. In esterna invece si segnalano code tra Flaminia e Cassia Bis, e a sud tra la Roma Fiumicino e Pontina. Code anche sul tratto urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Auto in coda anche sulla Roma Fiumicino, nei pressi dell'intersezione con il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Per chi è diretto a Firenze si segnala un incidente tra Attigliano e Orvieto, che sta causando code. Per le consolari si registra un incidente sull'Appia, che sta causando code in direzione di Roma, nei pressi dell'aeroporto di Roma Ciampino. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 9 di giugno e si tende a dire che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Io sono Francesca Romana Macri, iniziamo ufficialmente quest'ora insieme. Noi siamo Verdi, siamo Bianchi e siamo Rossi e quindi non possiamo che non parlare d'Italia. Tra pochissimo con noi ci sarà Alo e si torna un po' indietro nel tempo, a quando l'Italia sì che li vinceva i mondiali. Adesso insomma l'ultimo ricordo risale al 2006, quest'anno non ci siamo neanche qualificati, tra poco cominceranno i mondiali, però vabbè, noi torniamo al 1934 e poi si va anche in tavola, perché andiamo a vedere quali sono i sapori di questo mese, quali sono i sapori di giugno e quindi secondo me anche dell'estate. E poi come sempre l'agenda, quelle date che hanno segnato la storia in questo 9 di giugno, proverbi, compleanni e tanto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Hey now.

0: diamo il via a questo 9 giugno insieme, martedì, cari amici. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato al nostro agendologo di fiducia, ormai esperto in date, lui ne sa veramente più di un'enciclopedia. Do il bentornato ad Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda. Vediamo cosa è successo quindi nelle annate e nella storia del nostro paese in questo 9 giugno.
1: 68 dopo Cristo, muore
0: molto indietro nel
1: molto,
0: tempo.
1: Molto. Muore Nerone, suicida e finisce la dinastia Giulio Claudia. 1934, Paperino appare per la prima volta nel corto Disney The Wise Little Hen. E nel 2007 visita in Italia del presidente USA George W. Bush. E poi oggi è la giornata internazionale degli archivi.
0: Ah, beh, belli gli archivi. A me, io ho degli archivi, nel senso, a casa mia.
1: Sì.
0: Non ci sono
1: di
0: informazioni.
1: Di Stato, no.
0: No, non di Stato, però mi piace tenere delle scatole, io le chiamo dei ricordi.
1: Sì, ce l'ho anch'io.
0: Che sono piene di oggetti. Ho, ad esempio, le mie prime bacchette con cui ho mangiato il sushi.
1: Ma
0: tanto
1: dai.
0: Per dirvi quanto io vado ad archiviare le cose.
1: Bello, ognuno di noi ha una collezione, ma ne dovremmo parlare in un altro capitolo di BPR, perché non finiremmo più.
0: Archivi italiani. Passiamo invece ai compleanni, che sono un altro modo di archiviare, un altro archivio.
1: E oggi compiono gli anni la giornalista Milena Gabanelli, la conduttrice attrice Oara Borselli e la showgirl attrice Deborah Salvalaggio.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno che non possono mancare.
1: Eh no, oggi festeggiamo Sant'Efrem il Siro, teologo e dottore della Chiesa. E poi, proverbio del giorno, siamo a giugno e quindi giugno, la falce in pugno.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: è il momento dei vostri messaggi, il primi, è il momento dei vostri messaggi, i primi di questo martedì insieme. Sono Francesca Romana, con noi c'è Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Laura e Davide.
0: Ciao Laura e ciao Davide, grazie per averci scritto.
1: E Laura scrive: la giornata degli archivi mi emoziona sempre. Mio padre lavorava in biblioteca e diceva che un paese senza memoria è un paese senza futuro. Bello ricordarlo oggi.
0: Sì, mi
1: è bella questa frase. Bella.
0: Mi sembra di averla già sentita, forse il papà l'ha rubata qualcuno. Uno.
1: Sì, probabilmente, però noi ti vogliamo bene, Laura, accanto
0: esatto.
1: a papà, e quindi
0: esatto,
1: ti perdoniamo.
0: Grazie per avercela ricordata.
1: Però molto bella. E poi Davide scrive: quando avete detto che Paperino è nato il 9 giugno mi è venuto un sorriso, perché tutti in famiglia mi chiamavano e mi chiamano ancora oggi Paperino. Sarà perché combino guai?
0: Com'è che fa Paperino così? È venuto molto più bello a te, decisamente.

0: stupide.
1: Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale di Calcio 2026, maschile. Sottolineiamo questa cosa perché poi ci sono anche quelli femminili. E per quanto riguarda la nazionale, gli azzurri, l'Italia ha ancora qualche nodo allo stomaco, oppure nodo in gola. Ed è di questo che parliamo, perché c'era un tempo in cui, a parte il famoso 2006, ma torniamo nel 1934 e non solo, però torniamo a quando è cominciato tutto, al primo mondiale vinto dall'Italia. Un po' di nostalgia, sì, almeno riviviamo quell'emozione del lontano, lontanissimo 1934, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: appuntamento qui a Verdi Bianchi Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi il martedì è così che siamo. Ciao ancora nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E beh, c'è un argomento un po' delicato: mondiali di calcio 2026. Ormai stiamo portando un po' avanti questa polemica, ma è anche giusto che sia così. Ma ci sono dei mondiali di calcio che nella storia abbiamo vinto, quelli del 2006,
1: quelli del 1982,
0: esatto,
1: del 1938 ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
0: E dove ci porti ora?
1: Nel 1934, perché il 9 giugno del 1934 l'Italia vinceva il suo primo mondiale di calcio. Ci si trovava a Roma, quindi mondiali ospitati dall'Italia, 55.000 persone allo stadio, finale durissima contro la Cecoslovacchia, che all'epoca era una nazionale molto forte, e passano in vantaggio gli avversari. Tu immagina, mondiali in Italia, a Roma, passa in vantaggio la Cecoslovacchia, panico.
0: Sarà stata sicuramente una bella botta.
1: Perché è capitato anche al Brasile di perdere la finale dei mondiali in casa.
0: Mi ricordo.
1: Il Maracanazo si chiama.
0: 7-5, 7-4.
1: 7-1 è quando perse la semifinale contro la Germania. Ah. Insomma, il Brasile ha perso dei mondiali in casa.
0: Ha chiappato un po' di
1: 7-1 sono tanti. E invece no, l'Italia in quel caso reagisce, prima pareggia con Orsi, poi Schiavio segna i supplementari ed è il gol che cambia la storia. E era il 9 giugno 1934, l'Italia alza per la prima volta, l'avrebbe fatto anche altre tre volte, la Coppa del Mondo.
0: Insomma, purtroppo nel 2026 c'è da dire che è un ricordo questo, però speriamo di poterlo rivivere quanto prima possibile. Dobbiamo aspettare almeno altri 4 anni. E questo solo per partecipare,
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
13: Sono le 11 e 59 minuti.
1: VRN Radio.
14: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Abbiamo parlato di mondiali di calcio. Sicuramente tanti di voi non li ricorderanno, perché siamo tornati a quel 1934, giusto Alo?
2: Giustissimo, il 9 giugno esattamente.
1: 9 giugno, esattamente, esattamente oggi. Poi li abbiamo vinti anche nel 1938, ma ne abbiamo parlato settimana scorsa, sì, di questo. E ci sono arrivate appunto tante vostre testimonianze. Non dal vivo,
2: non
1: magari.
2: Non del 34, esatto.
1: Non del 34.
2: No. Però di mondiali più recenti. Infatti Andrea scrive, ciao Andrea, la vittoria che non dimentico è quella del Mondiale 2006. Ero in piazza con gli amici, sembrava che il mondo fosse nostro. Che belle, io non so, tu avevi
1: allora,
2: quattro... No,
1: io
2: quanti
1: sei
2: anni?
1: Sei anni? Io avevo sei anni, però ho un ricordo abbastanza sfocato. A parte di tutte le bandiere che sventolavano,
2: bellissimo.
1: Ero a casa di alcuni parenti in Sicilia e mi ricordo questo maxi schermo allestito proprio per vedere la partita. Tutti erano lì, che fremevano, che scalpitavano, e io ero piccola e non riuscivo a capire il perché.
2: Certo.
1: Di tutta questa tensione. Dicevo, vabbè, voi guardate pure questa cosa, io vado a giocare col monopattino fuori. Ricordo questo, purtroppo.
2: Guarda, a me questo è successo, avevo 10 anni quando ci fu Italia-Brasile. Lì, vabbè, vinse il Brasile ai rigori, però mi ricordo che dicevo, ma chi ha vinto? Perché qualcuno piange? Mio padre piangeva. Beh, una bella finale, famoso rigore di Baggio sbagliato.
1: No, arrivare fino a quel punto.
2: Comunque,
1: e poi non vincere.
2: Contro il Brasile, però,
1: abbiamo
2: dai.
1: Fatto di peggio, però...
2: Poi Francesca scrive, ciao Franci, per me la più emozionante invece è stata in Italia-Inghilterra del 2021. Mio figlio aveva 8 anni, è stata la sua prima notte da nazionale indimenticabile, che è la finale che poi ci ha fatto vincere gli europei.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: È martedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola, perché abbiamo iniziato, vabbè, parlando del mese di giugno, siamo già quasi alla seconda settimana, ma quando l'estate davvero entra in cucina, che cosa mangiano gli italiani? Quali sono i sapori di giugno? Assieme ad Alo, se restate qui con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, li scopriamo. Dalla frutta alla verdura, alla tavola e al mangiar bene. Restate con noi!
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.

0: Abbiamo cominciato da poco questo sesto mese del 2026. A me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di cosa mangiare a Capodanno, il primo dell'anno oppure all'Immacolata. E invece guardateci qui, siamo già arrivati a giugno. La cosa positiva è che siamo insieme, siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Alo in questo martedì. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi oggi assaggiamo, metaforicamente parlando purtroppo, in tavola un po' di sapori di giugno. Quali sono i sapori di giugno?
1: Sono i sapori estivi, quelli che ti fanno capire che è arrivata l'estate e che l'estate è arrivata non soltanto in spiaggia, al mare, nei prati, ma anche a tavola, perché la cucina ora si alleggerisce, si colora, si riempie di profumi freschi. Non si mangiano più le pietanze, quelle pesanti, perché un po' per la linea, un po' perché altrimenti
0: un po' per le temperature,
1: esatto,
0: anche
1: non si digerisce. E quindi via le insalate di pasta, piatti freddi, le verdure di stagione che iniziano a diventare le vere protagoniste a tavola. C'è la caprese, io non so, io vado pazzo per la caprese.
0: Sì, e non stiamo parlando del dolce, ma di pomodorini, insalata,
1: esatto,
0: e mozzarella.
1: E
0: giusto?
1: Mozzarella, c'è chi non la mette l'insalata, c'è chi se la mangia proprio pura. Io ad esempio ci metto sempre un po' di rucchetta nella mia caprese per dare quel colore, tra l'altro verde, bianco e rosso, l'abbiamo visto, insomma siamo quasi in abbiamo da poco festeggiato la nostra repubblica, quindi
0: siamo perfettamente in tema.
1: E poi prosciutto e melone, che è proprio l'estate, quando arrivano i meloni, quelli buoni, freschi, dolci, ci accosti un po' di prosciutto crudo e è come se si dicesse ok, l'estate può ufficialmente cominciare, anche perché noi tecnicamente siamo in primavera, però un po' il clima, un po' questi piatti che arrivano a tavola, diciamo che siamo in estate.
0: Sì,
1: dai,
0: dobbiamo ancora aspettare il 21 di giugno, però le temperature dicono tutt'altro per ora.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio ancora, ringrazio Alo che è stato con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: URN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi, in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una 15ina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio: archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: URN Radio.
3: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione abbastanza scorrevole su raccordo anulare, ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata esterna tra Tuscolana e la diramazione Roma Sud. Passiamo alle autostrade, perché diretto a Firenze si segnala un incidente che sta causando code tra Attiliano e Orvieto. Per le consolari risolto l'incidente sull'Appia nei pressi dell'aeroporto di Ciampino, con la circolazione ora tornata regolare. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma Viterbo, nella tratta urbana modifica il servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Fino al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna invece regolare. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:58.

Eccoli qua, ci siamo, tocca a noi. Ah, bene, fammi vedere un po' le notizie di oggi. Grazie intanto alla redazione che, come al solito, invece di cestinare quelle più stupide, quelle più incredibili, quelle più assurde, le mette lì da parte per noi. E allora si parte anche oggi con 5 in condotta.

Beh, vedere un mito così davvero è una pubblicità, penso anche per la Piaggio, eh. Vedere Mick Jagger che guida la Pecar. No, perché lui è in vacanza a Stromboli, ma se non sbaglio poi c'ha pure la casa, insomma è sempre lì praticamente. Ecco, e si dedica alle passeggiate, al sole, al relax e così via. E gira, sì, in Apecar.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, la tua

Ma devo dire, io ci sono stato non tanto tempo fa, e la notizia mi ha un po' sorpreso, La notizia riguarda la spiaggia più cara d'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di spiagge, quelle più belle, quelle con la bandiera blu, eccetera, eccetera. Ecco, questa non è un record proprio, che sia da vantare. Ad Alassio, in Liguria, la spiaggia più cara d'Italia, le cifre variano a seconda della posizione, insomma si può pagare anche 360 euro per una settimana di ombrellone e lettini.

E un saluto lo voglio mandare a tutti i ragazzi che sono lì, che fanno il conto alla rovescia per gli esami. Ecco, per quanto riguarda poi la maturità, gli esami di Stato iniziano il 18 di giugno con la prima prova, quella di italiano, quella che insomma c'è sempre il toto prova, no? Toto prova d'esame, va bene, va bene. Ragazzi, lo so, non c'è proprio voglia in questi giorni, ma bisogna studiare.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: Meglio di no.
1: Ah, io l'ho assaggiata pochi giorni fa ed è deliziosa, e oltre che essere buona per il palato è una cosa strepitosa anche per la vista, ti manda in tilt. Sto parlando della frutta realistica, questo trend che ha invaso un po' le pasticcerie di tutta Italia. Allora, a guardarla così sembra un vero e proprio frutto, che ne so, un limone, un'arancia o qualsiasi altro frutto. Tu lo guardi e sembra su un vassoio, vedi lì un vassoietto con un limone. Ecco, in realtà non è frutta appena raccolta, ma è questo nuovo trend di pasticceria che sta facendo impazzire i social, tra l'altro. E uno di queste opere d'arte può costare fino a 18 euro, pensa a te.

0: Ma se prima abbiamo parlato della spiaggia più costosa, la più cara in assoluto, andiamo a vedere anche qual è quella più economica, eh? No, beh, è giusto, perché poi così ci facciamo anche un'idea, eh? Allora, hanno fatto delle ricerche e in Italia c'è una spiaggia molto bella, tra l'altro, dove la prima fila costa appena 8 euro, prenotata per il 31 di luglio. Non l'ho prenotata io, ma insomma, sul sito spiagge.it si possono fare le simulazioni. Ecco, la località allora che conquista il trono della spiaggia più economica d'Italia, a parte quelle libere, intendo dire, dove vai lì, insomma, ti piazzi lì e insomma non paghi nulla, ma di quelle attrezzate con ombrellone e lettino, la località è Baia Domizia, si trova in provincia di Caserta e appunto l'area Lettini, prima fila al Lido Erika, costa 8 euro per il 31 di luglio.
1: 5 in condotta.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
12: Sono le 15. VRN.

Abbiamo parlato la scorsa settimana del malore accusato da Yannick Sinner, no? Che insomma l'ha costretto un po' al ritiro e via. Sai, con il caldo non è facile e beh, attenzione, secondo alcuni medici anche la carnagione chiara, insomma legata poi ai capelli rossi, potrebbe essere qualcosa che ci dà un segnale, ci dice occhio che le persone che hanno questo tipo, queste caratteristiche genetiche potrebbero soffrire il caldo più degli altri. Altre persone sembra che possano sviluppare una maggior sensibilità al sole e al calore, che è una condizione che potrebbe influire, ad esempio nel caso di Yannick Sinner, sulle prestazioni sportive in situazioni estreme.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nei Ghostbusters.
2: Giù, giù, giù.

Ma non lo so, è perché questa è un'altra di quelle notizie che arrivano dal web, sta spopolando sui social questa, io la definirei una teoria complottista, è decisamente surreale. Allora, attenzione, secondo questa teoria, ad agosto 2026, quindi tra poco, non manca tanto, un paio di mesi, ci sarà questo raro allineamento planetario che andrà a spegnere la forza di gravità per 7 secondi netti. Ecco, cioè, quindi per 7 secondi tutti a fluttuare nell'aria e poi tappa, si ricade di nuovo. E la NASA è dovuta intervenire ufficialmente.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: Tua radio.

io vorrei chiedo alla redazione di approfondire questa notizia perché è decisamente interessante. Ci parla di neve artificiale. Uno dice, vabbè, insomma, la neve artificiale si sa, esiste già da un pezzo, no, ma questa è davvero incredibile, perché dicono sia stato testato con successo questo nuovo macchinario per l'innevamento, che è capace di sparare neve artificiale perfetta anche con temperature primaverili abbondantemente sopra lo zero. No, però va bene, io dico, sì, spari la neve ed esce neve, non esce acqua, no? Ma poi come fa a resistere? Cioè, si scioglie, no? Redazione, mi date una mano con questa notizia?

Ma che belle le immagini di questa maratona particolare, si chiama Strabassotti ed è una corsa con i cani. E ecco, e partecipano naturalmente anche i cani al guinzaglio e i cani sono rigorosamente bassotti. Cioè lo sappiamo che i bassotti sono simpaticissimi, hanno mille doti, ma sicuramente non quella di essere ultra veloci. Già l'hanno definita la maratona più lenta del mondo.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: The more you feel it.

0: Allora comincia a salire la febbre da mondiali, già no, da noi molto meno, siamo lì abbondantemente sotto il... non ce ne frega niente perché, ecco, non partecipiamo neanche stavolta, ma c'è stato questo imprevisto per la nazionale di calcio svizzera che è in ritiro a San Diego in vista dei prossimi mondiali. Beh, l'organizzazione ha dovuto stravolgere i piani, transennare l'area perché il campo di allenamento assegnato alla nazionale svizzera era decisamente pericoloso, sì, era circondato da nidi di serpenti a sonagli. In America capita pure questo.
1: Switch.

0: Dai commenti che riguardano la nostra nazionale che non vedremo ai mondiali di calcio, ecco, anche gli svizzeri hanno rischiato di non vederla, ma non perché non si fosse classificata, bensì perché insomma si stavano allenando dove c'era questo assembramento di serpenti, ma pensa un po' te. E con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì, grazie a tutti davvero, ci sentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria e più avanti tra le uscite Tiburtina e Roma Teramo. Sul tratto urbano si rallenta tra via Fiorentini e lo svincolo per Torcervara direzione grande raccordo anulare. Percorrendo la statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra Spinaceto ed il grande raccordo direzione Eur. In via Ardeatina per lavori traffico rallentato con code tra Divino Amore e Falcognana nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato. In via Appia si rallenta altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano, mentre sulla via dei Laghi rallentamenti tra via Appia e viale di Marino direzione Marino. Da Claudio Valacce ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59. URL.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi prontissimo per accompagnarvi in quello che è il nostro orario a disposizione, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica. Ci sono delle persone che magari non conosciamo bene, se viene detto il nome, il cognome, ma hanno veramente fatto la storia, hanno disegnato immagini che vediamo da tutta la vita. Tra poco vi parlo di uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni, che ha firmato loghi che sono entrati nella memoria di tutti noi.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Ogni giorno, cari amici di The Mag, in qualsiasi posto, luogo, lago, fiume, mare, in qualsiasi angolo del mondo, vediamo dei loghi, no? Quanto lavoro c'è dietro quel logo? Veramente tanto, e poi entra a far parte della quotidianità di tante persone. Voglio parlarvi di Antonio Romano, che è uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni. Ha firmato un sacco di loghi fondamentali: Rai, Ferrovie dello Stato, Enel, Regione Lazio e tantissimi altri. In pratica magari noi guardiamo, no, durante la nostra giornata un suo lavoro, e lo facciamo quasi ogni giorno, senza sapere chi è. Ed è incredibile pensare a quanto potere abbiano i loghi, perché un simbolo fatto bene riesce a diventare immediatamente riconoscibile, diventa anche familiare, no? Un qualcosa che tu sai che c'è da quando eri bambino e ancora oggi resiste. Sono immagini che vediamo ogni giorno, eppure solo pochissimi restano davvero impressi a pensare a quanto lavoro c'è dietro il design, no? Se non sbaglio c'è anche un film dedicato alla realizzazione del baffo famosissimo di Nike, che è nato quasi per errore, c'era tanto lavoro dietro, alla fine non ce la faceva più, ha fatto questo baffo così, giusto per noia, e poi è diventato famosissimo, uno dei loghi più importanti. Quindi ci sono veramente tanti designer che meritano di essere ricordati, conosciuti. In questo caso abbiamo deciso di citarne uno dei più importanti in Italia, ripeto, Antonio Romano.
1: And I'm

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: NRA

Per alzata di mano, c'è qualcuno che usa l'intelligenza artificiale? Allora, in questo momento non posso guardare tutti voi che state ascoltando la radio, non posso entrare nelle vostre auto, ma so già che sono tante le mani alzate, perché oggi l'intelligenza artificiale viene usata veramente per tutto, da tutti. C'è un problemino però, sempre più giovani, più ragazzi usano l'IA come se fosse un'amica, un amico o uno psicologo, e c'è qualcuno che risponde dall'altra parte, ma non è essere umano. Tra poco parliamo di questo.

C'è un dato che fa riflettere, cari amici di The Mag: quasi un giovane europeo su due ha già usato o comunque usa un chatbot con l'intelligenza artificiale per confidarsi, per sfogarsi, per parlare della propria ansia, delle relazioni, dei problemi personali. Il motivo è semplice: l'intelligenza artificiale, se ci pensiamo, non è un amico che dobbiamo chiamare, dobbiamo trovare, deve essere libero. No, l'intelligenza artificiale è sempre disponibile, non ti interrompe, non ti giudica, risponde subito. Per alcuni è molto facile aprirsi con una cosa del genere, no? Con uno schermo che in realtà non ti giudicherà mai, invece che con una persona reale. Ed è qui che la questione diventa delicata, perché da una parte questi strumenti possono effettivamente essere un supporto enorme nel lavoro, sta agevolando il lavoro di tantissime persone, dall'altra però c'è il rischio di sostituire le relazioni vere con relazioni simulate, anche perché l'intelligenza artificiale può ascoltare, ma sottolineiamolo, con qualcosa di ben visibile, non prova emozioni, non si è affezionato veramente a voi. Magari un giorno lo farà anche, ma momentaneamente no, non può abbracciarti, non può guardarti negli occhi, non può capire davvero il peso che noi abbiamo umani di certe cose, non può capire quanto ti duole il cuore quando finisce una relazione. Può darti dei consigli, sì, ma a sto punto parliamo con la mamma, parliamo con il papà, parliamo con il miglior amico, fratello, sorella, non con l'intelligenza artificiale, che queste cose non le ha mai vissute. Quindi va bene usarla in un determinato modo, ma cerchiamo di abbassare un attimo questi numeri, perché sono preoccupanti.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: Secondo una ricerca molto recente, un italiano su due teme di perdere attrattività fisica con l'età e quasi la metà ha paura di sentirsi meno utile. La cosa curiosa è un'altra, perché oggi la terza età viene percepita molto più tardi rispetto al passato, questo perché stiamo vivendo più a lungo. Ne parlammo anche durante uno dei nostri appuntamenti, sono aumentati i centenari in determinate regioni italiane ed è ovviamente una cosa ottimale, no? Con gli anni sono aumentate. A pensare che 100 anni fa la gente sperava di poter arrivare a 40-50 anni, oggi invece si può arrivare tranquillamente a 60 anni, anzi vedi sessantenni grazie ai social che fanno sport, che viaggiano, che lavorano, iniziano nuove relazioni, sembrano avere molta più vita sociale, no? Di certi ventenni. Forse quindi la vecchiaia non coincide più con un numero, ma coincide con il momento in cui smetti di sentirti coinvolto nel mondo. Allora magari la vera paura non è diventare anziani, ma perdere l'energia, perdere l'autonomia, lo spazio, la presenza, perché alla fine nessuno ha paura delle candeline, o quantomeno qualcuno ce l'ha la paura delle candeline, ma non tutti. Abbiamo paura di sentirci messi da parte.
1: Fare

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Pontina ed Appia in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Si rallenta sul tratto urbano, altezza svincolo per Tor Cervara, direzione grande raccordo anulare. Percorrendo la statale Pontina, un cantiere mobile rallenta il traffico, altezza Castel Romano, direzione Latina. In via Ardiatina per lavori, traffico rallentato con code tra Divino Amore e Falcognana nei due sensi di marcia attivo, senso unico alternato. Sulla strada regionale Nettunense code per traffico intenso a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la Via del Mare, direzione Pontina. Ci spostiamo in via Casilina, dove un incidente rallenta il traffico tra Torre Nova e Giardinetti, direzione Grande Raccordo Anulare. Rimanendo in via Casilina, rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce, da Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra Boccea e Selva Candida. Rimanendo in interna, code per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotta e Roma Teramo. Percorrendo il tratto urbano, code altezza Portonaccio, direzione tangenziale est, mentre in senso contrario si rallenta tra le uscite Togliatti e Tor Cervara. Sulla strada statale Cassia Bis, un incidente rallenta il traffico tra il Grande Raccordo e Via della Giustiniana, direzione Viterbo. In Via Tiburtina, sempre per incidente, traffico rallentato tra Sette Ville e l'Albuccione, direzione Tivoli. In Via Casilina, rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, mentre in Via Prenestina, code tra il Grande Raccordo e Via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce ad Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 58 minuti.
0: URL Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ben ritrovati carissimi amici, di nuovo su VRN Radio, sulle onde della musica, sono le 18:03 e che facciamo? Iniziamo? Ce lo fa fare adesso la regia? Sì, ce lo fa. Bene, iniziamo oggi la scaletta, come sempre la musica, non ci sono Radiohead in circolazione adesso. A proposito, saluto Fabio Meli, la sua splendida trasmissione Super Hits, e diamo inizio oggi, anche oggi, alla trasmissione sulle onde della musica.

Siamo partiti da lontano oggi con i Blind Faith e la famosissima Can't Find My Way Home. Era il 1969, appunto, l'album Blind Faith.

In the City of Angels 1988, John Anderson, il leader, la voce leader degli Yes, famosissimi, inconfondibile la sua voce. Ho letto che in questo album praticamente hanno suonato i Toto, John Anderson alla voce, Steve Lukather, Steve Porcaro, Jeff Porcaro, Mike Porcaro, David Page, Joseph Williams, Paul

0: radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima avevo ascoltato i Pink Floyd, famosissimo, insomma, The You, bellissima, un brano scritto da Roger Waters nel 1979, pubblicato l'album doppio, famosissimo anche nel film The Wall. La versione che abbiamo ascoltato invece era quella del 1995, dall'altro famosissimo concerto Pulse dal vivo, doppio come sempre. Bene, allora continuiamo con

salto in avanti nel 1974 con i Doobie Brothers, Blackwater, quello che abbiamo ascoltato dall'album What Were Once Vices Are Now Habits, che in pratica significa quelli che una volta erano vizi adesso sono abitudini. Insomma, non è cambiato nulla in modo più assoluto, eh?

0: Thank you.
1: La famosissima Leila nella versione unplugged del 1992, Eric Clapton chiaramente. Sulle onde della musica continuiamo con Santana.

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato i Santana dall'album del 1993 Sacred Fire Live in Sud America, il brano famosissimo Esperando. Adesso c'è

1999, l'undicesimo album dei Toto, il brano che abbiamo ascoltato è One Road, l'album che segna il ritorno del primo cantante dei Toto, Bobby Kimball, sulle onde della musica.

Duke del 1980 sulle onde della musica. Vista l'ora, termina qui. Vi lascio con un brano dei Queen, Now I'm Here, e noi come sempre ci risentiamo domani, sempre su VRN Radio e sempre alle 18, mi raccomando, puntuali come sempre. A domani sulle onde della musica, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e per incidente tra Bufalotta e Roma Teramo. Sul tratto urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est, mentre in senso contrario si rallenta tra le uscite via Fiorentini e Tor Cervara. Percorrendo la statale Puntina, traffico rallentato altezza Castel Romano direzione Latina. In via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa e Cecchina nei due sensi di marcia, più avanti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nelle due direzioni. In via Appia rallentamenti altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su web. Music Line Jukebox su web Radio Network.

0: eventi importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: ascoltando VRN Radio.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
0: Sono le 19:59.
1: VRN Radio.
0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizione, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza, della sua triste vicenda umana e processuale.
3: Da leggere.
4: La stessa mela, di Nick Enger, pubblicato da Book Road. Veronese è una studentessa di 18 anni che non crede nell'amore, ma il destino la mette sulla strada di Derek. Con lui conosce l'ossessione, il desiderio, ma Derek non sembra chi dice di essere. Un'anomala entità inizia a tormentarla, cercando in tutti i modi di ucciderla. L'unico modo per salvarsi è quello di risolvere un enigma.
3: Da leggere.
5: Il signor Rana è innamorato di Madama Papera e per lei è disposto a tutto, anche a rinunciare alle sue adorate macchie. Ma sarà la scelta giusta? Tra Gracidii e Qua Qua Qua, Alice Cervia e Simona De Leo firmano una storia tenera e divertente che parla di unicità, amicizia e amore per se stessi. Ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. Scoprite Il signor Rana fa qua qua. NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Future Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fissata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
12: Sono le 22:02.
0: VRN Radio.

0: Ed eccoci qua, cari amici di Web Radio Network, amici di Border Knights, penultima puntata stagionale di questa lunga stagione, 9 giugno 2026, siamo quasi giunti al traguardo, ma ancora non siamo giunti e non riesco a vederlo questo traguardo. Vediamo se Paolo lo intravede, lui che è avanti anche un po' con gli anni, magari già lo vede questo traguardo. Ciao Paolo!
1: Ciao, sì,
0: mi piacciono queste metafore, mi piacciono un sacco. Tra l'altro, in un messaggio, a volte questi vocali che ci scambiamo sono molto simpatici, Paolo. Vabbè, senza adesso stare a raccontare tutta la tiritera che c'è stata, è stata simpaticissima la settimana scorsa sulla trasferta che ci sarà per Ispra, visto che domenica saremo sul Lago Maggiore. Lo dico al pubblico radiofonico e al pubblico del podcast, chi ci guarderà su YouTube, chi ci ascolterà più che altro su YouTube la domenica sera, invece avrà già tutto belle pronto, già fatto, tutto già fatto, è andato. No, volevo dirti che ci siamo scambiati dei messaggi un po' sulle trasferte organizzate un po' così a cavolo, anche se tu hai usato un altro termine, perché c'è stata una sincronicità divertentissima e con, da una parte, senza stare a raccontare i particolari, ma da una parte che io ti volevo costringere, insomma, a fare una maratona, un tour de force, e nello stesso momento una persona per un'altra questione ti aveva chiesto, insomma, di andare a prendere questa persona, insomma, almeno un paio d'ore dal luogo dove si doveva tenere un evento, e la cosa nello stesso momento ha fatto molto simpatia, mettiamola così.
1: No, ma guarda. Peggio ancora, io non te l'ho raccontata tutta perché era tutto, ma questo è significativo delle volte di come circolano le energie,
0: sì.
1: No? Non so, è capitato a tutti, a me senz'altro, ma anche a me, a te, cose che ci capitano in sincrono,
0: sì.
1: Per esempio, c'era un periodo che in un mese un sacco di persone che avevano dei debiti con me da anni improvvisamente mi hanno ridato i soldi. Ah, a proposito, ti devo dare questo. Dico, ma che è tutta sta roba tutta insieme? Cioè, uno può essere ci sta, due può essere un caso, ma 4-5 persone nello stesso mese che avevano dei debiti da anni con me decisero che me li potevano ridare. Vabbè, allora tu hai fatto questa cosa di organizzare dando per scontato che si inizia a pranzo e io, Stefania e Mirko,
0: sì, senza entrare nel dettaglio, però stiamo raccontando tu.
1: Sì, vabbè, ma tanto che c'è di male.
0: Quindi
1: dando per scontato che noi facessimo il viaggio e arrivassimo lì a pranzo tranquilli, poi facessimo le nostre i nostri interventi, stessimo magari a cena con tutti quanti. Ma io ho detto, scusa, ma ti rendi conto che da solo di macchina il navigatore da 6 ore e mezzo da casa mia, Mirko c'ha altre 2 ore per venire da me, 6 ore e mezzo di macchina, considerando che poi i navigatori calcolano la strada che tu la faccia in autostrada a 130 all'ora, che non è così, perché basta che trovi un incidente, un impedimento, un rallentamento. Poi tra l'altro nella 1 a Firenze stanno facendo un sacco di lavori, quindi insomma si procede molto lentamente. Dico, ti rendi conto che ci mettiamo almeno 8-9 ore per venire? Dico, e secondo te per essere lì a pranzo dovremmo partire alle 3 di notte? E quanto a Mirko deve partire all'1 per venire da me alle 3 e poi andare su insieme? Insomma, lì per lì mi sono un po' incazzato pure, perché dico, ma non è possibile, cioè è una cosa che non si può fare. Anche Mirko era rimasto un po' basito, dice, ma sì, effettivamente non ci avevo pensato. Poi tra l'altro, dopo 9 ore di viaggio, che fa? Uno arriva, cioè non è che si cambia, si fa la doccia, no, dobbiamo arrivare e essere puntuali pure magari. Vabbè. C'era stato sto, vabbè, ma quello,
0: va bene. E poi abbiamo,
1: cioè, che uno organizza, certo, male, sì. Perché non ci pensa,
0: non ci pensa,
1: esatto, io ci ho pensato all'ultimo, insomma, manco ci ho pensato a dirti come ci organizziamo, così, è un po', vabbè. Ma il problema è che appunto nello stesso istante, quello che non ti ho raccontato è che io e Stefania stavamo pensando di organizzare un viaggio ad Assisi, no? E diciamo, lo mettiamo così, facciamo così, no, facciamo cosa c'è. E un sacco di cose, un sacco di problematiche sul viaggio stavamo già verificando. Nel frattempo una persona appunto mi dice se posso passare a prenderla per andare ad un evento, ma io per passare a prenderla avrei dovuto allungare di 2 ore, quindi non era possibile. Quindi 3 eventi sullo, tutto a tema viaggio, e tutto a tema viaggio incasinato, caotico, erano tutti nello stesso istante. No vabbè, effettivamente mi ha fatto tanto ridere sta cosa, perché vuol dire proprio che quando le energie girano in un certo modo, cioè sei soggetto a queste energie, non c'è niente da fare.
0: Questo non c'è dubbio che si smuovono in certi momenti, no? Quelli che una volta chiamavo gli eventi a grappolo, sembrano collegati, esatto, uno dietro là, come un grappolo tuo. No, ci sono delle situazioni veramente divertenti. E io parlo, vabbè, visto che siamo in tema così un po' scherzoso, voglio leggere perché prima mi hai piegato in due da ridere, Paolo, e già ridevo stanotte. Tu pensa a cosa penso quando mi addormento, penso a te sottoposto a qualche situazione paradossale. E ridevo come un matto da solo ieri sera, perché ogni tanto mi arrivano delle volte, era un periodo che non mi venivano queste situazioni, soprattutto che non mi facevano ridere al solo pensiero, perché uno deve anche, visto ci sono dei momenti, dei mood che ce l'hai e altre volte non ce l'hai, no? È normale che sia così. E invece ieri proprio mi è piovuta sta situazione, come facevamo i primi anni, in cui mi sono immaginato, e poi leggerò la tua risposta così come me l'hai scritta perché è troppo bella. Mi sono immaginato che io e te, insomma, andiamo al ristorante e che la titolare ti dice che, siccome hanno avuto diversi clienti che sono andati via senza pagare, hanno stabilito una nuova procedura, cioè che il cliente quando entra deve lasciare a deposito una carta di credito dove sarà pagato il conto a fine pranzo. E praticamente mentre ci sediamo arriva sta signora che dice: ecco qua, vi ho addebitato i coperti, 10 euro e ti danno scontrino. Poi noi apriamo il menù e ritorna con un altro scontrino, le ho addebitato, ti dice sempre a te, ti ho addebitato il servizio. Poi ordiniamo da bere, altri 10 euro, poi ordiniamo da bere, arriva di nuovo altri 10 euro per una bottiglia d'acqua, così cosa. E io ho detto: tu che cosa faresti? Perché lei ti dice in continuazione: ti ho addebitato, ti ho addebitato, ti ho addebitato, e batteva scontrini a dismisura. E tu hai risposto: andrei alla cassa e gli comprerei il POS schiacciandolo sotto i piedi, e poi le direi: oh scusi, purtroppo questo tic per cui rompo compulsivamente i boss sono in cura da uno psichiatra per questo, forse avrei dovuto dirglielo prima. Tu qui c'hai, veramente tu dici che non hai fantasia, ma tu c'hai una fantasia enorme. Aveva ragione chi ha fatto quel brano settimana scorsa, tu ci fai volare con la tua fantasia, Paolo.
1: No, io c'ho fantasia di rimando a specchio, cioè se uno mi dice una cazzata riesco a fargliela allo stesso modo, no? Cioè, quindi ho ripetuto lo schema che tu mi hai posto. Se uno mi facesse così, io spesso rimando a specchio all'altro il comportamento che questo mi fa, questo sì, e lì posso dimostrare una certa fantasia, però è sempre una fantasia che si innesta su qualcosa, capito? Non, cioè, per esempio, non potrei inventare un romanzo, una cosa, perché proprio ti assicuro che non ho fantasia. Ognuno ha le sue doti, insomma, niente di che, però insomma,
0: no,
1: devo dire che quando in alcune situazioni la uso questa fantasia e mi diverto pure un sacco, perché non magari al ristorante in questo modo, mi è capitato solo una volta una cosa simile. Siamo andati al ristorante, eravamo io e Giusy, a New Orleans. Siccome c'è un'abitudine, no, nei ristoranti americani, c'è un'abitudine, una cosa che da noi non c'è normalmente, noi abbiamo i ristoranti di lusso e i ristoranti economici, che sono separati. Se tu vai in un ristorante di lusso i prezzi sono alti per tutto, se tu vai in un ristorante economico è economico un po' tutto, diciamo, cioè la cosa che costa un po' di più. Lì invece trovi delle volte delle cose sia molto economiche nel ristorante, ma sia che costano un botto. E io questa cosa non l'avevo calcolata, quindi stavamo al ristorante, io ho preso un panino e lei Giuse ha visto un piatto con un'aragosta che passava così, è, ah che bello, mi porta quello, sì sì, benissimo. Avevamo finito la carta di credito, praticamente c'avevamo un pochi soldi e dovevamo tornare con sta carta di credito, ci dovevamo far viaggio e ritorno eccetera, mettere benzina e tutto. E quando vado a pagare il conto erano oltre $200, ma scusi, ma che ho preso per $200? Perché il mio panino costava tipo $15, la sua aragosta ne costava 150, quindi mi sono ritrovato sto conto che mi ha prosciugato la carta di credito. Quindi abbiamo fatto un viaggio di ritorno che, andando piano,

0: La notizia finanziaria, comunque, del giorno, da ieri sera, è una maxi offerta da parte di Intesa San Paolo, anche se, sì, si chiama Intesa San Paolo, ma per tutti è ancora Intesa, per Monte dei Paschi di Siena, cioè nascerà un altro colosso bancario, quindi con varie, oltre 600 filiali di MPS che poi passeranno a una banca in ascesa che è BPR, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che già aveva avuto altre filiali da una precedente operazione, se non sbaglio sempre con Intesa, e si chiamerà sempre Monte dei Paschi di Siena. Quindi questo settore bancario, che una volta aveva che non è che fossero dei santi, intendiamoci, no, però magari la piccola filiale che conoscevi il direttore, facevano lo stesso qualche porcata, però almeno, diciamo, era la banca veramente che conosceva tutti, che magari finanziava delle piccole aziende, finanziava, insomma, cercava di, a volte dipendeva molto da, ovviamente, dall'etica e di chi ci lavorava, però insomma un po' questo era il presupposto anche dell'Italia, cioè la piccola banca, magari banche popolari, piccoli istituti che erano effettivamente nel territorio. Adesso invece, grazie sempre alla spinta dell'Unione Europea, si sta andando come in altri settori, cioè come ormai anche a livello di sovranità tutto va verso l'alto, anche incentivando questi grandi agglomerati bancari. Di fatto rimangono questi grandi colossi che sono Unicredit, Intesa San Paolo, che quindi si rafforza, Monte dei Paschi di Siena, e per tutte le altre devono imitare questo sistema, perché sennò immagino verranno stritolate, o comunque ce ne sono rimaste veramente pochissime di piccole banche. Mi immagino che anche questo, Paolo, sia un'altra faccia della stessa medaglia. Non so che cosa ne pensi.
1: No, ce l'abbiamo detto tante volte, c'è un progetto proprio per unificare, portare quasi a una banca unica, senza il quasi. Il San Paolo sono anni che sta prendendo tutto, piano piano piccole banche locali hanno ceduto al San Paolo, oppure non piccole banche locali ma anche banche più grosse. Ora io non è che seguo tutte le vicende economiche giorno per giorno, però era un fenomeno che già è partito 20 anni fa, insomma, che poi è identico in altri paesi, perché il Banco Santander in Spagna fa le stesse identiche operazioni, tra l'altro con le stesse tempistiche che fa il San Paolo. Quindi fra un po' avremo una banca unica. Teniamo conto poi che la Banca d'Italia fino a qualche anno fa, anzi no, cioè sempre a partire da una certa data, quindi fino ad oggi, è stata di proprietà di banche private, e queste banche avevano ciascuno una sua quota, diciamo così. Ma la quota del, ora io non è che l'ho calcolata perché non gli sto dietro tutti i giorni, insomma, però io credo che adesso la quota della Banca d'Italia detenuta dal San Paolo sia molto più del 50%, probabilmente, perché era attorno al 30% qualche anno fa, con tutte le acquisizioni prenderà tutta la Banca d'Italia sostanzialmente, e già è privata, era privata, e già era praticamente priva di poteri, perché comunque era la BCE che ha preso tutti i poteri, e tra l'altro ricordiamo che nella BCE il 17% delle quote è detenuto dalla Banca d'Inghilterra, che non c'entra niente con l'euro, quindi già questa è un'anomalia assurda proprio. Ma sempre di più andremo verso una banca unica mondiale, chiaramente per avere un controllo ancora maggiore sulle persone. Fino a un po' di tempo fa una banca ti chiudeva il conto e tu l'aprivi da un'altra parte. Fra un po', se una banca ti chiude il conto, non la puoi aprire da nessun'altra parte, perché saranno tutte collegate.
0: Poi c'è questo euro digitale, che io più lo spiegano, Paolo, e più non se ne capisce, cioè si può intuire quali possono essere gli obiettivi, perché se tu prendi le motivazioni con cui lo stanno introducendo, perché poi il Parlamento Europeo in questi giorni approverà le linee guida, si parla di comodità, di insomma tutta una serie di motivazioni che vanno già bene per il bancomat, per le carte di credito. A questo

0: aggiungono però l'indipendenza, cioè il fatto di pagare con un mezzo di pagamento non straniero, quindi tutto nato in Europa e quindi che non è vincolato a Mastercard o Visa, ma a me cosa me ne frega, cioè se io pago con una cosa nata in Europa con Mastercard e Visa, no? Cioè voglio dire, anzi adesso per spregio andrò ancora di più a pagare con Mastercard e Visa per non usare questo idiota strumento dell'euro digitale. E quello quindi non si capisce, cioè più lo presentano quindi come una sorta di sovranità, non si che le garanzie di privacy che si può usare anche offline, in realtà lo usi offline comunque se sei vicino a chi quei soldi li riceve, se no ovviamente non funziona. Ci sarà un limite di utilizzo la cui entità deve ancora essere stabilita, perché non vogliono danneggiare le banche che hanno paura di perdere chiaramente il controllo o che ci sia troppo travaso tra i soldi tenuti in conto e i borsellini digitali. Poi immagino che questo euro digitale sarà nelle app di identità digitale, quindi tutto insomma magicamente scenderà. E poi serve per contrastare, dicono, queste famose stable coin private di Trump, cioè che Trump ha incentivato e che spesso i trumpiani dipingono come una grande innovazione. Io invece non sono un esperto, ma mi sembra di intravedere sotto un'altra forma lo stesso meccanismo di queste monete centralizzate, cioè con lo stesso meccanismo poi nel lungo termine di controllo. Come te l'immagini, se te lo immagini ovviamente, il denaro del futuro? Sarà tutto digitale secondo te, o il contante non riusciranno mai a abolirlo del tutto?
1: Ma che ci stiano provando è un dato di fatto. Se ci arriveranno, quello non sta a me da dirlo, ma è da mo' che ci provano a stabilire la scomparsa del contante, con una serie di resistenze da parte di alcuni gruppi, eccetera. Fabio, io non so fare previsioni di questo tipo, perché sono previsioni che sono fatte a lungo termine da esperti. Quindi il progetto è quello, comunque, fa scomparire comunque il contante. In questo modo tu puoi avere un controllo assoluto sulla persona, perché se tu vuoi rovinare una persona basta che gli blocchi tutti i conti e questo non c'è più accesso a niente, quindi manco può farsi prestare dei soldi dagli amici, a meno che non si fa prestare la carta di credito o il bancomat dall'amico o dal parente, se ce l'ha, e se non bloccano queste carte e questi conti anche ai parenti.
0: Vediamo chi saranno gli ospiti questa sera. Tornerà con noi, era stato ospite 2-3 anni fa perché presentammo il libro scritto da Roberto Valtolina, che è un giornalista d'inchiesta, con la prefazione di Ferruccio Pinotti, De Mascherade, poi è uscito nel 2024 De Mascherade Reloaded, scritto con Roberto Valtolina. E la fonte però principale è Maurizio Fiorentini, e sarà proprio Maurizio che torna con noi. Fiorentini, classe 58, è stato responsabile del collettivo Volsci di Autonomia Operaia Romana, quindi ha vissuto in trincea tutto il periodo insomma della strategia della tensione, dei terrorismi rossi e neri, e quindi con lui torneremo a parlare di come certe eredità rimangano ben presenti anche oggi. Torneremo a parlare del delitto Moro, di Casa Conforto, chi la frequentava, che situazioni c'erano, insomma sarà credo decisamente interessante, anche per capire poi come si è arrivati a spazzare via un'intera classe politica nel 92 e quant'altro. Quindi tra poco faremo questo incontro, poi conosceremo, io direi, il dentista che tutti vorremmo, perché io in questi anni abbiamo ospitato medici di varia natura, naturopati, veramente abbiamo affrontato il benessere a 360 gradi, soprattutto quello naturale, ma anche ospitando medici illuminati che non tradiscono il giuramento di Ippocrate. Mi sono detto, ma ci sarà qualche dentista alternativo, cioè che fa delle cose alternative in bocca, che non mette robe dannose, anzi magari le toglie, eccetera, e si è fatto avanti lui. Tra l'altro ho scoperto che abita anche a una mezz'ora da dove sto io, e quindi sarà con noi Andrea Abbazzari, che è un dentista olistico che ha fondato questo studio, che poi mette in sintonia insomma, il classico, la bocca da dentista, con anche l'osteopatia, perché è tutto collegato. Anzi, lui dice che i denti sono l'ultimo anello di una catena ben più complessa, con implicazioni in altre parti del corpo. Cioè, uno può avere un disturbo da una parte che deriva proprio magari dal fatto che deglutisce male, che può respirare male perché, che ne so, il palato è troppo stretto, eccetera. E più c'è tutto il tema delle amalgame, storico tema delle amalgame, del mercurio, e quindi anche andarlo a togliere, ma da chi non usa determinate precauzioni, può essere molto peggio che tenerlo in bocca. Poi sentiremo da lui appunto che cosa ci racconterà. Questa è una prima volta, perché non abbiamo mai conosciuto un dentista di questo tipo, quindi sarà decisamente interessante e avvincente andare a conoscerlo. Poi Paolo ci parli questa sera di...
1: Allora, questa volta parlerò di una cosa un po' diversa, quindi parlerò di Giordano Bruno e il rapporto col Cerchio Firenze 77.
0: Dopo la canzone Paolo nel Cerchio, Paolo torna nel Cerchio. Giordano Bruno e il Cerchio. Beh, interessante.
1: Sì, perché Giordano Bruno ha fatto parte del Cerchio Firenze 77.
0: Oh, tra l'altro, veramente? Ma in che senso?
1: Ma dai, scherzo.
0: Pensavo dal punto di vista di entità.
1: Quasi senso. 400 anni di differenza.
0: Sì, ma io pensavo a livello di in collegamento. Cioè come...
1: Ah, ma di entità sì. Certo. Di entità sì, nel senso che, come vedremo, Giordano Bruno scrive tutta una serie di opere, ma le tematiche sono quelle del cerchio. Ma precise proprio, non è che... Dice, ma c'è qualcosa di differente? No, sembrano proprio quelle. Se tu li metti in ordine, sembrano i titoli che poi risultano dai libri o dall'opera omnia.
0: Ok, tra l'altro il suo suggerimento di, credo, un'ascoltatrice, mi era venuta l'idea, Paolo, poi quest'estate, di fare... mettere insieme tutti i tuoi interventi su San Francesco, quindi solo la parte in cui tu fai diciamo l'intero senza le domande, quindi solo tutte le tue tutti i tuoi interventi dritti su San Francesco, incollati uno dietro l'altro, di modo che uno questa cosa rimane in un unico video, la trova. Che ne pensi?
1: Ma sì, sono gli 800 anni di San Francesco.
0: Gli 800 anni di San Francesco, esatto.
1: È l'anno giusto.
0: È l'anno giusto. Oltre al nostro viaggio, del quale poi comunicheremo ufficialmente le date quando sarà il momento. E poi torna anche Tom Bosco, ovviamente, poi ci ritroveremo nel finale. Andiamo adesso con la nostra sigla per la penultima volta in questa stagione. Paolo è pronto a far partire la sigla.
2: VRM presenta Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere

0: E stanotte siamo tornati ai vecchi tempi con prima il brano di l'ex DJ, perché lui ha il tocco del DJ e quindi ci ha detto che era, ed aveva pienamente ragione, ci stava, no, miscelandolo col finale della sigla. E quindi abbiamo ascoltato Ape Lislin con Softer, un genere l'avete riconosciuto, di Pause. Tra l'altro il buon Lex dice: ci sarà ancora la prossima stagione? A parte che non sappiamo se ci saremo noi, no, sì, ci saremo, ma in una qualche forma ci saremo sicuramente. Poi ogni anno sono qui a interrogarmi se continuare con questa, mi sto interrogando, dice non risponde nessuno, però io mi provo a interrogare se continuare imperterriti, incessanti con questo tipo di formula, o se cambiarla, e con tutti i rischi del caso, perché da una parte c'è l'esigenza un po' di cambiare, dall'altra però è anche vero che è nata così, non è proprio nata così, però insomma poi a un certo punto ha preso questa formula, e quindi vediamo. Quindi tutti gli anni dico che cambio qualcosa, poi siamo sempre qua. Comunque dice il buon Lex: con la tua validazione, con un piccolo sforzo, dice, potresti creare nella chat Telegram un sondaggio prolungato nel tempo, gradimento e proseguimento di DJ Lex, e poi tutti il martedì successivo sapremo qual è il destino. Senza queste info non mi sarà possibile pronunciarmi questa volta. Il feedback è importante per tutto. Ci ringrazia Web Radio Network per l'ospitalità, ringrazia me e ogni collaboratore, naturalmente grande abbraccio al popolo di Borderlands, al quale dedico specialmente questi due ultimi brani, che poi in realtà è uno, perché in realtà il brano è uno. Salutiamo quindi anche Daniele, che poi lo risaluteremo in forno, ma vi chiederete: ma perché se è la penultima puntata Lex saluta? Perché se sapete come va la storia, nell'ultima puntata in genere ci sono alcuni riascolti di alcuni brani che ci sembrano quelli che almeno a me mi sono rimasti più così incollati, e che ricorderanno, diventeranno un po' il simbolo musicale di questa stagione, perché ci tengo molto anche a quello che un ascoltatore una volta definì il tappeto sonoro. Quindi l'ultima puntata rifaremo degli ascolti, e quindi ripescheremo credo qualcosa anche di Lex, probabile. Bene, grazie Lex davvero per il tuo impegno. Dal mio punto di vista non c'è neanche bisogno di fare sondaggi, perché mi piace molto questa collaborazione, e quindi dal mio punto di vista non ci sono problemi. Sarei molto felice che il tutto proseguisse come è sempre stato. Non è facile trovare sempre brani nuovi, nuovi per noi intendo. Bene. Tra l'altro, Paolo, non so se sai che tu hai detto che in macchina sei con Stefania, sei con Mirko, ma mi sono permesso di aggiungerti anche un altro passeggero.
1: Cioè?
0: Mimmo Catarsi. Chi lo porta Mimmo Catarsi?
1: Ma sarò felicissimo di
0: portarlo. Tra l'altro lui prepara anche delle compilation che ti alleggerisce anche molto il viaggio, Chi ha viaggiato con lui ha detto: sembra quasi di non sentirlo, quindi ha detto proprio così. Quindi sarà veramente molto contento, perché
1: ma quindi ci finalmente teneva. Presenterai Mimmo Catarsi,
0: sì, che si scrive con la S, okay. Perché qualcuno me lo scrive Z, no, Catarsi. Ok,
1: senti,
0: allora,
1: ma volevo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Sul rinnovamento di Border Knights.
0: Sì.
1: Ma in realtà la formula è quella, però si rinnova ogni volta con gli ospiti diversi.
0: Giusto. Cioè, sì.
1: Che devi rinnovare, nel senso.
0: Tu so che hai il terrore di. No, diciamo le cose come stanno. Tu hai il terrore in particolare di una riforma.
1: No. Ma no. Nel mio caso, se anche per assurdo, no? Si facesse una riforma per cui.
0: Parliamo con gli ascoltatori, come? No? Sì.
1: No. Cioè, ho collaborato con radio, che a un certo punto la riforma è stata, sì, d'ora in poi hai uno spazio di 10 minuti, no, intervallato da pubblicità.
0: Ah, allora, questa.
1: Vabbè, ma io comunque ho i miei spazi, ho anche
0: certo.
1: il mio canale,
0: quindi quando
1: devo dire qualcosa di un certo tipo non mi manca lo spazio, insomma. Quindi,
0: no, ma guarda che
1: tuo, se anche impazzissi e facessi una riforma del genere,
0: no, ma non in quel senso, ma non in quel senso,
1: proprio per gli ascoltatori,
0: sì, ma non in quel senso, scusami. Non è che si
1: guarda, è come il Maurizio Costanzo Show, mo, al di là di quello che si può dire su Maurizio Costanzo, per carità,
0: la formula è quella. Sì, sì. Ma lo sai che prima c'è stata una sincronicità, Paolo? Ho pensato la stessa, la stavo quasi per dire, poi ho detto vabbè, non mi far nominare Costanzo, no, perché dopo sembra che facciamo una cosa, no, venegatoria, di venegazione. Però quando prima stavo dicendo, no, la trasmissione è sempre stata così più o meno e quindi va portata avanti così, come stavo per dire, come il Costanzo Show, e l'hai detto tu, quindi
1: sì, perché quella era una formula, ripeto, al di là di tutte le considerazioni su Costanzo, però è durata 20 anni e funzionava e l'hanno tenuta, infatti, perché poi quando cambia una formula, ma sai quante volte hanno, anche in programmi televisivi, quando è cambiata la formula, tra virgolette, il programma non è più andato. Ad esempio c'era una famosa serie televisiva che a me non piaceva, devo dire, però era molto, come dire, molto seguita, e anzi due serie ebbero un po' questa vicenda, una era Hazard e l'altra era, come si chiamava quella con i poliziotti in motociclette, i Chips. A un certo punto hanno cambiato una parte della formula e anche gli attori, non l'ha più seguita nessuno perché la gente voleva quella formula lì, anche Happy Days. A un certo punto se n'è andato Ron Howard, che era Ricky, e la serie, cioè, dopo un po' l'hanno chiusa perché non funzionava più, faceva così. Quindi quando una formula funziona, perché rinnovarla?
0: No, questo è chiaro, giusto. No, nel mio eventuale caso non c'era nessuno, non è che si snaturava niente, veniva aggiunta una ipotetica integrazione che però possiamo anche fare randomicamente con onde nella notte, tipo d'estate o quando ci va.
1: Ancora con onde nella notte che mi vuoi fare? No, basta. Che vuoi fare?
0: No, mi piace molto.
1: Le nottate a parlare, no, ma con gli ascoltatori. Facciamo i pomeriggi a parlare con gli ascoltatori, le ore di pranzo a parlare con gli ascoltatori, no, la notte. Ma perché mi devi costringere?
0: Perché la notte. Adesso poi ti devo bacchettare, perché hai detto una cosa prima che volevo dire prima, quando abbiamo raccontato dell'organizzazione del viaggio. No, volevo dire una cosa, perché innanzitutto ci chiamiamo Border Nights e poi perché il dialogo intimo fa rima con la notte, cioè non puoi parlare intimamente di pomeriggio, cioè stride. Allora, detto questo, poi bisogna che ti voglio mandare il video di Voci nella notte, com'era, perché tu mi sa che non te lo ricordi o non hai capito, e voglio mandarti il video di Voci nella notte. Te lo mando. Detto questo, anche se lì non devi guardare gli argomenti, anche se poi in quello stralcio che è rimasto online su YouTube si parla anche di argomenti in linea con i nostri, poi a un certo punto, però non devi tanto guardare di che cosa chiacchierano gli ascoltatori che telefonano, ma devi guardare l'atmosfera, la formula che si creava. Allora, detto questo, ecco, prima tu, quando io ti ho detto, no, del viaggio, che ti hai un attimo risentito, hai detto oh, ma io ho 61 anni, lo diceva mia nonna quando, che ogni volta che andava, che ne so, arrivava tipo alla soglia a 60, diceva oh, ma io ho 70 anni, no, a 70, oh, ma ho 80, c'ho 90 anni, cioè, appunto, da 70 che avevamo passati a 90, cioè questo considerarsi, autoconsiderarsi vecchi, basta, nel senso, è una cosa,
1: ma
0: mentale.
1: No, non è questo. Solo che se, ecco, manco a 20 anni lo facevo piazzarmi alle 2 del mattino, fa 8 ore di viaggio e poi fare pure gli interventi e quant'altro, cioè, quindi a 61 anni no, non, cioè, non reggo psicologicamente e soprattutto fisicamente.
0: Paolo, bene. Sì. Se no, veramente si addice nonno Paolo, ragazzi. Allora, adesso passiamo a un'altra questione. C'era una mail che era arrivata. Dunque, vediamo se la ritroviamo. Innanzitutto, penso proprio di sì. La ritroviamo. No, non è questa, giustamente, non era questa. Eccola, adesso arriva la. Questa mail che parte dalla richiesta di un film, Paolo, dice fra Francesca. Ho appena finito di vedere il film Number, in italiano Number 23, diventato difficile da reperire in streaming da quando Jim Carrey è apparso ai premi.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: No, era il Corriere, perché io, cioè i Corrieri arrivano pure a mezzanotte.
0: Sì,
1: no.
0: È chiaro.
1: Sì, sì, no, sono Corrieri speciali.
0: Sì, sì. Ragazzi, Amazon sfrutta i lavoratori anche di notte. Madonna, ragazzi.
1: No, ma non è
0: Amazon.
1: Il corriere mio, io ho un corriere personale che mi porta.
0: Ah, c'è qualcuno che schiavizzi e che ti porta la roba, eh? Allora, ecco, facciamo qua come fanno Damiano e... Quindi lei schiavizza i lavoratori, qui abbiamo il signor Paolo che quindi lei schiavizza dei lavoratori dei corrieri costringendoli per 2 euro a venire anche di notte a casa sua a tutte le ore.
1: Quanto mi fanno ridere due,
0: sì. Allora qui siamo con il mi fa troppo bene, no? Quindi lei dipinge quindi le strisce bianche, le fa diventare, no scusami, lei dipinge le strisce blu di bianco per parcheggiare gratis. Dunque torniamo a noi.
1: Sì, una volta avevano preso uno, non mi ricordo come, gli avevano detto buongiorno, allora un'intervista, e poi arriva come al solito l'altro che dice ciao, come stai? Dice, ah, quindi lei è un truffatore, il re dei truffatori. E come faceva queste truffe? Io non sono un truffatore. Come no, lo dice qui. Allora qui abbiamo un truffatore, un noto truffatore, che adesso ci confessa come faceva a truffare.
0: Ma l'hai visto quello che fanno la pipì, che beccano uno effettivamente che stava facendo la pipì in un campo? E allora uno dei due fa finta di essere il proprietario del terreno, no? Diceva, scusi, vada a farla a casa sua, no? Io non è che se mi scappa allora vado in un campo, no? E poi quello che fa la parte del giornalista serio, cioè sono veramente combinate bene. Dopo vedo che scelgono vittime sempre, probabilmente hanno un po' paura delle reazioni, no? Quindi scelgono sempre gente sui 60, 70 anni, no? E forse che si prestano di più. Allora, torniamo a noi. Francesca ha finito di vedere il film Number 23, diventato difficile da reperire in streaming da quando Jim Carrey è apparso ai premi César a Parigi ed è iniziata a diffondersi la teoria che fosse un sosia. Volevo chiedere a Paolo se ha visto il film, se può dare una sua interpretazione, in quanto il film cita molto chiaramente la Rosa Rossa. La moglie del protagonista si chiama Rosa, viene analizzata la parola rosso, le pareti della casa sono state dipinte di rosso, il tema portante è il sangue e l'omicidio, e il protagonista ha dimenticato di aver commesso l'omicidio. Mi ha ricordato tantissimo le varie spiegazioni di Paolo riguardo al fatto che nei vari omicidi commessi dal mostro di Firenze, Cogni eccetera, il presunto assassino non si ricorda di aver commesso l'omicidio. So che Paolo non ha piacere di parlare di questo argomento ultimamente, ma questo film sembra nascondere davvero delle simbologie. Vorrei chiedergli se sa dare una lettura esoterica del numero 23 e in che modo si collega all'omicidio e ai suicidi narrati nel film. Grazie Francesca.
1: Allora, guarda, sul 23 non so che dirti, non avrà un significato, ma è possibile che io non lo conosca. E, altri numeri invece hanno una simbologia più evidente. E certo, l'interpretazione l'ha data lei, io questo film non l'ho visto, però non mi stupisce che sia così, perché tantissimi film sono pieni di questa simbologia, ma proprio chiarissima. Ad esempio sto rivedendo in questi giorni Twin Peaks, con le cognizioni di adesso, ma è proprio già dalle prime puntate, c'è per esempio il locale dentro cui si radunano tutti, il double R, è una doppia R rossa, rosse tutte e due le R, cioè proprio la simbologia lì è plateale. E poi già comincia a parlare di tematiche esoteriche già nella prima serie, poi sono tre, no? E poi via via, vabbè, diventerà sempre di più, c'è la loggia bianca, la loggia nera e così via, e con le entità che prendono le persone, quindi lì c'è tutto ciò di cui abbiamo parlato noi.
0: Ok, allora poi ti volevo far vedere, dunque mi era venuta una domanda adesso, però non
1: scordiamoci X-File poi.
0: Ah, che anch'io avevo rivisto un episodio l'anno scorso, un anno e mezzo fa, di Twin Peaks, e che nonostante sia passato un po' di tempo, cioè rimane assolutamente gradevole, magari ecco con la consapevolezza di oggi, come dici tu, si apre anche a altre possibili interpretazioni, ecco, mettiamola così, giusto?
1: Tanto nel caso di Twin Peaks non c'è manco da interpretare,
0: di Lynch,
1: tranne il nome esplicito di Rosa Rossa, che non lo fanno, ma tranne quello è tutto esplicito, eh? Cioè dopo nelle ultime parti diventa tutto esoterico, con entità, fratellanze, eccetera. Loggia Bianca e Loggia Nera poi è il nome reale che viene dato a Fratellanza Bianca e Nera, cioè i cosiddetti Rosa Croce bianchi vengono chiamati Fratellanza Bianca, uh-huh, e i Rosa Croce neri vengono chiamati la Fratellanza Nera o la Rosa Croce Nera. Quindi non c'è nulla di nascosto in Twin Peaks, è tutto proprio palese. Ma che quel film è proprio un capolavoro nelle inquadrature, nelle immagini, le musiche sono di Angelo Badalamenti, che sono
0: bellissime.
1: Sì, capisco che perché è diventato un cult, però è un cult anche per la simbologia, per quello che trasmette, insomma.
0: Lynch quindi era un iniziato, quantomeno era a conoscenza di tanti.
1: Beh, per forza, non è che l'ha messo per caso tutte quelle simbologie, insomma.
0: Perché spesso noi ci siamo concentrati, Paolo, sul cinema predittivo. Secondo te c'è anche un effetto magico del cinema?
1: Assolutamente sì, perché il cinema, come il teatro, come tante altre forme d'arte, veicolano dei contenuti che sono inconsci, che arrivano all'inconscio delle persone e quindi poi lavorano e operano in un certo modo. Non a caso dopo Twin Peaks c'è tutta la generazione, inizia tutta la generazione di telefilm a sfondo noir in cui la simbologia è sempre più evidente. E per esempio dopo lì è proprio il culmine, l'esplosione di questo, no? Con X-File, che ha una simbologia rosacrociana dai nomi dei protagonisti, i nomi degli attori, e poi in tutto il telefilm c'è anche White, il fondatore della Rosa Rossa, i delitti rituali, gli omicidi commessi e veicolati tramite immagini televisive che fanno scatenare la follia omicida, quindi insomma c'è tutto. E da lì poi parte, cioè proprio è l'avvio dell'era del cosiddetto complottismo, e non è un caso, insomma, è come se magicamente avesse dato la stura. Sì, prima Twin Peaks, poi X-File hanno dato la stura a tutto questo mondo di cui oggi parliamo tranquillamente, che anni fa era un po' riservato a pochi eletti, ma oggi insomma di delitti esoterici ne parlano un sacco di persone, insomma, di studiosi, eccetera. Ufficialmente si continua un po' a negare, però insomma fra un po' non lo negherà più nessuno. Anche tutta la storia dei bambini scomparsi, uccisi, i riti, cioè dai file Epstein in poi ci sarà uno sdoganamento di queste analisi, di questi, spero anche del blocco di alcuni di questi fenomeni, per cui fino adesso l'Interpol era quasi impotente. Io spero che sempre di più arriveranno a dei risultati concreti.
0: Tra l'altro un mesetto fa ci aveva scritto una persona, Paolo, ti avevo girato la mail, che ci scriveva: volevo esprimerti i miei dubbi, vivo in una casa in zona Argentario, casa che ha sempre suscitato dubbi a mio padre, è una casa su una collina artificiale fatta intorno al 1880, so dei misteri di Zanara e Cattoi, ho letto i libri di Palermo e probabilmente leggerò i tuoi. qualche giorno prima era morto il padre, la casa quindi diventa di questo ascoltatore della madre. Ho avuto il dubbio che sotto la casa ci fosse un qualche monumento che simboleggia una linea di energia e che, conoscendo queste cose, possa essere in pericolo. Il giorno del funerale ho sentito la parola fedele d'amore citata durante un salmo. Mio padre conosceva mio padre conosceva persona che ipotizzò potessero girare intorno a un ristorante del principe Corsini. Un amico stretto di mio padre, che nell'ultimo periodo se ne è allontanato, è legato a una persona che sul lavoro ha un nome riconducibile alla Cosa Rossa, e questo amico di mio padre mi ha anche raccontato una cosa personale di lui che avrei preferito non sapere. Non ti sto dicendo tutto, aspetto una tua opinione. Ti avevo girato queste mail, non so se poi le avevi viste, e diciamo da qui è un po' difficile fare ipotesi. Mi senti, Paolo?
1: Sì, è un po' difficile. Sì, stavo riflettendo. Sì, è un po' difficile fare un'ipotesi da questi dati. Comunque, ci sono dei luoghi che energeticamente sono più o meno favorevoli, diciamo, alla presenza dell'essere umano, no? Ma questo vale per tutti, insomma, e per qualsiasi palazzo, luogo, si sente proprio l'energia, è così andarsene, magari suggestire collegamenti che ci possono essere con cose di suo padre, eccetera. Comunque il pericolo, perché in pericolo? Nel senso, è troppo vaga sta cosa. Forse non mi ricordo se l'ho ricevuta la mail, Fabio, però io poi ne ricevo tante, alcune non rispondo semplicemente perché non so cosa rispondere, e quindi non devo anche selezionare un po' il materiale rispetto a quello che mi arriva, perché le mail che arrivano sono tante, insomma.
0: Avevi risposto a qualcuno?
1: Quando penso di poter essere utile rispondo, così, altrimenti in alcuni casi no, vai, ho finito.
0: No, dicevo che ho visto che nei commenti avevi risposto a chi aveva contestato che eri andato a Forza Nuova a parlare all'epoca di questi temi.
1: Sì, ma francamente fa ridere, cioè mi invitano a un convegno su Rino Gaetano e io non dovrei andare perché sono di Forza Nuova, ma per carità, ma io vado dappertutto se è una cosa utile a chi ascolta. Poi gli organizzatori a volte possono avere in mente anche delle cose negative. A volte mi è capitato di trovarmi in organizzazioni che obiettivamente non erano positive, insomma. Alcune volte ho proprio anche disdetto, ho dato il mio assenso, sì vengo, e poi ho detto no, mi è capitato, insomma. Ma Forza Nuova è un ambiente che ovviamente ma questo ne avevamo parlato a suo tempo, adesso non so com'è, ma all'epoca la televisione, cioè, ne dava una determinata immagine, ma le persone che ho conosciuto di Forza Nuova erano veramente una migliore dell'altra, quelle che ho conosciuto personalmente, proprio carine, che avevano voglia di apprendere, di capire. Tra l'altro io ho anche proprio un debito con Forza Nuova, perché quando ho scritto i primi articoli sulla Rosa Rossa e sui delitti, il primo che a parte qualche lettore chiaramente, ma la prima persona che aveva come se fosse una veste ufficiale, che mi disse: guardi, ho letto quello che ha scritto, continui così, fu proprio Fiore, che era il leader di Forza Nuova. Lui mi scrisse una semplice lettera dicendo: guardi, ho letto quello che lei ha scritto, veramente complimenti, e vada avanti così. Non disse nient'altro, insomma. Però apprezzai, insomma.
0: Bene, ci fermiamo qui per il momento. Redazione @borderlines.it per scrivere, così, per in vista anche dell'ultima puntata, a Paolo. Tra poco Maurizio Fiorentini, torniamo negli intrighi, nei misteri d'Italia. Lo accogliamo con un bellissimo brano di qualche anno fa, L'oro del suono, Franco Mussida. Ricavare.

0: Questa sera vogliamo tornare a parlare degli intrighi d'Italia, della storia recente italiana, ma anche chiaramente di una storia che arriva ai giorni nostri per capire anche le dinamiche attuali. E lo facciamo ritrovando, e l'avevamo conosciuto un paio di anni fa, e vi spiegheremo come l'abbiamo conosciuto. Ritrovo con piacere Maurizio Fiorentini. Benvenuto Maurizio.
1: Benvenuto a voi e grazie dell'invito. Sarà un grande evento storico oggi.
0: Allora, è uscita, noi avevamo presentato la prima edizione del libro Demascherade, poi nel 2024, se non sbaglio, è uscito questo Demascherade Reloaded con la prefazione di Ferruccio Pinotti. È un libro che è stato scritto con un giornalista d'inchiesta, Roberto Valtolina, che era stato nostro ospite all'epoca e che salutiamo. E questo libro, appunto, ulteriormente apre degli squarci sulla storia recente italiana, dalla guerra fredda al sequestro Moro, le pagine insomma più oscure, per non parlare di Yalta, della storia anche dell'Occidente. Maurizio Fiorentini, che ha avuto un ruolo di primo piano, no? In quella fase storica, responsabile del collettivo Volsci di Autonomia Operaia Romana, eri, si può dire, in trincea, quindi sei stato in contatto con ogni tipo di personaggio dell'epoca, con il mondo terroristico rosso e nero, nel senso che hai ovviamente avuto conoscenze che ti permettono di aprire questo squarcio, di aprire, di togliere davvero questo velo. Io partirei con questa domanda: che cosa lega quella storia alla storia che stiamo vivendo oggi?
1: È assolutamente attuale ed è assolutamente chiarificatrice, nel senso che nel lavoro, nel manoscritto The Masquerade e nella ultima edizione che è di fine 2004, noi andiamo a documentare con documenti inediti una realtà senza avere una visione di parte, perché non abbiamo pietà per nessuno, e andiamo a fare dire a chi, anche persone estremamente specializzate, finalmente ho capito come sono andate le cose. Le cose riguardano i guardiani di Yalta dell'epoca, che sono esattamente i guardiani di Yalta di oggi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi analizziamo, perché le domande che ci siamo fatte ce le siamo fatte all'epoca, e quindi abbiamo continuato, essendo io parte di un team di controinformazione, a studiare e a documentare chi, perché, co come e chi ha fatto disinformazione per questi 50 anni. E continuo a farlo. Le responsabilità sono oggettivamente dei guardiani di Yalta in quella che io chiamerei le convergenze parallele. Non so se tu te le ricordi, che all'epoca si parlava di questo. Quindi ci sono sicuramente le BR, che sono un fenomeno completamente italiano e circoscritto alla sinistra italiana. Ma ci sono anche il grande impero americano o anglosassone, se preferite, ma ci sono anche il grande impero russo o Soviet supremo, se preferite. Da questo punto di vista, le responsabilità vanno date a ognuno per quello che è. Da una parte il cinismo delle Brigate Rosse, dall'altra parte il partito della ferma, fermissima, fermata fermezza, che ha colluso assolutamente sia l'impero americano che quello dell'Unione Sovietica. Quello che sta succedendo oggi è una continuazione di lavoro, chiamatelo così, dei guardiani di Yalta dell'epoca, che ancora oggi stanno confrontandosi in maniera diversificata. Leggere e studiare The Masquerade vuol dire leggere e studiare oggi e capire ieri, capire oggi e capire anche quello che succederà domani.
0: Ecco Maurizio, quando parli dei guardiani di Yalta, a chi ti riferisci?
1: Mi riferisco alle due entità che sono quelle che hanno fatto sì che al sequestro Moro non ci fosse nessun tipo di soluzione possibile. Le entità sono il blocco occidentale, cioè poi lo potete chiamare con 38 nomi diversi, ma sempre quello è, quindi parliamo della NATO, parliamo di Gladio, parliamo di americani, parliamo degli anglosassoni, quindi dei nostri cari isolani inglesi, e dall'altra parte del blocco orientale, del blocco sovietico, del Soviet Supremo e delle influenze del Soviet Supremo. L'azione di questi due blocchi, che si è manifestata nel partito della firma fermissima, fermezza, che è esistito solamente per Moro, perché non è esistito prima e non è esistito dopo, tant'è vero che Cirillo, sequestro Cirillo, è stato risolto con un pagamento di riscatto. Questi sono i due blocchi che hanno inciso e che stanno incidendo ancora oggi. Poi li vediamo nel dettaglio, perché senza fare spoiler, ma ci sono delle indicazioni che non possono essere raccontate come opinioni, che sono estremamente documentate e anche molto simpatiche da un certo punto di vista, e che verranno trovate all'interno del manoscritto.
0: Si è parlato appunto di queste entità, no? BR, eccetera. Da varie, come dire, interviste che abbiamo fatto anche con protagonisti, anche a livelli di intelligence dell'epoca, cioè lo spaccato che viene fuori è una sorta di manovalanza, diciamo così, ovviamente manovrata, diciamo, un livello basso e chiaramente sovragestita da altri tipi di entità. È una ricostruzione che ti può risuonare questa?
1: No, assolutamente no. Nel senso che le BR sono BR, le BR erano BR, erano completamente cresciute. Le BR storiche erano un mix di ex Partito Comunista Italiano, lo ripeto, sezione del Partito Comunista Italiano, Federazione Giovani Comunisti Italiani, vedesi Franceschini, che giocava a 3-7 nella sede della VGC, con gli ex partigiani che avevano accettato il compromesso post-guerra, non molto, tant'è vero che avevano lasciato i mitra seppelliti nelle campagne. Parte di loro era dovuta scappare come i Volante Rossa, perché avevano commesso azioni molto pesanti. L'altra parte è nata nelle fabbriche, e l'altra parte ancora è nata nelle università. Quindi le BR storiche sono nate sotto questo punto di vista, mentre le BR recenti, che sono quelle di cui parliamo riguardo al sequestro Moro, sono molto influenzate, e poi lo vedremo, dalla colonna romana, nella quale Potere Operaio Romano, fazione

0: ormai sapevano che sarebbe successo, perché era pubblicato. Le BR hanno sempre pubblicato e fatto quello che dicevano. L'altra parte è quella che ha governato l'impossibilità di trovare una soluzione possibile perché Moro fosse rilasciato in vita, cosa che le BR non è. Se le BR volevano uccidere Moro, l'avrebbero ammazzato in via Fani. Punto. Dopodiché ci sono stati e ci sono 50 anni di depistaggi di varia natura. Vi faccio un esempio: c'è un ex generale del genio che va in giro a dire che non era possibile che Moro fosse in via Montalcini perché nel 1978 non esistevano i WC chimici. Gli ho mandato il progetto del WC chimico disponibile, essendo un ex generale del genio, e gli ho suggerito di acquistarlo e di fare delle prove tecniche. Voglio dire, sono 50 anni che ci raccontano aria fritta e c'è per diversi motivi. Noi abbiamo avuto il coraggio, e non sono io a dirlo, ma l'hanno dovuto confermare grandissimi personaggi e addirittura in mainstream con Repubblica, Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, L'Espresso, hanno dovuto confermare che noi non perdoniamo nessuno in questa vicenda. E se voi, anzi lo faremo, sarò estremamente preciso, rinviando poi sempre sul libro per vedere i fatti, perché l'altra cosa che noi facciamo, il mio stile è sempre stato questo: la controinformazione deve pubblicarvi i documenti che dice di aver studiato, e nel libro sono pubblicati.
1: Ecco, la chiave per capire il sequestro e l'uccisione di Moro aveva a che fare, dal tuo punto di vista, anche con la contrarietà di Moro, che mi sembra abbastanza evidente, no? Su alcune dinamiche che avrebbero riguardato l'Italia negli anni seguenti, cioè il movente di una svolta verso della Democrazia Cristiana, no? L'apertura sinistra, insomma, sembra un po' uno dei vari depistaggi. Cioè Moro, ad esempio, era contrario allo SME, no? Che era una dei primi vagiti, insomma, dell'Unione Europea, e così magari altre dinamiche che non avrebbe accettato, cioè era un ostacolo per anche quelle cessioni di sovranità che poi avrebbero riguardato l'Italia negli anni a venire, tanto che poi sia la strategia della tensione sia anche le stragi di mafia, no? Stranamente si fermano nel 92, quando poi sostanzialmente, al di là dell'episodio del 94 più marginale, però insomma tutto si ferma nel momento in cui l'Italia cede indelebilmente le sue sovranità a questi poteri sovranazionali.
0: Allora, vediamo di mettere dei puntini. Moro era anticomunista, cioè la storiella di Moro che voleva sposarsi con Berlinguer, per dirla in maniera molto semplice, è una storiella dell'orso. Moro voleva controllare e soggiacere il Partito Comunista Italiano, dandogli degli sottoincarichi di natura di nessuna importanza. Moro era un anticomunista convinto. Moro era presidente. Era Moro, anche qua, guardate che io ho rintracciato il documento, Moro è stato presidente della NATO. Allora, la questione del compromesso storico, tra parentesi, il compromesso storico è quello che fu fatto alla fine della guerra, è una storia, è una delle 7500 storie dell'orso intorno alla vicenda Moro. La vicenda Moro è una vicenda che vede due sequestrati, uno è Moro e l'altro sono i documenti che ancora non sono disponibili. Il discorso del compromesso storico è una dei racconti. Quello che è stato deciso e noi ne abbiamo le prove, poi ne parlerò, è tale che Moro non doveva essere vivo, ma non doveva essere vivo da una parte per quello che

0: e aveva rivelato, dall'altra perché un partito comunista di natura diversa, la parola democratica mi viene da ridere, ma diciamo di natura diversa, che avesse influenzato gli altri partiti comunisti a livello europeo non era accettabile dal Soviet Supremo. Detto questo, se vuoi andiamo dentro, cioè andiamo a vedere dove, cioè, posso partire dal primo esempio che però vi apre un po' la mente. Nel libro troverete il numero 3 del mensile Golci, che è di aprile 78, quindi siamo nel pieno di Golci, autonomia operaia romana, tanto per adesso dare una specifica piccolissima. Siamo nel pieno del sequestro e nel redazionale troverete scritto una domanda: ma Zaccagnini, presidente, no, ma segretario della Democrazia Cristiana attuale, dell'epoca, e Pecchioli, uomo infinitivamente potente dentro il Partito Comunista Italiano, sono fiancheggiatori delle BR? Vedete, uno dei nostri dirigenti, perché non esistevano i capi in autonomia operaia romana, esisteva chi si assumeva responsabilità. Daniele Pifano era molto spesso, diciamo, in tribunale per via, che ne so, di occupazione di suolo al policlinico per fare nasino nido e cose di questo genere. Esce dal tribunale e incontra Vitalone in quel periodo. Per chi non sapesse chi era Vitalone, era il braccio destro potentissimo di un certo Vivo chiamato Andreotti. Non credo ci sia bisogno che io dica chi era Andreotti. Vitalone, incontrando Daniele Pifano, questo è agli atti, è esattamente agli atti del processo Mino Pecorelli, giornalista ucciso. Incontrando Pifano gli disse: guarda, noi abbiamo un'idea. L'idea è quella di fare una trattativa, a Roma si dice one to one, cioè one to one, uno libero da parte nostra, cioè quindi un BR libero, che non ha fatto cose drammatiche, che non ha episodi di sangue, e liberare Moro. La risposta sarà: noi con le BR non abbiamo nessun rapporto di nessun genere e neanche ci vogliamo avere. Però quello che noi possiamo fare è parlarne in assemblea nostra, in comitato, perché era così che funzionava Iorci, comitato di tutti i collettivi della città, e vedere se possiamo andare in assemblea all'università e usare come megafono questo discorso, perché chiaramente le BR, qualcuno di loro mascherato in assemblea, ce lo mandano sempre. Bene, bene, bene. Mi dice: guarda, però, che per capire la nostra posizione, io ti porto in ufficio il giornale nostro. E quindi gli portò quello che troverete pubblicato nel libro. 24 ore dopo, ma perché sto raccontando questa storia? Perché vi fa capire. 24 ore dopo telefonò e gli fu detto da Vitalone: guarda, non se ne fa nulla, non si può fare. Daniele ha detto: scusami, è stato lei a indicarmi, ma non abbiamo parlato, non si può fare. Allora la domanda è non chi comanda Vitalone, la domanda è chi comandava Andreotti, chi ha impedito ad Andreotti di portare avanti questa possibilità. Ed è qua che entriamo nell'aspetto che non è mai stato approfondito volutamente, con depistaggi che c'è a Via Fani, c'erano gli assaults once, whatever, words, con i fucili fotonici, c'era Alighiero Noschese, e dentro al bar Olivetti c'era Astronave, Moro è stato sequestrato col teletrasporto al bagno dei gas. Se volete io continuo, perché siccome faccio controinformazione da una vita, le ho lette e studiate tutte queste cose. Questa è tutta distrazione di massa di storie dell'orso. La verità è un'altra e noi abbiamo avuto il coraggio di pubblicarla.
1: Ecco, se vuoi ancora di più entrare nel dettaglio per capire appunto questo snodo, Moro e quant'altro, e poi dopo parleremo anche di un'abitazione particolare, dopo ci arriviamo.
0: Sì, ovviamente. Sì.
1: Sì. Continua pure, perché ti seguiamo con interesse.
0: Allora, facciamo, andiamo per zona, chiamiamola così, no? Allora, vediamoci l'aspetto occidentale, no? L'aspetto anglosassone, e dopo ci parliamo della casa di cui stai parlando, perché quello riguarda l'altra parte. Allora, parlando dell'aspetto occidentale, nel libro troverete la documentazione relativa alla nomina. Guarda caso, nel 1974, cioè più o meno nel periodo in cui furono arrestati Franceschini e Curcio, del comandante capo generale Alexander Haig, americano, comandante capo della NATO in Europa, c'era un consulente. Alexander Haig è stato in carica, guarda caso, dal 1974 al 1979, cioè esattamente più o meno quando sono stati arrestati i signorini di cui parleremo dopo, nella casa di cui parleremo dopo. Il suo consulente personale, di cui pronuncio sempre male il nome, ma perché lo odio, è un certo Levin o Liden, di cui si parla molto poco. Qualcuno lo ricorda come il traduttore, un po' a suo modo, della telefonata fra Craxi e il presidente americano durante la crisi di Sigonella. Questo signor Levin o Liden, fate come volete, noi documentiamo che entrava al Ministero degli Interni italiano quando voleva, in quel periodo. Entrava e usciva. Guardate che al Ministero degli Interni italiano in quel periodo c'era una stanza all'entrata nella quale tutti i documenti dovevano passare, e quella stanza mandava i documenti a Bruxelles per autorizzazione ad andare avanti. Guardate che per combinazione, subito dopo i fatti, molti anni dopo, il Tribunale di Roma, attraverso un magistrato importantissimo, questo è agli atti, tutto quello che dica agli atti non è a storiella dell'orso, chiese per iscritto la documentazione relativa al sequestro Moro, sia per quanto riguarda i documenti, sia per quanto riguarda le intercettazioni. Sapete qual è stata la risposta? Con molta vergogna, anche questa agli atti, dopo 15 giorni: ci dovete scusare, ma in questo ministero non esiste un documento né una registrazione di intercettazioni relative al sequestro Moro. Allora, questo vi dà già un'idea, ma andiamo oltre. Chiedetevi perché e chi erano i famosi saggi Cossiga, che io nomino col K per motivi precisi. Aveva formato tre comitati durante il sequestro Moro. Uno di questi comitati era il comitato dei saggi. No, c'erano i saggi. Il presidente di questo comitato era il presidente della Treccani, cioè, adesso spiegate un attimo. Ma che sta fa? Il presidente della Treccani, se non sia collegato a meccanismi. Bene, in quel comitato di saggi, come troverete, c'erano i rappresentanti della CIA, i rappresentanti del KGB seduti. Gli altri due comunicati erano tutti comunicati dei servizi o della polizia, che erano tutti iscritti alla P2, che era una loggia regolare. Attenzione, l'altra stupidaggine: sono 50 anni che parlano dei servizi segreti deviati, la massoneria deviata, manco fosse una punizione tirata da Del Piero. Non esiste la massoneria deviata, non esistono i servizi segreti deviati. I servizi segreti sono un organo istituzionale governato da chi governa, punto. La massoneria non ha nessuna loggia deviata, la massoneria è assolutamente regolare. La P2 era una loggia controllata assolutamente e direttamente dalla massoneria universale con sede a Washington. Queste non sono storie, questi sono fatti ed è ora di dirli. Noi li abbiamo scritti e documentati. Allora, quindi da una parte abbiamo che cosa? Un blocco che impedisce, chiaramente il BR, ste robe, voi sapevano, un blocco che ha il compito di impedire che Moro risultasse vivo da questa storia. E lo fanno capire in maniera molto precisa già il 18, con la storia di Via Gradoli, 96, l'acqua, la seduta spiritica, no? Ecco, andiamo avanti. La famosa seduta spiritica del nostro amato, quello che ci ha fatto firmare l'euro a un cambio da strozzini. Guardate che carriera ha fatto. Quella ha fatto una seduta spiritica perché pioveva. Noi abbiamo verificato al meteo, non pioveva. Nella quale l'entità gli ha detto Gradoli. E sono andati in via Gradoli? No. Sono andati al paesetto dei Gradoli? No. Sono andati ai casali intorno a Gradoli. Se voi andate a verificare la carriera che hanno fatto le persone presenti a quella seduta spiritica e le persone legate a Prodi, vi sarà chiaro molte cose. Questa è una parte del discorso. Quindi c'erano le Brigate Rosse, che in realtà, come avrete documentazione per la prima volta, non erano una, erano due. Cioè c'erano due tronconi delle Brigate Rosse che sono andate in scontro durante il sequestro Moro. E noi lo documentiamo. Chi, come, dove e perché. Dall'altra parte c'era un blocco occidentale e poi c'era un blocco orientale.
1: Maurizio, facciamo adesso, ovviamente diamo dei piccoli flash, poi invitiamo alla lettura del libro. L'altra parte, ecco, l'altra zona della storia, no? Abbiamo citato questa abitazione. Sì. Di una famiglia, della quale tra l'altro abbiamo conosciuto dal punto di vista qui del nostro canale negli anni Giuliana Conforto, no? Per ovviamente le sue ricerche legate all'astrofisica. Che casa era quella? Chi la frequentava? Perché è importante?
0: Allora, prima di iniziare questo che sarà bellissimo e anche sinceramente molto istruttivo e divertente, il 29 maggio, quindi pochissimi giorni fa, è la ricorrenza dell'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda. Per chi non sapesse chi sono, erano parte del comitato esecutivo della colonna romana delle Brigate Rosse che fece il sequestro di Aldo Moro, ed erano militanti di Potere Operaio romano. Io ho chiesto l'autorizzazione e l'ho ottenuta di poter distribuire 40, non di più, né di meno né di più, 40 copie autografate dal sottoscritto e con dedica personalizzata, perché questa è una ricorrenza fondamentale, adesso vedete perché. Per averle dovete mandare una mail a fabrizio.repetto con due t 64@gmail.com. Adesso andiamo a Casa Conforto. Casa Conforto è come Casa Vianello. Cosa succede? Succede quello che ho detto. 29 maggio del 79, Valerio Mucci e Adriano Faranda, soprannominati i signorini dalle Brigate Rosse storiche, erano scappati dalle BR che volevano metterli sotto processo, e anche questo lo documenteremo. Erano scappati con i soldi ed erano scappati con le armi. E cosa succede? Ed è qui viene fuori che Giuliana Conforto, di cui hai parlato, la prima versione dice che lei stava al Pincio e che ha incontrato questi ragazzi che gli hanno chiesto se poteva ospitarli, che avevano qualche difficoltà. Chiaramente sta la versione ha letto poco. Dopo è diventata, vabbè, no, in realtà mi ha telefonato Lanfranco Pace, che era il braccio destro di Franco Piperno al potere operaio, e chiedendomi che c'erano due ragazzi di sinistra che avevano delle piccole difficoltà, se potevo ospitarli per qualche periodo. Anche questo ha retto pochissimo e alla fine è venuto fuori che è stato Sua Santità Massima Piperno in prima persona a chiederle di ospitare i signorini, dicendogli che avevano qualche difficoltà con la polizia. Non gli ha detto altro. Casa Conforto è una casa meravigliosa, è una casa meravigliosa dove Giuliana ha dei figli e i nonni, ovviamente, vanno a trovare i nipoti, i nonni Conforto vanno a trovare i nipoti. Poi c'è una piccola combinazione che noi documentiamo, ed è documentato tutta la storia, che i coniugi Conforto erano gli agenti numero uno del KGP in Italia. È venuto fuori che erano in pensione, con pensione del KGB, e che ci avevano pure le medaglie del KGB per attività di alta onore e riconoscimento direttamente dal Soviet Supremo. Ovviamente né Giuliana né i nonni Conforto conoscevano o hanno riconosciuto i due ragazzi. Voi pensate, vabbè, finisce là. No, non finisce là, perché in Casa Conforto, tre mesi prima, pensate un po', tre mesi prima che arrivassero i signorini, è diventato amico della Giuliana e quindi frequentava molto la casa un giornalista molto famoso, di nome, anzi di cognome, Tutino. Tutino chi era? Tutino era la massima espressione del giornalismo, con piena e totale conoscenza della estrema sinistra romana e italiana, ed era il responsabile dell'Internazionale Socialista a livello cubano, ed era colui che ha presentato, e noi documentiamo tutto questo perché c'è un capitolo che è dedicato alla prima conferenza antiimperialista che abbiamo documentato del 1966, che si è svolta a La Habana. Tutino è colui, 85 nazioni partecipanti, attenzione che questo vale pure per oggi perché non è finita la storia, nel senso che tu mi chiedi qual è il rapporto tra ieri e oggi. Oggi siamo avanti dentro questa progettualità. Tutino stava in quella conferenza e presentò, guarda combinazione, Gian Giacomo Feltrinelli, miliardario rivoluzionario deceduto o ammazzato sul traliccio, a Fidel Castro. Ora, Casa Conforto, due BR, ex BR, se vogliamo chiamarli così, del comitato esecutivo andati via per rottura quel confronto che vi ho detto delle due BR. In una casa dove i nonni sono la massima espressione del KGB, ma non basta. Arrivati lì, grazie all'intervento di Piperno, massimo esponente del potere operaio, che risulterebbe disciolto, però noi documentiamo, e non siamo noi a dirlo, ma documentiamo che BR, che vengono documentati, testimoniano che gli ex potere operaio non hanno mai smesso di essere ex. Con un giornalista che è praticamente la massima espressione dell'Internazionale Socialista, legato all'epoca a Gian Giacomo Pertinelli, che è stato la musa di un certo Piperno. Allora, attenzione a quello che ho detto prima riguardo all'aspetto occidentale, ma attenzione a questo che è l'aspetto, se volete chiamarlo, orientale o del blocco. Ma non finisce qua, perché la sorgente che noi riveliamo di tutto quello che è successo, è Gian Giacomo Pertinelli, detto Svaldo. Perché io vi invito a la famiglia Pertinelli, ancora oggi io non ho nessuna remora, Carlo, buongiorno, è miliardaria senza fine di zeri, è diventata miliardaria firmando un contratto di esclusiva di fornitura di legname dall'Unione Sovietica, noi lo documentiamo, con beneplacito del Soviet Supremo. Ma chi era l'agronomo? Andatevi a leggere chi era l'agronomo che ha firmato per il Ministero italiano il contratto fra il gruppo Pertinelli e il Soviet Supremo. Andatevi a vedere chi era nel libro il ragazzo che giocava a palle di neve nel 1971 con il figlio di Gian Giacomo Pertinelli nella base rossa, cioè nella residenza di Pertinelli, molto riservata, che occupava dall'Austria alla Cecoslovacchia. Cominciamo ad entrare dentro. Siamo dentro una verità vera, non alle storie dell'orso raccontate per 50 anni.
1: Ti chiedo un flash per chiudere. Questa eredità, appunto, tornando all'inizio, traslata nella storia di oggi, no? Quello che vediamo, il conflitto con l'Iran, ma anche questa situazione che si è venuta a creare tra Europa e Russia, le mosse di Trump, l'Italia che autonomia ha secondo te oggi, cioè se 0, 10, cioè chi governa di fatto sulle questioni importanti oggi in Italia alla luce di questa eredità di cui ci hai parlato?
0: Per governare in Italia a certi livelli c'è bisogno del NOS, non la OSTA. La risposta penso che sia abbastanza automatica, cioè l'Italia non ha assolutamente nessun potere di nessun genere, di nessun tipo. Attenzione, non lo dico in quanto governa un governo, chiamiamolo, di centrodestra o di destra. Secondo me destra e sinistra non esistono in Italia, perché potrebbe governare quelli che vengono chiamati democratici, che poi sono, o potrebbe governare, che ne so io, Vannacci, tanto per dare, visto che mi vuoi fare entrare, o potrebbe governare il Movimento 5 Stelle. Per governare devono avere il NOS, nulla osta. Se non c'hanno il NOS non possono neanche dire buongiorno, compreso Grosetto. Quindi contano zero, recitano una parte, punto, fine. c'era una possibilità, l'hanno uccisa quella possibilità, ok? E quindi noi recitiamo la parte che ci viene indicata. Poi abbiamo la tendenza a cercare di stare su sette tavoli contemporaneamente, come fu, ma quelli erano politici, per quanto da me, come dire, non amati, ma erano politici. Questi sono proprio, cioè, questi per fare rimpiangere a me Andreotti, Forlani e Bettino Craxi vuol dire che ce ne vuole, eh? Eppure questa è la verità, quindi non c'è nessuna possibilità che noi abbiamo una autonomia decisiva stile Sigonella, per dirla così. Noi dobbiamo recitare la parte che ci viene data. Guardate Tajani, guardate in televisione, vedete Tajani quello che dice, e come lo dice è l'espressione degli occhi. Noi non abbiamo nessuna possibilità, c'è una strage, io non voglio chiamarlo genocidio perché secondo me è di più, c'è una strage che è arrivata a 75.000 persone, 75.000 persone, 30% bambini, bambini, e nessuno fa niente. Quelli che vanno con le barche a provare a portare un pezzo di pane vengono massacrati, umiliati, e nessuno dice niente. Quell'altro si inventa che vabbè, quella cioè è una, no, noi non abbiamo una realtà, noi siamo dei attori su una sceneggiatura scritta. Saprei da dove lo vedete senza nessuno sforzo, per uno che fa controinformazione come me è facilissimo. Io sono abituato a purtroppo, questo è il motivo per cui mi hanno girato a me la controinformazione di questo tipo, perché devi studiare. Io sono abituato a scrollare su una notizia tutto quello che c'è in giro, e la cosa che vi colpirà se lo fate è che giornali completamente diversi uno dall'altro scrivono lo stesso articolo, compreso di punteggiatura, virgole e punti, il che vuol dire che non è che c'è un giornalista amato che lo distribuisce, no, no, gli viene fornito il testo, che tu ti chiami giornale Y, quindi c'è un'entità superiore che ha commissariato tutto. Questa è la verità.
1: Ecco, è possibile dire qui, cioè, che giustamente hai detto una cosa, no? Cioè che i politici comunque della cosiddetta Prima Repubblica avevano uno spesso, al di là ovviamente dei limiti, delle note vicende, che ovviamente non è che stiamo parlando di santi, e quindi ognuno aveva di vario tipo, però erano personaggi, secondo me, per quello che insomma traspare, personaggi innanzitutto di spessore, e alcuni, non tutti, alcuni di questi probabilmente amavano anche il loro paese. Sono stati fatti fuori in modalità diversa, cioè chi è stato ucciso, chi è stato spazzato via da Mani Pulite, cioè si doveva ripulire questa classe politica perché ne serviva un'altra, hai citato prima Prodi, cioè che accettasse quelle condizioni capestro e che di fatto andasse totalmente a cedere tutta quella, non a caso poi negli anni 90 ci sono le liberalizzazioni, cioè il nostro paese viene spolpato a livello industriale, a livello appunto economico, cioè subiamo tutta una serie di processi purtroppo irreversibili dei quali oggi vediamo gli effetti, e servivano i tecnici.
0: Esattamente così, hai in un minuto fatto riassunto di 50 anni, è esattamente questo il progetto. È esattamente questo il progetto che è perfettamente riuscito. Hai citato esattamente, vabbè, quelli non erano tutte mammolette, ma erano politici veri. e questo e quella classe politica andava azzerata, l'hanno azzerata in tutti i modi possibili immaginabili. E quindi quando si dice che le BS erano manovrate, no, usate sì, perché comunque loro hanno fatto in maniera che le BR non ci avessero avuto alternativa che quella di uccidere Moro, punto, perché loro volevano morto Moro, punto. Dopodiché, come hai detto tu, che cosa hanno fatto? Hanno azzerato il resto, o hanno mandato in esilio, o le mani pulite, o quello che vuoi tu. Loro hanno azzerato l'unica classe politica che, con tutti i difetti, lo ripeto, stai parlando con uno degli ultimi bolscevichi, come i moicani, cioè, presente, ecco. Però io riconosco che quella classe politica aveva una cultura politica e sapeva fare politica, e la faceva magari giocando su tre tavoli diversi, perché questo era lo stile, ok, però la faceva. Questo andava azzerato. Noi non potevamo e non possiamo ancora oggi, e oggi ormai siamo sotto controllo totale, fare nulla nell'ambito internazionale. Israele ha fatto il suo nei nostri confronti, l'Inghilterra ha fatto il suo, il blocco occidentale anglosassone ha fatto il suo. Noi oggi siamo azzerati completamente come possibilità autonome di qualsiasi genere, e così sarà avanti. Cioè, vorrei che fosse chiaro, non è che io sto dicendo questo perché sono contrario al governo Meloni, io sono contrario a qualsiasi figura di questo livello, che sia Meloni, che sia Schlein, che sia chi volete voi, non è assolutamente in grado di avere una libertà, un controllo della propria libertà. Questa è la verità.
1: Maurizio, io ti ringrazio, ricordo The Masquerade Reloaded con la prefazione di Ferruccio Pinotti, poi trovate in descrizione anche un link, ne torneremo sicuramente a parlare perché la storia è complessa e va conosciuta. Io ti ringrazio di cuore però per questa tua passione nella controinformazione, per questo tuo anche senso civico, cioè di lasciare questa eredità informativa, e quindi grazie.
0: Io ringrazio voi, io ringrazio te, sei sempre molto lucido e molto preciso nelle cose. Ricordo, per chi ha desiderio, che ha piacere che ho questa opportunità di avere queste copie che ho detto prima, con autografo e dedica personale, basta mandare una mail a fabrizio.repetto64@gmail.com. Forza italiani, forza Italia, al di là dei mondiali. Vi voglio bene, ti voglio bene. Andiamo avanti, ci dobbiamo risentire perché ci saranno novità importanti a breve, nell'autunno.
1: Quando vuoi. Grazie Maurizio, a presto.
0: Grazie a voi.

0: era rimasto fino ad oggi un settore che non avevamo mai toccato. Era un po', come dire, un mio cruccio non avere ancora conosciuto un dentista olistico, quantomeno un dentista alternativo. Per fortuna ci ha scritto, e quindi questa sera, per la prima volta a Border Nights, parleremo di un qualcosa di diverso, della salute anche della nostra bocca, dei nostri denti, ma in modo totalmente diverso dal solito. Saluto Andrea Abbazzari, collegato con noi. Benvenuto, Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie Fabio, grazie.
0: Allora, dentista olistico e biologico, fondatore di Osteodental. Partiamo subito allora dalla tua attività, Andrea, cioè di che cosa ti occupi e quindi in che modo, ecco, sei un dentista a tutti gli effetti, ma che propone qualcosa di diverso rispetto al solito.
1: Sì, allora mi sono laureato nel 2010 a Perugia, all'Università di Odontoiatria e protesi dentaria. Poi, per fortuna, già molto presto ho capito che c'era già qualcosa che non tornava in odontoiatria. Cioè, ad esempio, vidi un servizio di report che parlava delle problematiche legate all'amalgama, che sono quelle otturazioni nere, metalliche, alcuni le chiamano piombature, ma che in realtà hanno all'interno un mercurio che è ben più tossico del piombo. E li andai a conoscere, preso dalla curiosità, Wolfgang Perotti, che è un dentista Terni che faceva queste rimozioni protette dell'amalgama, perché lui sosteneva che era come togliere l'amianto, cioè nel momento in cui togli il mercurio dalla bocca, e considerate che un'amalgama ha il 50% del contenuto di mercurio, nel momento in cui li togli devi utilizzare diversi presidi di sicurezza, come quando togliamo l'amianto dal tetto, quindi il paziente deve essere ben coperto, ma così come il dentista. E quindi con lui è stata un po' la mia prima apertura mentale e ho imparato da lui a fare quelle che sono le rimozioni protette ormai da tanti anni. Ma poi mi si è aperto un altro mondo perché ho conosciuto un osteopata che a Roma viene chiamato tuttora l'uomo dei miracoli. E saluto Mimmo Micarelli, ormai sono penso sì, 13 anni, 14 anni che lavoro con lui. E ho visto con i miei occhi veramente persone a cui hanno detto che non potevano più tornare a camminare o persone malandate, malmesse, che avevano girato vari studi, in 2 o 3 sedute con lui ritornavano a camminare, ritornavano in salute e io non capivo veramente come era possibile una cosa del genere. E da lì ho capito quanto è importante la connessione tra i denti e la postura, ma non solo, anche la salute neurologica, che mi è stato confermato negli ultimi anni con gli studi del dottor De Cicco, che è un dentista appassionato di neurologia, che veramente ne sa ormai quanto il neurologo, se non di più, che veramente dovrebbe vincere dei premi importanti per quello che ha scoperto, che da 20 anni si incazza proprio letteralmente con i dentisti perché dice: non capite quanto è importante la masticazione per la salute del cervello. Anche la mancanza di un solo dente da un lato può darmi degli squilibri cerebrali importantissimi perché il trigemino, questo nervo che si dirama in 3 branche, va direttamente a stimolare il locus ceruleus, che è un'area fondamentale, come vedremo poi, per la salute cerebrale. Tant'è che abbiamo visto anche persone con Alzheimer e Parkinson, nel momento in cui ripristina la deglutizione e la masticazione, tornare in salute o avere dei miglioramenti inaspettabili e inaspettati. E quindi da ormai 10 anni, 12 anni che collaboro con osteopati, posturologi, sempre di più alto livello, e che tutti tengono in considerazione l'apparato stomatognatico, cioè la bocca e la lingua, come una parte primaria della salute generale. E non voglio dire che tutto parte dalla bocca, ma una buona parte dei problemi delle persone, a volte le persone lo intuiscono pure, parte proprio dalla bocca. E perché in bocca troviamo mancanza di denti, troviamo denti devitalizzati spesso ancora con infezioni batteriche, troviamo metalli pesanti dal mercurio, cromo, cobalto, c'è cioè veramente di tutto in bocca. E troviamo anche delle microcorrenti che si possono formare tra i vari metalli in bocca perché la saliva mi fa un effetto pila. Abbiamo diversi metalli, abbiamo la saliva con il liquido acido e si crea una corrente, si crea una pila, una batteria, funziona allo stesso modo per le batterie delle macchine o dei cellulari. E così via con le mancanze dei denti, i problemi con i denti del giudizio che spesso stanno incastonati nella mandibola e mi creano anche loro dei problemi sistemici perché poi ogni meridiano è collegato ad un dente, quindi è collegato anche a un organo, a un muscolo, quindi c'è veramente un mondo e più vado avanti, più scopro cose pazzesche e più si riesce ad aiutare persone e più che altro riescono a scoprire delle cose che non avrebbero mai creduto, appunto come da un dente possa partire una problematica di salute, una problematica a un organo, a un muscolo, problemi posturali, spesso dalla deglutizione si creano dei problemi cronici. Mi è capitato anche spesso di risolvere problematiche come cervicalgie croniche da anni in 3 giorni, risolte con dei dispositivi nanotecnologici che vanno ad informare, perché usiamo anche questa tecnologia simile all'omeopatica, cioè praticamente delle frequenze, ormai curiamo molto con le frequenze, quindi dando le frequenze alla persona che deglutisce male, gli diamo le frequenze alle persone che deglutiscono bene e magicamente pochi giorni, settimane, imparano finalmente la corretta deglutizione, che è causa di problemi ortodontici, che è causa di problemi dentali, è causa di problemi neurologici, come dicevo prima, perché anche la deglutizione corretta mi va a stimolare il locus ceruleus, che è la centralina del cervello. I neurologi lo chiamano l'imperatore, il locus ceruleus. E pensate che molte persone non lo stimolano perché magari masticano solo da un lato o perché deglutiscono male, con tutte le conseguenze neurologiche che ne derivano a lungo termine. Ovviamente non è che succede in 3 giorni, ma se noi mastichiamo dallo stesso lato per 10 anni e deglutiamo male tutta la vita, possono insorgere queste problematiche. Considerate che noi deglutiamo circa 2000 volte al giorno e iniziamo nel terzo, quarto mese di vita intrauterina fino all'ultimo giorno della nostra vita, se non l'ultima ora. E quindi capite quanto è importante, come la respirazione, come il battito del cuore.
0: Okay, ecco, volevo chiederti, volevo chiederti delle amalgame, di magari ecco, entrare nel dettaglio, però prima di questo mi hai fatto venire in mente un'altra domanda, che è un mio sospetto, però magari è un sospetto infondato. Gli interventi, ad esempio, con i classici apparecchi che si mettono spesso da adolescenti o anche da adulti, che chiaramente vanno a mettere a posto magari la bocca e mettono un po' di ordine, denti storti, insomma denti riportati dove, sì, in sede dove devono ritornare, ma potrebbero avere altri tipi di effetti negativi, cioè spostano i denti ma possono spostare anche altre ossa, cioè possono creare altri,
1: allora, problemi. Bravo, ottima domanda. Per fare questo ti presento il mio amico Jack.
0: Chi è?
1: Ah, lui, ecco. È Jack. Ok, quindi come vedete il cranio umano è fatto di tante diverse ossa che sono incastrate tra loro. La medicina ufficiale, anche se adesso ha diciamo convalidato l'osteopatia, sostiene che queste ossa siano ben saldate tra di loro e quindi siano immobili. L'osteopatia fonda tutti i principi, il suo principio principale è proprio quello del meccanismo respiratorio primario, quindi sostiene che questo cranio in realtà abbia un micromovimento, quindi queste ossa craniche non sono proprio saldate tra di loro, ma hanno dei micro movimenti. E quindi anche noi quando deglutiamo, ad esempio, non so se vedete bene, il mio amico Jack che l'ho quasi smontato, adesso sarà un problema rimontarlo, ecco qua, praticamente quando io vado a deglutire faccio questo movimento di espansione del palato, perché la lingua deve andare sul palato, e quando mastico espando un lato o l'altro strappando i cibi duri. Quindi cosa facciamo noi? Invece che l'ortodonzia classica, cioè vado a prendere quel dente e lo sposto dove voglio, che poi spesso torna indietro perché non abbiamo stimolato il sistema, cioè non abbiamo allargato il palato, cioè il problema dei denti storti, faccio un piccolo preambolo, noi guardiamo i denti, ma i denti sono l'ultima ruota del carro, perché i denti storti sono tali perché ho ad esempio un palato stretto, quindi se ho un palato stretto i denti non entrano, i denti di giudizio non entreranno mai, e quindi i denti si spostano, si storpano, come dice qualcuno, per cercare di entrare in un palato stretto. Ma il palato stretto chi me l'ha creato? Me l'ha creato la deglutizione atipica, cioè se io non spingo con la lingua sul palato e non mastico cibi duri, vuol dire una consistenza viscoelastica che mi espande il palato rimane stretto e i denti storti. Quindi la causa prima è la lingua, che poi crea un palato stretto, che poi crea un problema di ortodontico. Quindi noi cosa facciamo? Visto che io sto parlando, lavoriamo, abbiamo un concetto completamente diverso, cioè noi vogliamo rimuovere ciò che interferisce con le mie cause, con le mie problematiche di salute, cioè praticamente invece che aggiungere, quindi fare terapie, prendere farmaci, prendere fitofarmaci, fare reiki, meditazione, tutte queste cose aiutano, ma se io ho un chiodo arrugginito conficcato nella gamba, finché non lo tolgo e finché non capisco che i miei problemi vengono da lì, magari un problema al cuore viene da un chiodo arrugginito conficcato alla gamba, quindi finché non trovo quel chiodo arrugginito io non starò mai bene veramente, e quando invece lo tolgo entro 24 ore il mio problema magari che ho da 10 anni scompare. Per questo io mi avvalgo, come dicevo prima in privato, di questo osteopata, ad esempio che sta qui a Perugia, che è anche kinesiologo e postrologo, e fa tutti dei test per capire se la persona ha le problematiche che partono dall'appoggio del piede, oppure dall'inquinamento elettromagnetico, oppure da qualche siero magico che ha creato dei problemi sistemici, oppure da traumi emozionali, o da appunto denti che hanno delle problematiche, possono avere tanti metalli o altro. Quindi lui fa dei test kinesiologici e da lì emerge la causa prima. Nel caso appunto dei denti storti, la causa prima è la deglutizione, quindi dobbiamo assolutamente risolverla. Come l'abbiamo risolta? Con un dispositivo nanotecnologico che manda la risultante delle frequenze elettromagnetiche dei muscoli della deglutizione corretta. Quindi io metto questo nanodispositivo, siamo nell'era nanobio come sapete, ma ci stanno anche nanotecnologie volte alla salute come in questo caso, mentre tante altre bio e nanotecnologie sono dannose. E questo nanodispositivo che si chiama Irundo mi va a dare questa informazione per 2 mesi consecutivi finché io la prendo. Nel frattempo masticherò delle gomme extra dure per andare a stimolare l'apertura del palato. Quindi la prima cosa che faccio solitamente in un paziente che ha problemi ortodontici è sistemo la causa prima. Anche perché se io sposto i denti in una certa direzione, tipo all'indietro, e il paziente continua a spingere con la lingua in avanti invece che sul palato, mi risposta i denti, comunque è una forza contro un'altra, quindi si allungano anche i tempi di ortodonzia. E poi, come sempre, quando smonto tutto l'apparecchio, se non metto un apparecchio finale di contenzione, i denti si rispostano perché non ho tolto la causa prima, cioè la deglutizione. Poi, una volta tolta la deglutizione, cosa facciamo? Invece che usare gli apparecchi metallici, cioè gli espansori che aprono il palato, facendo una forzatura di questa sutura, quindi vanno proprio a strappare, soprattutto in età non più giovane, da un adulto, io vado a forzare la sutura, e molti dicono che non sia più espandibile dopo i 14 anni, ma noi abbiamo visto anche adulti con le terapie funzionali, cioè ripristinare la funzione, vediamo dei piccoli miracoli. La terapia funzionale, ve la riassumo, è questa. Ora, molti di voi forse hanno già conosciuto il detto Sofia, e sarebbero questi apparecchi qua. Come funziona? Questo qua è un apparecchio che va tra i denti, e quando io lo mordo mi va a creare un'espansione, quindi mi va a fare quello che la lingua non ha fatto magari per 20 anni, e quindi mi va a aprire il palato, e di conseguenza anche la mandibola seguirà con i denti l'apertura del palato, quindi si va ad espandere le due arcate. Quando lo stringo lui fa questo, e in più c'è uno scivolo che mi porta la lingua sul palato, di modo che la lingua stia sempre sullo spot del palato. Ma mentre faccio questo, mezz'oretta al giorno, massimo un'ora, porto anche degli allenatori trasparenti, che sono quelli che forse avete visto la pubblicità. Come funzionano questi allenatori? Che ogni 10 giorni io li cambio, e quindi ogni 10 giorni mi spostano i denti di un tot. Però l'uno senza l'altro non mi dà i risultati stabili nel tempo, non mi danno i risultati che voglio, mi vanno a forzare la sutura altrimenti. Invece con questo sistema la sutura riceve questo stimolo e si allarga in maniera più soft. Poi se vuoi ti faccio vedere qualche slide, ti fa vedere anche qualche prima dopo, così ci rendiamo conto di quello che poi succede.
0: Sì, possiamo vederla, se ce le fai vedere così la mettiamo.
1: Ok. Se sto condividendo lo schermo. Ecco, quindi faccio vedere i casi che stanno qua, Oppi System. La tecnica si chiama Oppi System perché significa ottimizzazione posturale, sistema di ottimizzazione posturale. Tra l'altro guardate quello che succede, sempre un bambino di pochi anni, guardate che espansione del palato da prima a dopo. Sembrano due bambini diversi, sì. Quindi espandendo il palato poi i denti pian piano trovano la loro posizione nello spazio senza forzarli, cioè loro vogliono solo lo spazio, perché forzarli? Basta aprire il palato e loro si ridispongono. In questo caso abbiamo utilizzato questo mix dell'attivatore, in questo caso più piccolino, azzurro, e queste mascherine che vanno a espandere il palato e che vengono cambiate ogni 5 giorni. E quindi con uno andiamo a lavorare sui denti, ma con l'altro lavoriamo sul palato, sulla lingua, altrimenti facciamo la lotta contro i denti che vogliono andare dove vogliono loro. Oppure in questo caso, guardate che differenza palatale su un adulto. Anche qui, gennaio 2022, maggio 2023, vedete due palati proprio che sembrano due persone diverse. Con questa tecnica combinata di allenatori e attivatori, che non andiamo a forzare il sistema, andiamo a rieducare il sistema, non c'è bisogno di forzarlo. Altrimenti, come dice il dottor Cappone, che è professore di posturologia, andiamo a creare un peggioramento della postura e in alcuni casi anche della vista, perché come vedete le ossa palatali condividono anche l'alloggio delle cavità orbitali, quindi l'occhio e anche le fosse nasali. E quindi questa sistematica permette anche al paziente spesso di respirare meglio, soprattutto in, ovviamente in età giovane, quando ovviamente abbiamo delle espansioni così importanti, come vedete quando sovrapponiamo le scansioni digitali del prima e dopo, vediamo che prima era l'arcata stretta e spostata in avanti perché la lingua spingeva in avanti, vedete l'arancione era il prima, il blu è il dopo, vedete quanto l'arcata si è proprio espansa, parliamo di praticamente mezzo centimetro, che non è poco in bocca, mezzo centimetro di apertura del palato. E vi faccio vedere anche il discorso di Irundo. Noi abbiamo creato questo kit per risolvere questa deglutizione, questo kit che all'interno ha l'Irundo, che questa nanotecnologia che manda le frequenze alla deglutizione, e in più delle gomme extra dure e un martelletto che serve a simulare, non so, tipo un cibo di una consistenza viscoelastica per andare a espandere il palato. E come vi dicevo, abbiamo risultati di persone che in due giorni a volte risolvono, come questa paziente con dolore cervicale sparito in due giorni dopo anni di dolori cervicali, semplicemente dopo aver messo il dispositivo e dopo aver iniziato a masticare gomme extra dure. Vi faccio vedere una paziente, ad esempio, come non si dovrebbe deglutire. Vedete che in questo caso lei attiva le labbra e invece come deglutisce adesso dopo la terapia. Vedete che quando deglutisce non muove più le labbra. Infatti la prima cosa che faccio io è il test, torno qua, faccio il test delle labbra, quindi per capire se la persona deglutisce bene faccio questo, faccio abbassare il labbro e poi dico manda giù la saliva. Se il paziente fa questo o tira indietro il labbro, significa che non deglutisce bene, perché la lingua spinge in avanti e io per fermarla attivo le labbra, però in realtà le labbra non si devono attivare. Io quando, guardate, quando deglutisco attivo questa catena muscolare, non le labbra, e questo è attivo, quindi il trigemino che attiva il locus, che attiva il cervello. Ritorniamo al discorso iniziale, quindi capite quanto è poi importante. Vi farò vedere pure dal sito di Irundo questa tecnologia, un paziente col Parkinson dopo 6 mesi con questo trattamento.

0: come anti-Alzheimer, perché mi va a distruggere cellule beta-amiloidi. Questo che vi voglio far vedere è questo paziente qua col Parkinson. Guardate, inizialmente gli diciamo soltanto di fare l'esercizio tandem, cioè di mettere un piede davanti all'altro e camminare una linea immaginaria dritta. Ovviamente lui c'è il cappello, la postura è tutta sbilanciata verso il suo lato destro, rischia di cadere più volte, è lentissimo, guarda in basso, guarda in avanti, anche qui c'è il cappello. Insomma, ve la faccio breve, adesso a distanza di 6 mesi, dove ha utilizzato il dispositivo Irundo e ha messo e utilizza ogni giorno le gomme extra dure, ora l'esercizio tandem appare così. Ripeto, paziente con Parkinson e deglutizione atipica. Noi abbiamo soltanto messo il dispositivo per la deglutizione e gli abbiamo dato gomme extra dure per stimolare la masticazione bilaterale e quindi ha stimolato i locus ceruleus di entrambi gli emisferi. È una situazione pazzesca e anche per questo noi facciamo la pupillometria per vedere com'è la funzionalità cerebrale legata alla funzionalità dentale, quindi quanto cambia il diametro pupillare se noi interveniamo in bocca. Ad esempio qui è stato visto che Bruce Willis con le pupille simmetriche a 60 anni stava bene, ma vedete che qua aveva dei denti dove c'era tanto spazio e un canino corto. Rifà il canino lunghissimo e quindi probabilmente non mastica più da questo lato, non mastica più e non stimola più il locus da quel lato, e difatti a 70 anni adesso c'è una pupilla che è quasi il doppio dell'altra, perché noi stimoliamo l'emisfero dal lato in cui mastichiamo. Quindi se Bruce Willis mastica sulla sinistra, gli diventa una pupilla gigante e quell'altra a destra rimane piccola, e lo sbilanciamento emisferico mi crea problemi importanti su tutta la neurologia, e che riguarda poi tutto, la cognitività, l'apparato locomotore, la memoria, l'emotività, cioè il cervello regola tutto. Quindi l'importante è la simmetria delle pupille e la simmetria dei due emisferi cerebrali. Torno qua, ecco.
1: Ecco, tornando al discorso delle amalgami, come accorgersi, vabbè, intanto dal colore, se sono, immagino, quelle scure, nere, eccetera, quindi se abbiamo un'amalgama con materiali potenzialmente, insomma, pericolosi, che disturbi possono dare? E poi mi spiegavi prima di cominciare che però ci vuole molta cautela nel farsela togliere, perché occorrono determinate precauzioni che però hanno pochi studi dentistici.
0: Esatto, allora innanzitutto diciamo cosa sono le amalgame, quindi apro altre slide, torniamo di là, andiamo qui e andiamo nel repartino delle amalgame, che sono queste otturazioni nere. Le otturazioni nere sono emersi poi dei video da molti giudicati falsi, ovviamente dai dentisti, ma sono emersi queste immagini, fanno vedere questi vapori di mercurio che escono dal dente con l'amalgama, appunto. E anche il dottor Ronchi, nel libro Odontoiatria Naturale, ha fatto vedere queste indagini dove fanno vedere, ad esempio, che una superficie d'amalgama, come vedete, è stata pure lucidata al microscopio, emergono queste goccioline e si presume che poi ovviamente possono evaporare e contaminare la persona. Parliamo di microdosi, parliamo di microgrammi, più o meno hanno fatto degli studi che c'è un rilascio di circa 5 microgrammi per metro cubo in un'amalgama non stimolata, mentre in un'amalgama stimolata stiamo intorno ai 25. La fonte è bioral.it, se volete andare a vedere se c'è ancora questo sito, se non l'hanno buttato giù. E di base però le amalgame sono questo, sono una composizione di mercurio, che è il metallo più tossico in assoluto sul pianeta Terra, tra quelli non radioattivi, ma è il terzo dopo il plutonio e l'uranio perché sono radioattivi, altrimenti tra quelli non radioattivi il mercurio vince. E in media 5 amalgama rilasciano circa 2 microgrammi, quindi la comunità scientifica italiana, perché poi da molti paesi europei l'hanno tolte dalla Svezia, l'hanno tolte da tanti altri paesi, noi ovviamente abbiamo tolte, quindi adesso se voi, cioè il vostro dentista vi mette l'amalgama, potete denunciarlo, si becca da 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, perché dal 1 gennaio 2025 è illegale metterle. Però a quanto pare il posto ancora più sicuro del pianeta è la bocca, perché l'abbiamo tolte dal termometro, l'abbiamo tolte da ogni fonte di possibile contaminazione, ma in bocca i dentisti dicono che va bene, che è un ottimo materiale, che cura la carie, che è meglio lasciarla di dov'è.

0: perché è peggio toglierla, che in parte è vero, è peggio toglierla che rimuoverla senza protezioni, chiaramente. È meglio tenerla che toglierla senza protezioni, ma la cosa ancora migliore sarebbe toglierla con tutte le protezioni. E, perché dico questo? Perché ai dentisti o ai pazienti che dicono che non è vero che può esserci una contaminazione o che va in circolo, eccetera, dico, pensate al paziente bruxista, quello che fringe i denti di grigna e che negli anni ha dimezzato proprio l'altezza dei denti. Se avesse 10 otturazioni in amalgama sopra quei denti, che fine farebbe tutto quel mercurio? Quello che fa praticamente spesso nella bocca di tante persone, perché la masticazione, pure si è visto dagli studi, che aumenta la quantità di fuoriuscita. Parliamo sempre di microgrammi, però voi dovete moltiplicare i microgrammi per i giorni, per gli anni e per i decenni, e vi accorgerete che le dosi possono creare problematiche, che non vi dirò quali sono, ma vi dico solo che il mercurio è neurotossico, è cancerogeno, favorisce l'isbiosi intestinale e si deposita nei tessuti grassi, soprattutto del corpo. Un'altra cosa che fanno i metalli in generale, in particolare l'amalgama, che hanno 5 metalli, perché oltre al mercurio, che come dicevamo è il 50% del contenuto, c'è l'altro 50% che è stagno, rame, zinco, argento. Cosa fanno tanti metalli in bocca con la saliva? Li possono creare, non so se conoscete lui, il mitico Morpheus, un effetto pila. E quindi noi a volte l'abbiamo misurato all'interno di qualche paziente amico con un tester che misura le correnti di 60, 90, 100 millivolt. Qui c'è un articolo che parla del 70% dei sintomi scomparsi dopo rimozione dei restauri elettroattivi, quindi i restauri elettroattivi sono quelli con i metalli, studio PubMed, e qua vediamo una paziente, ad esempio, che aveva mal di testa cronico, una volta tolto le amalgame, tolta la quarta amalgame, guarda caso, dopo 2-3 anni è sparito il mal di testa. Ora, non so se sentite l'audio, ve lo metto.
1: Allora, Maria, una corretta testimonianza di quello che è successo.
2: Allora, mal di testa da 3-4 anni fisso sulla fronte qui, e da quando tolto la maglia, ma sono ormai 10-12 giorni che ho tolto l'ultima, non ho più mal di testa.
1: Wow, fantastico, perché la maglia che cosa fanno? Creano, a parte che rilasciano per quello, creano anche
3: tanti scomporrenti, mal di testa.
1: Quello che sei catalismi?
3: Il corpo positivo come negativo e l'ambiente come rilascio secondo me.
1: Semplice matematico, quindi vedere un tema o no?
0: E quindi questo è il discorso amalgame, metalli, eccetera. Ovviamente ci stanno mille soluzioni alternative alle corone in cromo cobalto, agli impianti, soprattutto alle amalgame, è il mondo metal free. Quindi io posso mettere una corona in ceramica, una corona in resina, posso fare un impianto in zirconia, che non è un conduttore termico elettrico e non fa da, antenna per i campi elettromagnetici. Così che ci sono tantissime altre soluzioni senza metallo, anche le protesi che noi facciamo, vedete come sono, possono essere di tipo non metallico e anche leggermente flessibili, in modo che ci abbiano un buon adattamento a quello che è la bocca e non mi vanno a interferire con il movimento che vi ho fatto vedere prima del movimento respiratorio primario, quindi è approvato dagli osteopati. Torniamo a noi.
4: Ecco, quindi che so, la carie, dopo entriamo anche sulle cause delle carie, perché secondo me ci sarà qualcosa di interessante da sapere, ma quindi la classica carietta, quindi il trapano, ecco, quel famoso buchino, tu con cosa lo chiudi?
0: Allora, prima di tutto come diagnostico,
4: sì.
0: Cioè a me piace molto utilizzare questo strumento, che purtroppo in Italia siamo un po' che ad averlo, che si chiama Diagnocam, perché fa diagnosi di carie. Il Diagnocam è questo qua, ecco, proprio adesso mi capita un paziente a caso, vedete come io prendo un dente, ad esempio, che sembra sano, io piso questo pulsante, con questa è una telecamera praticamente, e mi illumina il dente. Quando vedo queste aree nere, capisco che c'è una carie, adesso ne faccio vedere altre, magari più evidenti, vedi anche qua, c'è del nero, dove lo smalto dovrebbe essere traslucente, quindi capisco che lì c'è qualcosa che non va, c'è una carie. Vediamo se ne trovo altri per farvi vedere, ecco anche qua. Vedete, come tra dente e dente vedo quest'area nera e mi accorgo che è un inizio di carie, oppure questa. Poi, ovviamente, nel caso che la carie sia piccola, si può pensare di fare un'integrazione nella speranza che, con integrando vitamina D, vitamina K2, che sono le vitamine, diciamo, che vanno in sinergia per quello che è una salute ossea e dentale. Nel caso che la carie sia piccola, si può fare questo tentativo, altrimenti va aperta e curata. È meglio prenderla piccolina, che quando invece è grande entra più in profondità, fa più danno. Le cause sono di vario tipo, ovviamente i famosi zuccheri, anche se i pazienti miei, i genitori dei miei pazienti dicono che non danno lo zucchero al figlio, ma loro per zucchero intendono la bustina che mettono nel caffè. Ma in realtà siamo inondati dagli zuccheri, anche la barrettina proteica ha un 70% di zucchero caramellato che tiene unita la frutta secca, la barretta di frutta secca. E quindi così c'è la Coca-Cola, c'è l'estate, ci stanno tutti gli zuccheri, le merendine, cioè dolci, cioccolate, caramelle, e quello crea ovviamente una flora batterica alterata e una più suscettibilità alle carie. C'è anche la parte genetica, chiaramente, che diciamo epigenetica, ormai più che genetica, perché se cambiamo alimentazione la genetica si frena da sola. Poi c'è il discorso della respirazione orale, quindi se io respiro con la bocca perché ho un palato stretto, perché la lingua non funziona bene, cambio la flora batterica orale, perché respiro con la bocca, faccio entrare ossigeno in bocca invece che attraverso le narici, e posso avere più tendenza alle carie. Ma quello che ho visto anche, ad esempio, infatti non mi chiedevo già 10 anni fa quando vedevo queste cose, che spesso le carie sono simmetriche, quindi non sono i batteri che colonizzano un'area della bocca e quindi mi cariano tutti i denti di fila, ma succedeva che vedevo che c'era un premolare qui, uno qui, uno qui e uno qui. Diciamo, come mai i batteri si organizzano così? Tu vai a destra, tu vai in alto a sinistra, tu vai in basso, in 4 punti diversi, no? Sarebbe più, diciamo, da quello che abbiamo studiato, dovrebbe essere più un'area dove stanno i batteri, allora vanno a cariare tutti i denti di fila. E invece ho notato questa cosa. E poi, ultimamente, dico al paziente, ma hai per caso un po' d'ansia, problemi allo stomaco, problemi... sì, dottore, io prendo questo per lo stomaco perché c'è il reflusso, eccetera. E quindi scopri che i premolari, in realtà, se guardi la medicina cinese, sono collegati al meridiano milza stomaco-pancreas. E quindi, se la persona è costantemente in ansia, ha una gastrite, eccetera, questo filo energetico, il meridiano, assorbe troppa energia a livello dello stomaco e va a drenare l'energia che dovrebbe andare ai denti. E quindi il dente si indebolisce e è più suscettibile. Questa è la mia intuizione, ovviamente non l'ho trovato scritto mai nei libri di odontoiatria, però quello che la mia esperienza ho visto è proprio questo, che si indebolisce il dente del meridiano che è un po' sotto stress. È come se l'energia del meridiano deve essere distribuita tra vari organi e vari distretti, il mio stomaco me ne richiede in continuazione energia per sopperire ha delle problematiche e mi va a prendere energia da quel dente. Questo è quello che io ho intuito, che non è magari condiviso da tanti, però nella mia esperienza ho visto questo. I materiali migliori per la cura delle carie di certo non sono le amalgame, ma sono le resine composite, quella resina bianca che si indurisce con la luce blu. Noi utilizziamo compositi BPA free, perché mi piacciono queste microplastiche, quindi cerchiamo di evitarle ovviamente, perché anche lì comunque sono materiali che negli anni si consumano in bocca, quindi vanno in circolo. E il materiale ancora migliore sarebbe l'intarso in zirconia, come la corona in zirconia, come l'impianto in zirconia, sono i materiali più inerti in assoluto, perché non creano nessun tipo di... non rilasciano niente e non hanno appunto metalli all'interno che possono creare una microtossicità, oppure una corrente, come dicevo prima. Quindi i materiali più inerti attualmente sono questi zirconi. Io mi definisco appunto odontoiatra biologico, ma sicuramente i miei colleghi prediligeranno i metalli per altri motivi più meccanici. Ma noi abbiamo una visione un po' più olistica, quindi non guardiamo solo la bocca, perché se io ho ad esempio dei metalli, ipotizziamo che con una saliva molto acida vanno in circolo, posso andarmi a creare dei problemi a un fegato, un rene, che sono gli organi motori che vanno a smaltire dei metalli e così via. Poi con il mio osteopata abbiamo trovato tante connessioni appunto anche sia a livello dei meridiani sia a livello di queste microcorrenti sia a livello della tossicità mercuriale, e di cui vorrei parlarvi di più ma non posso. Però se volete c'è il mio canale Telegram, dove c'è un servizio di un quarto d'ora fatto dalle Iene, che è sparito dalla circolazione, dove vengono intervistate le persone con le amalgame, con le malattie autoimmuni, e dopo aver fatto una disintossicazione e altro, vedrete che saranno una bella testimonianza da raccontarvi. E, così come ne ho alcuni anch'io, ovviamente. Ed ecco, purtroppo ancora non è riconosciuta la problematica dell'amalgama presente in bocca. Ormai è riconosciuto il fatto che non dobbiamo metterne nuove, ma non c'è una sensibilità o una volontà di sensibilizzare e informare dalla parte delle istituzioni sul fatto che anche quelle che sono in bocca non sono proprio la miglior cosa da avere in bocca. Poi, come si dice, chi ha orecchie per udire, udirà, altrimenti no.
4: Volevo chiederti anche quali sono i disturbi che vedi di più oggigiorno, cioè le carie, cioè quali e perché secondo te certi problemi sono particolarmente diffusi?
0: Ma nei bambini sono sconvolto da quanti problemi hanno, nel senso che hanno tutti il palato stretto, hanno tutti molti problemi di deglutizione, carie veramente destruenti, già portano gli occhiali alla vista, già magari qualcuno ha pensato di mettere un plantare, follia, veramente follia. Uno, perché dovrebbero rivedere la loro dieta, che purtroppo tra la scuola e i genitori si sottovaluta. Anche l'elettromagnetismo non è che aiuta tanto in tutto il sistema, per altri argomenti un po' lunghi da spiegare, ma inquinamento elettromagnetico è un'altra cosa molto molto sottovalutata, e vediamo bambini che già hanno l'iPad o il telefono in mano per mezza giornata. E perché è una follia anche questa cosa di occhiali, solette, apparecchi acustici, di tutto, perché dobbiamo sempre vedere dove vengono le cause. Quindi io faccio fare una visita preliminare spesso con il mio osteopata, e che anche kinesiologo e professore di posturologia a Roma, che saluto, Simone Capponi, e lui fa dei test, perché ad esempio a volte i problemi di vista partono da problemi di deglutizione, cioè se io non ho una lingua che mi va a espandere il palato, vedete che l'osso del palato è lo stesso dell'occhio e lo stesso del naso, quindi se ho problemi ad esempio del naso chiuso o problemi di vista, posso partire da un palato stretto che può partire da un problema di deglutizione, quindi sempre li andiamo a finire. E quindi dare gli occhiali a un bambino che poi magari corregge il palato e deve cambiare di nuovo gli occhiali perché magari la vista si corregge, tra l'altro la tesi di laurea del dottor Capponi è stata proprio quello di come migliorando la bocca migliora la vista in un'altissima percentuale di casi. E anche la postura è collegata a questo, cioè se io ho una deduzione atipica, quindi spingo la lingua in avanti, la mia postura sarà di questo tipo, quindi tenderò ad avere la testa in avanti perché la lingua spinge in avanti, e quindi chiaramente dovrò sforzare la catena posteriore per non cadere faccia in avanti, quindi comincerò a contrarre sempre la zona posteriore, comincerò a ritensione a livello cervicale, a livello lombare, fino a sfociare negli anni quelle che sono i dolori, che sono protrusioni, sono ernie. E tutto dipende dalla postura. La postura non è una cosa che va corretta in tutti i modi possibili, con ginnastica, esercizi, fisioterapia infinita, busto, cose varie. La postura è un insieme, diciamo, di indici che dice, i dolori e la postura dicono all'esperto dov'è il problema. Quindi se abbiamo un problema al ginocchio, non dobbiamo subito andare a curare il ginocchio, perché quasi mai il problema è il ginocchio, ma magari quel paziente appoggia il 75% del peso sul piede destro e quindi fa male il ginocchio destro, oppure altri hanno una mandibola spostata a sinistra e quindi anche lì il ginocchio può subire una conseguenza, oppure ho un'intossicazione al fegato dovuta a metalli pesanti, il fegato è collegato al meridiano dell'occhio e del ginocchio, quindi posso avere un problema al ginocchio per un problema al fegato. E quindi purtroppo non c'è una visione integrata, olistica nei vari ambiti, e quindi questo è un grosso problema, perché poi ognuno va a vedere quella piccola zona. Ad esempio, ho un problema al ginocchio, vado al fisioterapista, non è che mi guarda la bocca, non è che mi guarda l'appoggio del piede, un medico forse peggio, operiamo. E spesso si arriva presto alla chirurgia, quando in realtà ci sono mille modi per poterla evitare prima di arrivare a una chirurgia, e quindi non c'è una visione d'insieme, e questo purtroppo è un grande limite, perché abbiamo fatto tutto compartimenti stagni, quindi ognuno c'ha, guarda nel suo piccolo. Infatti, quali dentisti guardano la deglutizione? Cioè tu hai il dentista, ti guarda a bocca aperta, dice ok, qui c'è da allineare i denti, qui c'è da mettere l'impianto, ma non è che si chiede perché quel dente l'hai perso, come l'hai perso, come l'hai fratturato. Un'altra cosa che molti ignorano, appunto, oltre alla deglutizione, è la l'occlusione, le guide canine, che sono fondamentali. Cioè, quando noi andiamo a destra e a sinistra, praticamente la mandibola si deve aprire, perché i canini si toccano tra di loro e fanno un movimento di apertura della mandibola. Tante fratture. Stamattina ho avuto un ragazzo da Roma, fisioterapista, che è stato l'unico che dopo tre visite con i dentisti ha detto: guarda che tu ti stai fratturando i premolari, ti sei fratturati perché non hai la guida canina. E quando va a destra e a sinistra, invece che toccare i canini che fanno la guida e mi aprono la mandibola, lui tocca i premolari e li spacca, ne ha spaccati due. Abbiamo voluto mettere un ponte a sinistra e un impianto in ceramica a destra, tutto metal free, e poi ovviamente gli daremo un bite per evitare di continuare a romperli. Ma la prima cosa che ho fatto poi è stato rifare le guide canine, quindi ho ricostruito i canini di modo che quando lui va a destra e a sinistra tocca solo i canini e non tocca i premolari e molari. Infatti le guide canine, i canini mi salvano i denti posteriori dalle fratture o dalle parodontiti, perché ormai anche qui si è scoperto che la piorrea o parodontite, cioè la perdita dei denti, spesso è dovuta a un problema di occlusione e deglutizione. Quindi posteriormente all'occlusione, quindi se ho un dente che invece che dritto e chiude con l'altro dente così e si toccano bene, ma ho un dente storto e quello sopra lo colpisce, quale andrà in parodontite? Quello sotto, perché colpisco il dente non lungo l'asse della radice ma lungo un altro asse, quindi il dente subisce questi colpi finché si inclina, finché va in parodontite, quindi arrivano le batterie dentro dentro. Ma non è che è colpa dei batteri, i batteri stanno lì da sempre, ma se noi apriamo le porte ai batteri con questo martellamento scorretto, quindi le gengive e l'osso subiscono ogni volta questo trauma e si abbassano, si aprono, fanno entrare i batteri che mi creano quella che è la malattia parodontale. Io faccio sempre esempio: se io e un parodontologo, quello che si occupa delle piorrere e parodontite, troviamo un cadavere di una persona che si è buttata dal quinto piano, e quindi la troviamo dopo tre giorni piena di vermi, morta, e io dico subito: cazzo, guarda che è successo, questo si è buttato, è morto e poi sono arrivati i vermi. E il parodontologo dice: no, sono arrivati i vermi e l'hanno ucciso. No, ma prima c'è stato il trauma, prima lui è caduto, è morto e poi sono arrivati i vermi. No, vedi, io vedo i vermi, quindi è colpa dei vermi. E questo purtroppo è un po' il discorso parodontale in Italia, anche se per fortuna il dottor Linde, quello che ha venduto più libri in tutto il pianeta sulla parodontologia, adesso fa corsi di occlusione e parodontite. Cioè, finalmente anche lui ha ammesso che non è colpa dei batteri, ma è colpa della malocclusione o la deglutizione atipica, perché la deglutizione atipica significa che io spingo la lingua in avanti, quindi i denti in avanti fanno questo, e le labbra poi li mandano indietro. Quindi cioè, questi micro traumi quotidiani con la deglutizione atipica, quindi rischi che i denti davanti li perdi per questo. Ovviamente oltre alle cause del fumo che peggiora il tutto, oppure la parte genetica che contribuisce, però le cause prime sono cruciali. Infatti se una persona ha perfettamente i denti allineati, chiudono perfettamente, la parodontite non la vediamo. La vediamo su persone che hanno pochi denti o disallineati o incrociati, morso incrociato, eccetera, e vediamo queste parodontite, queste problemi parodontali. Quindi molto importante l'occlusione per un discorso proprio di salvezza dei denti. Quindi più i denti sono disallineati, meno guide che ne abbiamo e più ci distruggiamo i denti posteriori. Se abbiamo un parodonto sano, consumiamo i denti. Se abbiamo invece denti molto forti e il parodonto invece meno potente, cominciamo a vederli muoversi o cominciamo a vedere le gengive ritirarsi. Un'altra cosa che mi fa incazzare tanto è quando mi arriva il paziente e mi ha detto: guarda, queste gengive sono ritirate, il dentista mi ha detto che spazzolo troppo forte i denti. Allora, troviamo cadaveri, dopo 3.000 anni, 4.000 anni, troviamo solo i denti del cadavere. Quindi come fate con uno spazzolino, con delle setole morbide, a consumarvi i denti? E questo volete dire. Invece in realtà è questo microtrauma, il fatto che noi, masticando, muovendo la mandibola a destra e a sinistra, non abbiamo le guide canine, colpiamo dei denti, quei denti subiscono delle micro abrasioni, delle micro fratture, e poi noi con lo spazzolino, quello sgretolamento dello smalto lo portiamo via con lo spazzolino. Ma non è lo spazzolino che mi va a portare via lo smalto, perché hanno una consistenza opposta praticamente, quindi è praticamente impossibile.
4: Allora, poi mettiamo in descrizione chiaramente il tuo sito. Un flash, perché dobbiamo chiudere, appunto, come lavarsi i denti. Si è parlato molto del fluoro nei dentifrici, colluttorio sì, colluttorio no.
0: Allora, io sono della scuola, diciamo, naturale, nel senso che tutto quello che ti puoi mettere sul corpo, tutto quello che puoi mettere in bocca, e anche quello che puoi ingerire. Quindi se una cosa non la puoi ingerire, non è così naturale. Difatti un dentifricio che ad esempio utilizzo è il Blanco, che è un dentifricio commestibile, che è fatto soltanto di bicarbonato, salvia, menta, chiodi di garofano ed è in polvere. Tutto il resto purtroppo ha della chimica, possono esserci gli schiumogeni, può esserci il fluoro. Se vedete dietro l'edificio, guardate quanti ingredienti hanno e vi rendete conto che comunque non è antinaturale e poi nessuno vi consiglierebbe di mangiarlo. Mentre questo edificio che vi ho detto addirittura è commestibile, quindi non fa male anche ai bambini, e molte persone mi riferiscono anche come le gengive sanguinano di meno, ci sia un alito più fresco, è proprio piacevole. E io la mia esperienza dopo 5 anni che lo utilizzo, devo dire che non tornerò indietro, e soprattutto qualsiasi altro dentifricio mi dà fastidio perché mi lascia una specie di patina grassa, mentre il Blancland me lo pulisce proprio bene. E in più questo bicarbonato sublimato ultrafino va dentro le gengive e si porta dietro questi componenti antibatterici, quindi porta dietro questi grani ultrafini di salvia, menta e chiodo di garofano che fanno un effetto antinfiammatorio e antibatterico. E ho diversi pazienti che mi riferiscono che ad esempio le gengive non sanguinano più, anche la flora batterica orale è migliorata, e quindi ecco ragazzi, alla chimica dobbiamo sempre preferire la natura, non c'è forza migliore di quella della natura.
4: Molto bene, allora poi magari torneremo sicuramente a parlarne in futuro, tra l'altro abbiamo parlato anche di questo particolare dentifricio alcuni anni fa, me ne fecero anche gentile omaggio, ne ho ancora qualche scorta. Io ringrazio molto Andrea Bazzari perché è stata, credo, una puntata assolutamente formativa, in pochi minuti abbiamo imparato tantissime cose che non conoscevamo, quindi a presto sicuramente Andrea.
0: Grazie mille, a presto, torno volentieri.

0: La musica scelta da Paolo Franceschetti. Torniamo dopo tutta la parte su Branduardi, torniamo a questa, a queste sonorità un po' stravaganti. Abbiamo ascoltato Karamadin, ritrovando Paolo Franceschetti. Ciao Paolo, di nuovo.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Sentiamo sgocciolare un lavandino, non so se dobbiamo preoccuparci o no.
1: No, sto solo prendendo la mia vitamina C.
0: Ah, ok. Benissimo. E allora adesso con Paolo si torna a parlare un po' del Cerchio Firenze, ma in relazione a Giordano Bruno.
1: Allora sì, voglio parlare dei rapporti teorici, chiaramente, di Giordano Bruno con il Cerchio. Che c'entra, uno dirà? No, c'entra, perché diciamo il punto di unione del Cerchio Firenze 77 e di Giordano Bruno sono i Rosa Croce. I Rosa Croce nascono ufficialmente nel 1614, quindi dopo Giordano Bruno, però poco dopo. Ma prima dei Rosa Croce c'erano tutti i cristiani esoterici, cioè i Rosa Croce fanno parte di quel cristianesimo esoterico che è nato già pochi anni dopo la morte di Cristo. Cioè dopo la morte di Cristo i vari discepoli si disperdono ovunque e ci sarà la fondazione del cristianesimo esoterico della Chiesa di Roma, fondata su Pietro e Paolo, e la Chiesa di Giovanni, che è del cristianesimo esoterico. Quali sono le caratteristiche del cristianesimo esoterico rispetto al cristianesimo di Pietro? Le caratteristiche sono anzitutto la credenza nel fatto che Cristo come entità non è solo di Gesù. Poi i Vangeli, che non sono solo quelli canonici, ma sono più d'uno. Poi ognuno tra i vari cristiani esoterici, ogni gruppo ha avuto insomma le sue differenze, ma complessivamente si riteneva che i Vangeli canonici non fossero i soli e quello più importante fosse il Vangelo di Giovanni. In questo senso, tra l'altro, i cristiani esoterici hanno sempre avuto la figura di San Giovanni come fulcro, come centro. Perché? Proprio perché l'entità del Cristo non entra solo in Gesù, non è incarnata solo in Gesù, ma in diversi personaggi della storia, è incarnata anche in Giovanni Battista, che prepara la strada all'avvento di Gesù e alla predicazione pubblica di Gesù. Ecco perché per esempio la massoneria, che fa parte di quel cristianesimo esoterico, si ritiene la Chiesa di Giovanni, e infatti festeggiano la festa della massoneria il 24 giugno, festa di San Giovanni, che però è la festa anche dei Rosa Croce. Festa, insomma, per modo di dire, è una data simbolica, non è proprio una festa. Comunque Giovanni, appunto, che Battista, che è diverso dal Giovanni Evangelista, ma qui ci sarebbe da ricollegarsi alla figura di Giano Bifronte, da cui questo discende, insomma, vabbè, diventa un po' troppo complicato. Comunque la cosa base del cristianesimo esoterico è la figura di Giovanni, e poi la credenza nella reincarnazione, che accomuna quasi tutti i cristiani esoterici. Chi sono questi cristiani esoterici nei secoli, nei millenni, potremmo dire, ormai sono 2000 anni? Sono i Catari, i Templari, i Rosa Croce, la massoneria, ma anche gruppi che venivano prima, come i Gioacchiniti, i seguaci di Gioacchino da Fiore, i Giordaniti, che erano i seguaci di Giordano Bruno. Poi i Fedeli d'Amore di Dante Alighieri, ne abbiamo parlato in tantissime trasmissioni, adesso sto facendo solo un riassunto per chi magari è all'ascolto da poco. Allora, e poi alla fine arriva il Cerchio Firenze 77, che è il culmine dell'esperienza rosacrociana. Le guide del cerchio, l'hanno detto espressamente, non sono solo le guide del cerchio, sono le guide di tutta l'umanità, che ovviamente nei secoli, nei millenni sono sempre esistite, perché ovviamente non hanno un limite temporale. E qui anche potrei parlare molto di cosa dicono loro a proposito di loro stessi, però adesso non c'è tempo per fare questo discorso. Partiamo quindi dai Rosa Croce. Hanno sempre avuto, tutti i Rosa Croce della storia, delle guide spirituali. A volte sono state dette esplicitamente chi erano. La Blavatsky, per esempio, anche lei fa parte del filone rosacrociano, aveva le stesse guide del cerchio. Kutumi, per esempio, una delle guide che interviene sia nel cerchio sia a guidare la Blavatsky. In Oriente abbiamo altri nomi, ma comunque Babaji, ad esempio. Babaji era presente anche se non è mai comparso ufficialmente, ma l'hanno detto le guide, è presente anche nel cerchio. Insomma, tutto questo calderone per dire che sono guide di tutta l'umanità nei secoli. Ora, quindi la cosa importante da capire è il punto di unione tra tutte queste tradizioni, perché hanno dei punti in comune e hanno una dottrina, una teologia comune, poi ovviamente espressa con parole diverse a seconda dei secoli e anche in forme diverse. Il linguaggio di Dante e dei Fedeli d'amore era molto diverso da quello del cerchio. Abbiamo fatto però il parallelo. La Divina Commedia rappresenta i vari stati dell'essere che spiegano bene le guide del cerchio, e solo che sono rappresentate in modo raffigurativo, in un linguaggio del 200, peraltro poetico, peraltro che era assoggettato al limite per cui la Chiesa Cattolica premeva contro certi linguaggi troppo espliciti, quindi dovevano essere linguaggi criptati. Tutta una serie di difficoltà ci sono, insomma, nel reperire le uguaglianze di questi fenomeni, ma ci sono, e noi dobbiamo andare a ricercare i punti di unione di queste dottrine, non le differenze, perché se andiamo a guardare la differenza cioè ci passiamo una vita senza mai cavarne un ragno dal buco, nel senso che ne troveremo chissà quante. È un po' più difficile andare a reperire i punti di analogia o di uguaglianza, però è molto produttivo ai fini della ricerca spirituale. Detto questo, dal momento che Giordano Bruno è un precursore dei Rosa Croce, mi sono detto, andiamo a guardare che ha scritto Giordano Bruno, no? E cosa ha detto. Abbiamo fatto una trasmissione breve, anche molto superficiale, su Giordano Bruno qualche anno fa. L'avevamo già detto che comunque era un precursore dei Rosa Croce, avevamo anche detto che Giordano Bruno è in collegamento con la compagnia di Shakespeare. Ormai io penso che non esiste più qualcuno che pensa che veramente Shakespeare ha scritto le sue commedie, perché è stato ampiamente dimostrato che lui non si mosse mai dall'Inghilterra, e però descrive benissimo molte città italiane, dalla Sicilia al nord, quindi è difficile capire come abbia potuto. Inoltre era anche un illetterato Shakespeare. Ha firmato il suo testamento con una croce, e nel suo testamento non lascia neanche un libro. Ci sono poi varie teorie su chi era veramente Shakespeare. Una delle più accreditate è quella di John Florio, che effettivamente conobbe sia Shakespeare sia Giordano Bruno, che a un certo punto va in Inghilterra, e la compagnia di Shakespeare si ispira molto a Giordano Bruno. Il Globe Theatre è stato costruito, è tuttora esistente ed è costruito su tutta una serie di indicazioni che aveva dato Giordano Bruno e che ci sono in Giordano Bruno. C'è quindi un forte contatto tra i due. Chi scrisse realmente tutte le commedie di Shakespeare non si sa bene. È possibile che, secondo me, non sia stato solo John Florio, ma siano più persone che canalizzavano determinate cose che poi venivano messe per iscritto. Però vabbè, questo è un discorso che lascio ad altri. Certamente anche nella compagnia di Shakespeare c'erano in Rosa Croce. Vabbè, detto questo, ho detto, vabbè, andiamo a vedere che ha scritto Giordano Bruno. e soprattutto i grandi dialoghi filosofici londinesi, ho trovato i seguenti titoli: La causa, Il principio e l'uno, L'infinito, L'universo e i mondi. Su questo poi mi sono concentrato, ovviamente non è che mi sono andato a rileggere tutto Giordano Bruno, che ha scritto migliaia di pagine, è un sacco di roba, è impossibile. Però ho ripreso in mano L'universo e i mondi, e poi ho ripreso in mano una parte dei suoi libri sulla magia. Poi però scrive Lo spaccio della bestia trionfante, dove parla dell'Apocalisse. Poi opere magiche, opere matematiche, opere cosmologiche, opere in cui critica Aristotele. E qua mi sono detto, ma qui c'è tutto il cerchio. Il cerchio parla di Aristotele, di Kant, di Cartesio, di tutta una serie di cose, e evidenziando quali sono i punti in comune tra i vari filosofi e rispetto poi a quella che è la ricostruzione che il cerchio presenta del cosmo e dell'universo. Poi proprio domenica scorsa abbiamo fatto a Settignano un seminario sulla magia, con Tribal Edizioni usciremo fra poco con una raccolta di tutte le gli scritti sulla magia del cerchio, che sono oltre 250 pagine, insomma non sono neanche poche, che chi vuole può scaricare gratuitamente dal sito che ho aperto io, l'avevo già fatta, quindi una dispensa sulla magia del cerchio. E sono andato a vedere quindi che cosa dicevano. Beh, le stesse identiche cose, gli stessi concetti del Cerchio Firenze 77. Non mi meraviglia la cosa, non mi ha meravigliato, perché perché il ceppo è lo stesso. Sono i Rosa Croce. Ovviamente i Rosa Croce non hanno presentato sempre la stessa dottrina, sempre identica, è uguale, e soprattutto con le stesse parole. Ogni cosa è mediata sia dall'intelletto di chi poi scrive, sia da il contesto storico in cui viene presentata l'opera dei singoli cristiani esoterici, chiamiamoli così, e poi anche il pubblico, no? Per esempio, gli scritti della Blavatsky sono pensati per un pubblico internazionale, dall'America all'Europa, compresa l'India, mentre invece ad esempio gli scritti di Giordano Bruno sono pensati per un pubblico prettamente europeo, e quindi c'è una differenza che riguarda il tipo di pubblico cui sono destinati, l'anno, il secolo più che l'anno in cui questi scritti vengono redatti. E poi c'è anche la modalità con cui questi scritti vengono redatti, nel senso che nel Medioevo non c'erano i registratori, non c'erano le macchine da scrivere, quindi chi parlava ispirato da un'entità o più entità metteva per iscritto, poi spesso tra l'altro neanche diceva di essere stato ispirato da entità, per una serie di motivi che erano in parte non direi di pudore, però insomma era meglio non dirlo, ecco, mettiamola così. Mentre a un certo punto, per esempio nell'Ottocento, la Blavatsky ha potuto dire chiaramente: in questi scritti non c'è nulla di mio. Nel cerchio Firenze 77 si produce questo fenomeno straordinario, per cui certo che non c'è nulla di Roberto Setti, abbiamo la registrazione delle voci direttamente, quindi questa è la cosa più eclatante. E quindi infatti risultano gli scritti del cerchio una sistemazione di tutto quello che è stato detto da tutti i Rosa Croce dei secoli precedenti, quindi la summa del pensiero rosacrociano, potremmo dire. E alla luce di questi scritti, una volta che si capiscono, come è capitato a me, mi risulta molto più chiaro leggere delle cose che non che non mi fossero chiare, ma non riuscivo bene a inquadrarle. Quindi ho riletto alcune cose di Giordano Bruno e ora sì, mi sono molto chiare, mi è chiara anche di più la motivazione per cui poi è stato messo a rogo. Non è stato messo a rogo per una sola singola cosa, ma per tantissime sue affermazioni che erano eretiche, e tantissime affermazioni che non riuscivo a capire se fossero vere o false, no? Ad esempio, nel processo si dice che lui affermava che Gesù e molti santi, i miracoli fossero fandonie. E io pensavo, ma è un po' strano che però un personaggio così dica una cosa del genere. Infatti non affermava che fossero fandonie. Dov'era la fandonia per lui? Ho approfondito e adesso ho capito, cosa che non avevo mai capito prima. Cioè, lui sosteneva che tutto quello che è miracolo è un fenomeno naturale, e che quindi può essere spiegato non come qualcosa di eccezionale, di straordinario, ma qualcosa di assolutamente normale. E quello che poi fanno le guide del Cerchio Firenze 77, loro spiegano che quelli che loro compiono, che sono veri e propri miracoli, cioè materializzano oggetti, fanno tante altre cose, avvengono con delle precise leggi fisiche, scientifiche, che loro spiegano che in alcuni casi è possibile capirle, altre io non le ho capite, perché sono comunque, da una parte spiegano cose della fisica, dall'altra è una fisica molto avanzata, quindi insomma io non le ho capite, però loro le spiegano. Ma è quello che sosteneva appunto Giordano Bruno. Allora, in particolare poi mi ha incuriosito, tra tutti, l'universo e i mondi, una cosa che avevo trascurato quando avevo studiato Giordano Bruno anni fa, perché dicevo a me che me ne frega di sta pluralità dei mondi, ma vabbè, l'idea astronomica. No, in realtà no, la sua pluralità dei mondi è una visione metafisica che corrisponde alla visione dei fotogrammi, diciamo così, del cerchio. Qual è la differenza? Che il cerchio lo spiega in italiano contemporaneo e in un modo molto più preciso. Lui lo spiega nel linguaggio del 600, quindi chiaramente non è proprio la stessa cosa, no? Ma il punto di partenza è identico, anche le conclusioni. Cioè, in sostanza lui dice, Giordano Bruno, se Dio è infinito, anche la sua manifestazione non può essere limitata a un piccolo cosmo chiuso, finito, gerarchico, con la Terra al centro e poi quest'uomo al centro di tutto, centro della creazione, eccetera. Ma no, probabilmente, lui dice, l'infinito è infinito, cioè ci sono infinite possibilità, infiniti mondi, infinite realtà. E noi, come esseri umani, abbiamo solo una visione limitata, particolare, del tutto, particolare e limitata dal nostro punto di vista, che è limitato. E quindi lui dice, l'universo non può avere un centro, probabilmente ogni punto è centrale rispetto agli altri. Per esempio noi esseri umani ci vediamo come il centro di tutto, certo, noi vediamo gli altri in rapporto a noi, il mondo in rapporto a noi, ma intanto la persona che abita di fronte a me o il mio partner vede lei come il centro del suo mondo, come è naturale, no? Vabbè, fin qua ci siamo. E quindi lui dice, giustamente, ogni stella è il centro di qualcos'altro e noi non siamo affatto al centro del cosmo. Capirai, questa già era un'eresia. Quindi lui ipotizza anche infinite vite che noi abbiamo, a parte che lui crede poi nella trasmigrazione delle anime, nella reincarnazione. Ma quindi da tutto il suo sistema si capisce che dice la stessa identica cosa del cerchio, cioè dice che il tempo e lo spazio sono un'illusione, noi viviamo in questa illusione, non usa queste parole ma il concetto è identico, e probabilmente abbiamo più vite, viviamo su mondi paralleli altre vite, non usa, ripeto, queste parole, sto semplificando. Ma poi quando sono andato a vedere appunto la parte della magia mi è stata molto più chiara, e è la stessa cosa che dicono le guide del cerchio. Spiegano qual è il principio fondamentale della magia, che qual è? La volontà. Al centro di tutto c'è la volontà dell'individuo e il grado di coscienza dell'individuo. E quindi quello che le persone ritengono un miracolo in realtà è spiegabile, anche perché lui dice una cosa molto banale e ovvia, dice: ma com'è possibile che, se tutto è in funzione di leggi, Dio ha creato un universo con delle leggi e poi abbiamo il miracolo che fuoriesce da queste leggi? Ma questo non è possibile proprio dal punto di vista logico. Quindi anche il miracolo, quello che noi chiamiamo tale, deve essere fatto rientrare in queste leggi che noi non conosciamo, e che lui però spiega, e spiega altre leggi. Quindi spiega sostanzialmente come c'è un'interazione di forze naturali, di energie, per cui poi, quando c'è una persona, un essere come un Gesù, come un San Francesco, come altri personaggi della storia, che hanno un'energia particolare, possono convogliare delle energie più forti, più grandi. E niente, questo è il percorso che ho fatto adesso solo su questi due testi, insomma, perché poi ne ha scritti talmente tanti, forse lo farò anche per altri, ma non è questo il punto. Già questo è sufficiente per vedere che appunto c'è una sostanziale unità. E allora quello che è il mio invito per quelli che studiano queste cose è: andiamo a vedere ciò che unisce dei personaggi, dei filosofi, più che ciò che divide. Perché se ci basiamo su ciò che divide, che ne so, uno Steiner dalla Blavatsky, uno potrà trovarne 250.000 di visioni. Un Max Heindel da uno Steiner, wow, quante differenze uno trova. Andiamo a vedere invece cosa dicono di uguale, poi le differenze cerchiamo di spiegarcele. Andiamo a vedere quindi cosa dice Giordano Bruno come nucleo del suo pensiero, confrontiamolo con altri e vedremo che dicono le stesse cose. Tra l'altro ho fatto un confronto con Kant, siccome cioè le guide del cerchio parlano, citano più di una volta la filosofia kantiana, e apparentemente è diversa, in realtà, a parte che c'ha delle similitudini con quello del cerchio, alla fine, con quello che dicono alla fine, ma poi nella prima parte della vita di Kant, prima della critica della ragion pura, lui scrive un libro, adesso non mi ricordo il titolo, però nel 1775, in cui lui praticamente ipotizza infiniti mondi. E noi siamo solo in un mondo limitato dalla nostra percezione, cioè esattamente quello che dice Bruno, quello che dice il cerchio Firenze 77, eccetera. E quindi il mio era questo invito, diciamo così, a guardare le cose con altri occhi e cercare, una volta che uno ha capito gli insegnamenti del cerchio, è come se avesse la spiegazione più chiara anche di Heindel e di tanti altri personaggi della storia di Rosa Croce, compreso Giordano Bruno.
0: Allora, Paolo, tra l'altro hai fatto un intervento adesso nel finale che un po' anticipa la prima domanda che ti volevo fare, proprio su dell'infinito universo e mondi e il collegamento appunto con il cerchio, cioè insegnamenti che abbiamo capito, no? Non esiste di fatto una reale separazione tra i vari piani dell'esistenza, quella astrale, mentale, fisica, ma c'è una sorta di unica infinita vibrazione della stessa coscienza, e questo è il punto d'unione tra l'opera di Bruno e il cerchio?
1: Esatto, sì, detta in altre parole rispetto a come l'ho detto io, però si può anche dire così. E poi, alla luce degli insegnamenti magici di Giordano Bruno o del cerchio, o di tutte e due, ma possiamo prendere anche altri personaggi, ma si possono capire tante altre cose. Allora facciamo un esempio con un personaggio che mi ha affascinato nello studio di San Francesco. Sono andato a prendere le donne del... ah no, mi sa che l'ho parlato un'altra volta, no? Cristina l'ammirabile, quella che volava, mi sa che l'ho parlato la volta scorsa, siccome in questo periodo sono un po' in fissa con questo personaggio, quindi me lo sto studiando bene, allora può darsi che l'abbia già parlato, quella della donna che volava, che faceva tutta una serie di cose. Fabio?
0: No, non ho capito, sarà una domanda. Cioè, adesso hai detto Fabio.
1: Sì, era una domanda, ne ho già parlato, mi pare.
0: Mi sembra di sì.
1: Ah, sì, va bene, ne ho parlato. Allora, comunque, quindi senza riraccontare la storia di questa Cristina che nasce attorno al 1150 e muore ai primi del 1200. Questa faceva delle cose pazzesche a cui oggi molti storici non credono, pensano che siano inventate. E questa in particolare volava, non è che volava sempre, però ogni tanto si alzava in aria. Era semplicemente una forma che oggi chiameremo di levitazione. Ma quanti personaggi hanno lievitato? Chi ha assistito agli incontri del cerchio, ogni volta che parlava Teresa, Roberto Setti levitava. E poi alla fine del discorso di Teresa lui piombava a terra, tra l'altro piombava a terra da un'altezza che era il soffitto di botto, e le prime volte alcuni si impaurivano, ma lui non aveva nessuna lesione, non si ricordava nulla, tra l'altro non aveva nessun dolore, stava benissimo. E le guide del cerchio hanno spiegato come era possibile questo fenomeno della levitazione e come fosse possibile che Roberto Setti non avesse nessuna conseguenza fisica da questi fenomeni. Quindi in realtà sono fenomeni assolutamente normali, che se uno studiasse le parti spirituali dei vari santi, in particolare quelli moderni, perché di quelli passati magari alcune cose potrebbero essere ingigantite oppure raccontate male, noi abbiamo determinati fenomeni, possono essere spiegati, e a quel punto determinati fenomeni che sembrano straordinari, pazzeschi, e oggi non ci si crede più, in realtà sono normali. La levitazione di Cristina è spiegabile, come erano spiegabili altre cose che lei faceva, che erano per i contemporanei pazzeschi. Però tutt'oggi c'è il culto di Cristina nella città di Santi, vabbè, non mi ricordo il nome, insomma, è una cittadina del Belgio, adesso la pronuncio tra l'altro anche male. E niente, questo.
0: Ok. Poi un'altra questione che ti volevo sottoporre è invece in un testo che può essere considerato quasi gemello dell'infinito universo e mondi, cioè della causa principi per ridere, Paolo, perché io mi immagino la tua faccia, tu qui ti aspetti magari qualche domanda stronza, qualcosa, quindi ti sento molto sul chi va là, non lo so se sbaglio, eh.
1: Ma questa è una tua proiezione.
0: È una mia proiezione. Va bene. Allora, nell'altro testo, Della causa, principio e uno, Giordano Bruno parla quindi di una sorta di universo come un grande organismo vivente animato dalla cosiddetta anima del mondo, cioè lo Spirito Santo, insomma. Questo concetto si rifà un po' allo gnosticismo, a quei primi cristiani esoterici che avevi citato prima. Vuoi dire qualcosa che non ti sta bene? Dilla subito, Paolo.
1: No, non è che si chiama Spirito Santo.
0: Sì.
1: Allora uno pensa, vedi una differenza. Lo Spirito Santo è nient'altro che quello che il cerchio chiama scintilla divina, che è in tutto, ma che c'è in tutte le tradizioni spirituali.
0: Certo. Chi ha detto niente?
1: Nella cultura induista si chiama Brahman.
0: Sì.
1: Che è il tutto ed è nel tutto, e ciascuno ha il Brahman dentro di sé, e siamo tutti parte del Brahman. Ha lo stesso concetto chiamato in altri modi, insomma.
0: Certo, no, io non avevo nulla da eccepire su questo, Allora volevo farti questa domanda, partendo da questa premessa: la famosa cosmologia di Giordano Bruno in qualche modo può restituire al cristianesimo quella dimensione perduta, quella dimensione mistica che la Chiesa delle origini, o comunque in seguito, ha cercato di cancellare eliminando proprio i testi gnostici? Cioè Giordano Bruno può aver fatto un'opera di restituzione con questi concetti che è andato a delineare?
1: Giordano Bruno ha fatto

una spiritualità che è universale e che vale per le dottrine buddiste, induiste, taoiste, che va recuperata. Ecco, la massoneria, più che la massoneria, diciamo in gergo esoterico, si chiama tradizione unica primordiale, cioè c'è una tradizione spirituale primordiale comune e unica a tutte le religioni e a tutte le vie spirituali. E questo è il recupero che va fatto, cioè Giordano Bruno tenta di recuperare quella che si potrebbe chiamare tradizione unica primordiale, così come fanno i Rosa Croce, così come fanno tutti i vari filoni, anche i catari, tutte le varie, i vari filoni eretici. Ovviamente nella categoria catari non è che c'è una credenza comune, fissa, inderogabile, ci sono vari filoni catari, alcuni puntano l'accento su alcuni aspetti, altri puntano l'accento su altri. Ad esempio, alcuni catari odiavano Giovanni Battista, io non ho capito perché, non sono riuscito a capirlo, ma non è che li ho studiati tantissimo da sapere tutto sui catari, però quindi questa cosa mi sfugge. Però certamente non tutti i catari, Giovanni Battista è un fulcro del cristianesimo esoterico, quindi bisognerebbe capire perché loro, cioè una parte di questi, specialmente in una parte della Francia, ce l'avevano con Giovanni Battista, però altri no, non ce l'avevano con Giovanni Battista, che era un santo fondamentale. Quindi perché, boh, non lo so. Ci sono tradizioni diverse anche all'interno di Rosa Croce, sia Steiner che Max Händel erano due Rosa Croce, però cioè, molti steineriani odiano Max Händel per una serie di motivi loro, ma è una parte degli insegnamenti è identica. Tant'è vero che alcuni steineriani accusano Händel di aver copiato la sua cosmogonia dei Rosa Croce da Steiner, ma in realtà non c'è niente di copiato. Se esiste una cosmologia rosacrociana, chiunque ne parli, certo che sembra che magari abbia copiato da qualcun altro, no? Ma non è un copiare, è semplicemente una stessa tradizione. I tarocchi sono la messa su simboli di questa tradizione unica primordiale, ad esempio. E poi ciascuno li può interpretare come gli pare, insomma, e ciascuno ha dato poi una sua, ciascun esoterista ha fatto anche il proprio mazzo di tarocchi interpretandolo in modo diverso, però di fatto hanno cercato di dare l'imprinting di questa tradizione unica primordiale. Quindi non è corretto dire Giordano Bruno ha cercato di recuperare lo gnosticismo. Diciamo che la Chiesa cattolica è che ha fatto nei secoli una cosa che le altre tradizioni non hanno mai fatto. Le altre tradizioni hanno cercato di trovare il punto di contatto tra di loro. I cabalisti, insieme ai cristiani esoterici, insieme ai sufi, hanno dialogato tranquillamente. Questo è il mistero che alcuni storici, per esempio, non si spiegano del perché i templari andavano d'amore d'accordo con i sufi al tempo delle crociate. C'è una famosa battaglia in cui vengono massacrati tutti i cristiani, dopodiché i templari vengono presi dai sufi e vengono portati nel loro accampamento, ma non come prigionieri, quasi come se marciassero come amici. Dice, è un mistero. No, non è affatto un mistero. È che alcuni gruppi esoterici si combattevano pure tra di loro, perché purtroppo erano costretti dai rispettivi capi, ma sapevano perfettamente di combattersi nella forma e non nella sostanza. Ecco anche perché Francesco può andare a Damietta e parlare col sultano tranquillo, senza che il sultano non solo non gli faccia nulla, ma lo ricopre di onori, di privilegi, eccetera. Questo sfugge ai cattolici. Perché? Perché i cattolici hanno sempre ritenuto di essere gli unici veri depositari della verità, e che gli altri non solo non avessero la verità, ma proprio in nome di questo loro errore potessero addirittura essere massacrati e sterminati. Ma le altre religioni non hanno questa convinzione. Tu pensa che l'induismo non ha una forma definita, diciamo così, non c'è una dottrina induista. L'induismo ha 10.000

0: diramazioni, quindi non ha il concetto di eresia. Nella Costituzione indiana è stato inserito l'induismo spiegando quali sono le basi, che sono i Veda, va bene, come libri sacri, e il principio di unità delle religioni. La società teosofica, nei suoi principi costitutivi, ha il principio di unità di tutte le religioni. I Rosa Croce avevano questo principio, l'unità di tutte le religioni e di tutte le tradizioni spirituali. L'unica che non ha mai avuto questa, diciamo, questa idea, anzi ha sempre avuto l'idea della propria superiorità morale, oltre che spirituale, è stata la Chiesa Cattolica. Diciamo quindi che se recuperasse la Chiesa Cattolica una parte del cristianesimo esoterico, da una parte perderebbe un po' di potere temporale, ne acquisterebbe di più in credibilità dal punto di vista della spiritualità. Però va detta una cosa, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in questo senso sono stati fatti molti passi avanti. Cioè ufficialmente molti cattolici continuano a pensare che loro hanno la verità assoluta, ma molti papi e anche molti teologi cattolici hanno ben capito questa cosa. Ci sono cattolici come Hans Küng che non l'ha capito, pensa ancora che il cristianesimo è superiore a tutto, nonostante poi sia stato pure scomunicato, tra l'altro, perché non lo so per quale sue affermazioni eretiche comunque. Ma per esempio Giovanni Paolo II ad Assisi fa il la riunione di tutte le religioni, e nel Concilio Vaticano II già si afferma che bisogna comunque rispettare le altre tradizioni religiose e spirituali. Peraltro il Concilio Vaticano II è nato da un compromesso, nel senso che era stato iniziato da Giovanni XXIII, che era un Rosa Croce, e purtroppo non finì il suo mandato, perché morì a metà e fu portato avanti da Paolo VI. Quindi, e Paolo VI ha cercato di rimediare alle troppe innovazioni che Giovanni XXIII avrebbe portato, che stavano pesantemente sulle palle a molti teologi cattolici, perché questi magari si basano su tutti i loro studi su il primato della religione cattolica, però all'interno del cattolicesimo tanti si sono accorti di questo e sono molto più tolleranti nei confronti di tutte le religioni. Guarda, c'è nei miei scritti su San Francesco, c'è un autore in particolare che mi ha colpito, perché si chiama Anthony Elemittan, ha scritto un libro, San Francesco, lo Yogin Universale. Ora, questo Anthony è un frate domenicano, ma il libro è stato pubblicato in Italia grazie all'incoraggiamento e all'aiuto intanto del ministro generale di Assisi, dei francescani, e poi la traduzione è stata fatta da una suora, Clarissa. Ma il libro ha avuto il beneplacito di ben due papi, e lui nel suo libro scrive molto chiaramente intanto che San Francesco appartiene a tutte le tradizioni, e fa vedere i punti di comparazione tra il buddismo, l'induismo, eccetera, presentando per esempio anche molti fatti miracolosi come fatti normali che qualunque yogi o qualunque santo buddista ha prodotto. Quindi non è una cosa straordinaria ciò che ha fatto San Francesco. Il suo pensiero è molto vicino al buddismo, all'induismo e ad altri. E la cosa che mi ha sorpreso di più è trovare espressamente scritto che San Francesco appartiene al cristianesimo esoterico, e purtroppo questo aspetto non è mai stato valorizzato abbastanza perché la Chiesa Cattolica l'ha impedito. Stiamo parlando di un libro approvato da due papi. Quindi vuol dire che c'è una corrente sotterranea del cattolicesimo che è assolutamente pronta ad affrontare certi discorsi. Ufficialmente si ha un po' paura di dire certe cose, paura Che il problema è che poi molte, la massa dei fedeli rimarrebbe proprio sconvolta. Non parliamo poi di chi, sulla base di tutta una serie di dogmi teologici, ci ha fatto il suo lavoro, ci ha creato il suo potere, eccetera. Quando Giovanni Paolo I disse ma Dio non è solo padre, anche madre, capirò, si è aperto un casino all'interno della Chiesa Cattolica, ovviamente, non è che chissà che è successo a livello di mass media, però all'interno della Chiesa Cattolica sta notizia aveva un po' scombussolato molti. Poi, siccome è morto dopo pochi giorni, la questione è stata chiusa e non se n'è più parlato, insomma. Però fu una rivoluzione questa cosa detta da Giovanni Paolo I.
1: E allora, caro Paolo, ci fermiamo qui per il momento e diamo la parola a Tom Bosco, poi torneremo per la parte finale. Come lo accogliamo il nostro Tom Bosco? Ma sì, voglio riascoltare Valdi Sabev e la sua Endless Sky. Torniamo indietro di diversi anni.

0: Amici di Border Night, benvenuti alla seconda parte del mio delirio precedente. Allora, nel delirio precedente, riassunto dei deliri precedenti, ero partito, diciamo così, avevo preso spunto dalla diretta a cui ha partecipato Corvo con il buon Fabio, su Border Night, in cui si parlava appunto della disclosure, i possibili guerre, eccetera, eccetera. Comunque, nella conclusione del mio delirio precedente, stavo facendo riferimento, adesso forse capirete anche perché, stavo facendo riferimento al famoso avvistamento sopra Washington non ricordo male, 52, 54, 54 questo, in cui comparve vabbè, non importa, può darsi che mi sia veramente rincoglionito ormai che stia facendo confusione. Comunque la famosa ondata di avvistamenti di dischi volanti sopra Washington, che tanto allarme ingenerarono nella popolazione, che per alcuni giorni, e stiamo parlando di, insomma, della capitale degli Stati Uniti d'America, migliaia di persone videro questi oggetti volanti sopra il cielo di Washington, volare oltretutto in formazione sopra la Casa Bianca e sopra il Campidoglio. Esistono appunto, come dicevo la volta precedente, facevo riferimento a delle fotografie che insomma, fecero parte di uno dei casi più discussi dall'ufologia mondiale nei decenni scorsi. E lo ricordo particolarmente bene perché non mi ricordo su che testata era stata pubblicata quella foto. Stiamo parlando di tempi in cui ancora non credo che ci fosse ancora Netflix, forse c'era già, non mi ricordo. Comunque venne pubblicata e commentata la foto, che poi ho scoperto che, questo l'ho scoperto in tempi relativamente recenti, in realtà c'è anche un filmato di cui io sono in possesso, perché l'evento venne anche filmato. Ma comunque rimasi veramente basito nel leggere i commenti dei debunker, dei scettici di turno, che commentando questa foto dicevano: "Ah, ma quelle luci che si vedono sopra il Campidoglio in realtà sono i riflessi sull'obiettivo dei lampioni stradali sotto." Ragazzi, arrampicarsi sugli specchi, no? Vabbè, lasciamo stare. In ogni caso, qual è il punto? Il punto è questo, che stiamo parlando di un tempo in cui, vi ricorderete che i tempi in cui venivano anche, molta risonanza ebbero vari contattisti, ma uno sopra molti dell'epoca, parte Howard Menger forse, fu George Adams, che ricorderete, pubblicò diversi, almeno un paio di libri sull'argomento, e diciamo, insomma, era il tempo in cui era in corso la frenesia sui fratelli dello spazio. C'era tanto di quel materiale, tra l'altro affascinante per chi come me all'epoca, insomma, negli anni, insomma, queste cose le ho seguite fino a quando ero ragazzino, mettiamola così, non che adesso sia molto va bene, lasciamo stare. Quindi c'era la frenesia dei fratelli dello spazio. Ricorderete che poi diciamo, il punto di George Adams, ma anche credo di Howard Menger e altri contattisti dell'epoca, della prima ora si potrebbe dire, era che non tutti, ma in particolare questi esseri alti, biondi con cui loro erano in contatto, provenissero da Venere. E insomma, da un punto di vista fisico-chimico, fisico, per quanto ne sappiamo, presumiamo di sapere, insomma, Venere non è esattamente un pianeta particolarmente ospitale, per quanto per caratteristiche fisiche di altro genere, molti pensavano, stiamo parlando della prima ora, molti pensavano che Venere potesse essere un pianeta del nostro sistema solare che potesse ospitare, no, insomma, che fosse abbastanza simile alla Terra, cosa che poi si è dimostrata decisamente falsa. Per quanto, apro e chiudo una parentesi, c'è chi afferma sì, ma in realtà Venere è abitato, ma non sulla superficie, quindi qui entriamo nel merito della teoria della terra cava, che peraltro mi trova relativamente favorevole, venendo diciamo, studiata, credo che l'ipotesi della terra cava abbia molto più senso delle più recenti divagazioni su terre piatte, cupole, cose del genere. Ma questo è un argomento che non voglio ripetere oggi in questa sede e oggi non intendo neanche sfiorare. Ecco. Comunque, Venere o non Venere, appunto, erano tempi veramente affascinanti in cui appunto i fratelli dello spazio, venusiani o meno che fossero, affascinavano, insomma, colpivano l'immaginazione di molte persone. Ricordo e apro un'altra parentesi, un caso molto molto affascinante e discusso che fu il caso di Valiant Thor, no? Che era un comandante che in compagnia dei suoi del suo secondo, insomma, di altri due della sua stessa genia, cioè si presentava come venusiano. E la cosa veramente affascinante fu che pare che alla fine sia stato addirittura ricevuto alla Casa Bianca, e addirittura che dicono alcuni insomma, presentano anche una documentazione piuttosto interessanti. Valiant Thor appunto avesse cercato un contatto con la presidenza degli Stati Uniti dell'epoca e che comunque abbia in qualche modo interagito, se non addirittura collaborato, addirittura, se non ricordo male, si dice per 2 o 3 anni, con le autorità statunitensi. Ma tanto ciò detto, ricordiamo comunque che stiamo parlando di un personaggio che si presentò pubblicamente, esistono le foto, esistono foto che documentano proprio la sua partecipazione a un incontro pubblico, ma per un pubblico ristretto, organizzato se non ricordo male, da un altro importante contattista, tra virgolette, dell'epoca, che era appunto Howard Mengele. Esistono proprio le foto che mostrano questi tre personaggi, Valiant Thor, il suo secondo, e una bellissima donna, erano in tre, che appunto parteciparono amabilmente a un incontro pubblico con molte persone, un incontro pubblico, se non ricordo male, organizzato nella tenuta di Howard Menger. Ma tornando ad Adamski e alla questione dei venusiani, mettiamola così, mettiamola così, adesso scusate se sono un attimo, sto pensando alle parole da utilizzare, per quello mi sono un attimo, non dico fermato, ma stavo un attimo prendendo, stavo cercando di usare le parole, i termini da usare per raccontare questa cosa che, ripeto, è così, è pur sempre un'ipotesi di lavoro, ma comunque prendiamola in considerazione. Tra l'altro, ripeto, quello che adesso dirò mi mise in rotta di collisione con un personaggio che che io veramente sono onorato di aver avuto l'opportunità di incontrare e conoscere di persona, anche se poi ci fu pubblicamente, no, però, purtroppo ho fatto la domanda sbagliata alla persona sbagliata, forse nel momento sbagliato, ma mi riferisco a Desmond Leslie, che qualcuno ricorderà, fu il coautore di almeno uno, se non di tutti i libri di George Adams, che adesso non ricordo. Desmond Leslie, tra l'altro, cioè, io, figuratevi, lui era un pilota della RAF, aveva pilotato gli Spitfire, figuratevi, io essendo appassionato di aviazione e soprattutto affascinato dagli aerei della Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro c'ho una foto che ci ritrae insieme mentre facciamo gli scemi, lui fa finta di manovrare con lo Spitfire e io, invece, no, io c'ho il Focke-Wulf 190, vabbè, scemenze, l'ho incontrato a Montesilvano, al convegno organizzato dal grande Tino Morelli, non ricordo l'anno, comunque era il 96 o 97, uno di quegli anni. Ma comunque, allora, perché la mia osservazione fece arrabbiare? Non è che se la prese con me, ma comunque la mia domanda, quando stai tra il pubblico la manina per fare questa domanda, lui rimase abbastanza, ripeto, lui era quello che ha scritto, comunque è il coautore dei libri di George Adamski. Ricorderete che George Adamski nei suoi libri presentava anche diverso materiale fotografico, che sono le famose campane le campane venusiane di Adamski, proprio che si usava anche questo termine per definire questi velivoli discoidali. E ripeto, tutto quello che Adamski raccontò nei suoi libri, scatenò l'immaginazione di intere generazioni, non dimentichiamo questo fatto. Comunque, qual è il punto? E poi mi riaggancio alla questione iniziale, perché qui andiamo veramente nel. Comunque, il discorso è che nel corso delle mie biennali ricerche incappai, prima o poi incappai nella questione, tutto naturalmente partì dal Mattino dei Maghi di Berger e quell'altro, non mi ricordo, Powers e Berger, un libro che io considero tuttora un caposaldo della letteratura misteriosa, mettiamola così. Però quando ebbi l'opportunità di leggerlo veramente mi affascinò parecchio quell'opera e mi affascina tuttora, anzi vorrei proprio rileggerlo se ce ne avessi una copia, ma non ce l'ho perché le mie me le hanno fottute, scusate il termine. Comunque, qual è il punto? Il punto è che, e qui ci vorrebbe un commento dell'amico fraterno Patrizio Romano Mariotti, che sull'argomento io ne so, ma lui, ragazzi, mi riferisco al fatto che appunto le cosiddette campane venusiane di George Adamski erano praticamente identiche alle foto, ai piani di costruzione, comunque erano praticamente identici agli Haune Boudoue che presumibilmente diciamo, il Terzo Reich, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva costruito e cominciato a sviluppare. Stiamo parlando del fatto che, secondo una certa narrativa che ovviamente fa alzare molte sopracciglia, i tedeschi durante la seconda, prima e durante la seconda guerra mondiale, spesero molto tempo ed energie e anche denaro per sviluppare tecnologie non convenzionali, decisamente non convenzionali. Questo ad opera anche di gruppi esoterici molto particolari, tra cui naturalmente il più affascinante è il gruppo Vril, a cui appartenevano le Vril Damen o le Vrilline, come le chiamo io, e non solo io, comunque delle donne particolarmente delle sensitive, magari delle sensitive, insomma, le persone estremamente sensibili dal punto di vista psichico, che usavano le loro capacità per entrare in contatto con un'altra civiltà di, presumibilmente di Aldebaran, se non ricordo male, e grazie a questi ripetuti contatti che proseguirono per parecchi anni, cioè, il fatto è che non è ciao, come stai, come va, cosa stai facendo, no, contatti erano contatti molto, molto importanti e soprattutto dal punto di vista tecnico, perché questi, chiunque fossero, e qui è per questo che sarebbe interessante interloquire col buon Corvide, col Corvo, con Corvo, anche se mi sembra che nelle sue 13 puntate lui abbia toccato questo argomento, se non ricordo male. Insomma, questa società Vril, così si chiamava, in compagnia di altre società, gruppi esoterici degli anni 20 e 30 nella Germania dell'epoca, insomma, contribuire in maniera sostanziale alla divulgazione, al download, verrebbe da dire così, un download di dati tecnici, di piani di costruzione, di dettagli, di informazioni tecniche che poi vennero sviluppate concretamente e sforzarono in tutta una serie di tipologie di velivoli discoidali estremamente avanzati. Alcuni erano, sì, avevano forma discoidale, ma erano, per quanto molto avanzati per l'epoca, comunque si possono definire degli elicotteri di discoidali, ovvero sia facevano riferimento a tecnologie legate a principi estremi dell'aerodinamica, mentre altri velivoli discoidali, come appunto l'A1 e B2 e altri sviluppati, erano veramente, tra l'altro, apro e chiudo un'altra parentesi, alcuni di questi furono ideati, sviluppati e costruiti dal grande Victor Schauberger, per il quale io ho un'ammirazione smisurata. Magari una puntata, una volta o l'altra, vi racconterò, se vi interessa, veramente, la figura di Victor Schauberger. Comunque, insomma, ragazzi, c'è poco da fare. Se voi prendete una foto o i piani o comunque i disegni, o comunque il materiale che sarebbe emerso relativo a queste tecnologie sviluppate dai tedeschi, sono l'A1 e B2 è praticamente la fotocopia delle campane venusiane a cui faceva riferimento Adarchy, ed è per quello che quando alzai la manina per chiederne conto a Desmond Leslie, lui si incazzò come una iena, perché era inaudito, figurarsi, un pilota, un britannico, Sir, perché lui era anche stato insignito il titolo di Sir Desmond Leslie. Una stella della Royal Air Force, volava sugli Spitfire e non so se abbia poi combattuto effettivamente non mi ricordo se sia, diciamo così, abbia volato con gli Spitfire durante la Seconda Guerra Mondiale o sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Adesso non mi ricordo, perdonerete, comunque in ogni caso che lui, figurati, parla lì dei nazisti, l'altro della Raffaella, come mettere un grappolo su davanti al muso di un toro. Quindi, cosa volevo dire con questo? Che secondo, adesso poi bisognerebbe aprire un discorso a parte che richiederebbe un'altra puntata intera, ovvero sia le basi naziste in Antartide, il territorio di Neuschwabenland, la nuova terra di Svezia, l'operazione High Jump dell'ammiraglio Byrd. Insomma, ci sono tante tematiche collegate a quello che sto per dire che meriterebbero di essere ulteriormente esplorate. Ma per adesso mi limiterò a dire questo, che secondo come chiamarle, alcune ipotesi di lavoro, l'ondata, quei velivoli discoidali che imperversarono sopra Washington non erano velivoli di provenienza extraterrestre o venusiana o qualunque altro. Secondo un'ipotesi di lavoro, quelli erano proprio dei velivoli discoidali tedeschi, e stiamo parlando di 7-8 anni dopo la guerra, la fine della seconda guerra mondiale, delle installazioni naziste tedesche in Antartide, in Brasile, in Sud America, in altre località, da cui che erano basi che operavano appunto vari velivoli discoidali di loro realizzazione, tra cui gli AUN B2, a cui facevo riferimento prima. E tra l'altro posseggo una documentazione che a mio avviso è eccezionale, che conferma, che mostra proprio una di queste alcune fotografie di installazioni, proprio le piattaforme di ricarica di questi velivoli, cioè incredibile. E tra l'altro un dettaglio significativo che in una di queste foto compaiono, tra l'altro una foto che sembrerebbe scattata, credo, in Amazzonia, a giudicare dall'ambiente in cui sono edificate queste piattaforme di atterraggio, e questo è un dettaglio significativo alla luce del discorso che sto facendo qui, perché laddove si vede su una di queste piattaforme di atterraggio e di ricarica quello che a tutti gli effetti è un AUN-B2, nell'altra si vede un velivolo discoidale che assomiglia tremendamente, molto, molto, è molto, molto simile a un tipo di velivolo discoidale di solito attribuito ai pleiadiani, vedi le foto di Edward Meyer, eccetera, eccetera. Ma comunque tutto questo discorso per dire che appunto durante l'ondata di avvistamenti sopra Washington, qualcuno ipotizza che quelli non fossero velivoli dischi volanti, chiamiamoli così, di origine venusiana o di altro tipo, ma fossero proprio velivoli di origine tedesca. Questo vale a dire che magari, ed è questo l'argomento che fa incavolare molte persone, magari molti cosiddetti incontri ravvicinati avvenuti negli anni 50, 60, anche 70, magari gli occupanti belli, biondi, i nordici, così come vengono catalogati da una certa narrativa, sì, magari possiamo anche definirli nordici, ma forse data anche la loro conoscenza in alcuni casi, perfetta conoscenza della lingua tedesca, ecco, diciamo che forse qui si aprono scenari particolarmente interessanti, ammesso che ovviamente quello che vi sto raccontando abbia un minimo di fondamento, ma alla luce del materiale, degli elementi, dei puntini che si collegano, secondo me ce l'ha. Comunque, appunto, mettiamola così, dato gli eventi appena descritti, che poi evidentemente hanno portato anche ammesso che lo scenario abbia un minimo di senso e di fondamenta nel reale. Forse questo, per esempio, lo scenario del sorvolo sopra Washington, che ha dimostrato l'assoluta incapacità in alcun modo della difesa aerea, dell'aeronautica militare statunitense di far fronte a questi sorvoli, questo va ricordato questo, ed esiste molta documentazione a riguardo, tra cui anche diciamo così, un noto intervento in diretta televisiva, credo su tutti i canali delle TV americane dell'epoca, di un, non mi ricordo il nome, un altro ufficiale dell'aeronautica militare che cercava di spiegare, ah, tranquillo, non sappiamo cos'è, ma non c'è da preoccuparsi, no? Un po' come è successo nel 2024 con la questione dei droni, non sappiamo cosa sono, ma non sono una minaccia, alla pace. Vabbè, comunque, insomma, secondo appunto questi scenari, forse, diciamo forse, la Germania, la vera Germania, quella che è rimasta isolata nelle basi antartiche, sudamericane, eccetera, eccetera, quel governo perlomeno, forse forse non è uscito esattamente sconfitto dalla seconda guerra mondiale. Intendo dire, tra l'altro, che anche un'altra cosa di cui si è parlato e poi mi taccio, è che di fatto la resa della Germania nazista, cioè di fatto il governo, il legittimo governo della Germania, del Terzo Reich, non ha mai firmato effettivamente una resa incondizionata o comunque non ha mai firmato nulla. Quindi quello che viene narrato dal mainstream, ossia che la Germania, il Terzo Reich ha perso la seconda, sì, di fatto lo ha perso, ma forse le cose non sono andate esattamente così, perché il legittimo non c'è stato un legittimo rappresentante del Terzo Reich a firmare i documenti della resa incondizionata della Germania nel maggio del 1945. Almeno questo è quello che mi risulta da certe fonti, da certe ricerche che ho fatto. Dovrei andare a ripescare carteggi che adesso non ho sotto mano, ma eventualmente, se vi interessa, me lo farete sapere e affronterò con dati più concreti questo argomento e eventualmente andremo a vedere nell'ambito dello scenario di cosiddetti programmi spaziali segreti, andremo a vedere la questione della Solar Warden e della Dark Fleet, la flotta oscura. Vabbè, non vi voglio adesso, non voglio mettere troppa carne al fuoco. Per il momento mi taccio, aspetto i vostri commenti e se vi interessa che approfondisca ulteriormente questi argomenti, eventualmente me lo farete sapere. D'accordo? Lunga vita e prosperità.
1: Buonanotte Fabio e buonanotte a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Il brano che vi presento oggi si intitola Gaia di Stephen Kirchhoff. Questo è un brano straordinario che si inserisce perfettamente nel filone della deep house elettronica, organic house e downtempo, generi in cui il produttore e polistrumentista tedesco eccelle. Il pezzo è una vera e propria esperienza immersiva che unisce la precisione della produzione elettronica moderna a vibrazioni ancestrali e naturali. Il titolo non è casuale, Gaia. Nella mitologia greca la personificazione della Terra è nella scienza moderna il nome della teoria che vede il nostro pianeta come un unico organismo vivente, si riflette perfettamente nel sound. La traccia evoca immagini di foreste, paesaggi sconfinati e una profonda connessione con la natura. Kirchhoff è noto per fondere il sintetico e l'organico. In Gaia si possono chiaramente percepire bassi caldi e avvolgenti che creano un tappeto sonoro ipnotico e rilassante, strumentazione acustica spesso arricchita da campionamenti di strumenti tradizionali e un uso sapiente di texture sonore che ricordano il vento, l'acqua o il fruscio delle foglie che danno tridimensionalità al brano. Il brano si sviluppa in una progressione lenta, tipica della slow house o shamanic house. Non c'è fretta di arrivare a un drop esplosivo. L'obiettivo è portare l'ascoltatore in uno stato di trance leggera o di meditazione in movimento. È il tipo di musica che trova la sua dimensione ideale nei festival del deserto come il Burning Man, nei set al tramonto o nelle sessioni di yoga e meditazione dinamica. Buon ascolto!